0: lights up.
1: It's plane tickets.
0: Why?
1: Sold the bike. Quit the job to take you home.
2: La Fontana del Villaggio, spazio di informazione, di buone notizie e novità dal mondo del sociale, a cura di Carla Rossi. Radio Incontri in Blu

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: naturale.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quentin Tarantino. C'ho sto funk a palla, non è la sindrome di panqua, ritmo che si balla, metriche equatoriali samba, posta in arrivo e non è spamma, sorpresa caramba, vengo in smoking solo su

Notiziari di informazione, dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 18, su Radio Incontri in Blu Cortona.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: A Lourdes, l'Immacolata sgrana la corona del rosario e incoraggia così Bernadette a recitarlo con lei. La preghiera del rosario è un modo profondo per insegnarci come dobbiamo approfondire i misteri di Gesù, dalla sua venuta nel mondo fino all'incoronazione, quale regina del cielo, di colei che gli fu madre. Ebbene, se desideriamo elevarci fino a conoscere l'Immacolata e ad innamorarci di Gesù, dobbiamo soffermarci a meditare questi misteri in unione con lei, sussurrando e ripetendo incessantemente l'Ave Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Misteri della luce.
0: Nel primo mistero della luce contempliamo il battesimo di Gesù al Giordano.
1: Ed ecco una voce dal cielo che disse: «Questi è il Figlio mio prediletto, nel quale mi sono compiaciuto».
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Dio si abbassa verso la propria creatura, la annovera nella propria famiglia e fa di lei un proprio figlio. L'anima si rigenera nell'acqua del Santo Battesimo e in tal modo diviene figlia di Dio. Su colui che è lavato da quest'acqua discende la grazia dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, il Divino Sposo dell'Immacolata, agisce solamente in lei e attraverso lei, comunica la vita soprannaturale, la vita della grazia, la vita divina, la partecipazione all'amore divino, alla divinità.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel secondo mistero della luce contempliamo la manifestazione di Gesù alle nozze di Cana.
1: Così Gesù diede inizio ai suoi miracoli in Cana di Galilea, manifestò la sua gloria e i suoi discepoli credettero in lui.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Abbandonati ogni giorno maggiormente nelle mani di Gesù e dell'Immacolata. Non affliggerti per le contrarietà e le difficoltà, ma lascia ogni cosa all'Immacolata. Ella può tutto, farà ciò che vorrà.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel terzo mistero della luce contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione.
1: Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete al Vangelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Gesù ti sta chiamando con tanta amorevolezza fin dall'inizio della tua esistenza. Chi vuol venire dietro a me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. È la condizione indispensabile. Nel seguire Gesù ti devi distinguere per un costante, continuo rinnegamento di te stesso. Quante volte nella vita, ma particolarmente nei momenti più importanti, ho sperimentato la speciale protezione dell'Immacolata. Depongo in lei tutta la mia fiducia per il futuro. In ogni cosa riconosco una speciale protezione della Mammina Celeste.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quarto mistero della luce contempliamo la trasfigurazione di Gesù.
1: Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Forse a volte noi vorremmo che la preghiera terminasse in fretta, poiché siamo molti oberati di lavoro. Ma noi dimentichiamo che la preghiera è la nostra più importante azione. La grazia di Dio causa in noi la vita soprannaturale. Per questo la preghiera è così importante per ottenere questa grazia. Inoltre, con la preghiera noi conosciamo il nostro posto al cospetto di Dio, chi è Dio e chi siamo noi.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi, peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

0: Nel quinto mistero della luce contempliamo l'istituzione dell'Eucarestia.
1: Prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine.
0: Dagli scritti di San Massimiliano Kolbe. Per attirare le anime e trasformarle in sé mediante l'amore, Cristo ha manifestato il proprio amore illimitato, il proprio cuore infiammato d'amore per le anime. Un amore che lo ha spinto a salire sulla croce, a rimanere con noi nell'Eucarestia e ad entrare nelle nostre anime e a lasciarci in testamento la propria mano.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.

Preghiamo secondo le intenzioni del Papa e per l'acquisto dell'indulgenza. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha acquistato con la sua vita, morte e risurrezione, i beni della salvezza eterna. Concedi a noi che, venerando questi misteri del Santo Rosario della Vergine Maria, imitiamo ciò che contengono e otteniamo ciò che promettono. Per Cristo nostro Signore. Amen.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove,

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ho un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi.

Preparatevi ad essere trasportati in mondi fantastici, ad affrontare avventure straordinarie e ad emozionarvi con storie indimenticabili. Tutto comodamente da casa vostra. Film alla radio, ogni lunedì alle 21:30 su Radio Incontri in Blu.

Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo alla roccia della nostra salvezza. Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.

venite, prostrati e adoriamo in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio, e noi il popolo del suo pascolo, il gregge che Egli conduce.

ascoltate oggi la sua voce. Non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere.

Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie. Perciò ho giurato nel mio sdegno: non entreranno nel luogo del mio riposo.

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli.

La salvezza appartiene al nostro Dio seduto sul trono e all'Agnello. Amen. Lode, gloria, sapienza, azione di grazie, onore, potenza e forza al nostro Dio nei secoli dei secoli. Amen.

0: Dio, che hai fatto buone tutte le cose perché siano segno della tua sapienza. Aiutaci a raccogliere la lode che sale a te dall'intera creazione, per dar gloria al tuo nome con tutta la nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Interagisci con Radio Incontri Blu Cortona.
1: 333 89 82 560
0: è il numero per mandare messaggi scritti o vocali. Manda un messaggio al 333 89 82 560.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

0: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
1: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di uno dei piatti penso più tradizionali che si possano fare nel periodo natalizio. Parliamo della galantina. La galantina si presta per fare un antipasto, un aperitivo, un secondo piatto, una cena, anche una merenda, perché come possiamo dire, tra virgolette, salume è veramente gustoso, veramente saporito, e con una bella maionese su un bel panino, su delle fette di pane, fa veramente, come dire, piacere al nostro palato. È una ricetta facile, non è che, come sempre, non è difficile nella preparazione. Quello che è un pochino lunga è la cottura, perché ovviamente si fa con una carne un po' più tenace, con una gallina, perché almeno è più di quelle più vecchie, possiamo dire, perché è più dura, però è più saporita, e quindi serve una lunga cottura. Vi do subito gli ingredienti. Serviranno una gallina, se avete una gallina, se volete prendere un pollo, se non allevate animali, prendete un pollo o quello che riuscite ad avere, tra pollo, gallina, insomma, ne prendete una sui 2,5 kg. Un etto di prosciutto crudo, un etto di mortadella, 50 g di parmigiano reggiano grana padano, un uovo, sale, pepe, noce moscata, e per fare il brodo insieme alla galantina una costa di sedano, una carota e una cipolla. C'è chi la lascia intera, ci vorrà anche, scusate, un po' di carne macinata di maiale. Non mettete il vitello, perché il vitello poi dopo scurisce il ripieno e non ci sta bene, secondo me. Poi liberi di farlo, quindi prendete anche 200 g di carne di maiale o di salsiccia, quello che preferite. Dicevo, c'è chi la lascia intera, chi la macina nel tritatutto. Voi fate come meglio credete, io vi do la mia ricetta. Per prima cosa va preso la carne del pollo, va disossata, o della gallina, va disossata e va macinata insieme alla mortadella, insieme al prosciutto crudo, insieme alla carne di maiale. Va fatto un polpettone crudo, poi va mischiato insieme al parmigiano, insieme alla noce moscata, insieme alle uova. Aggiungete un po' di sale, un po' di pepe per dargli ovviamente gusto e sapore. Quando tutto il polpettone sarà bello compatto ed omogeneo, se siete bravi potete rimettere tutto dentro alla pelle della gallina o del pollo. Certo, la galantina si fa con la gallina. Il pollo è proprio, come detto prima, se non riuscite ad avere una gallina o se non l'allevate. Ora non è che si faccia solamente con la gallina, quella che magari è arrivata a fine ciclo, si fa anche con il pollo, vedete voi quello che riuscite a fare. Comunque va fatto questo polpettone bello compatto ed omogeneo, e se potete lo rimettete dentro alla pelle della gallina o del pollo. Nel mezzo, se volete, potete mettere anche delle uova sode, così quando farete la fetta avrete sia la fetta, che ci stanno benissimo, avrete sia la fetta della carne con in mezzo una fettina dell'uovo. Ricucite il polpettone dentro alla pelle. Se non riuscite con la pelle, potete metterlo anche in una pellicola, chiuderlo bene e immergerlo nell'acqua, oppure ci sono delle vesciche, possiamo dire così, che possono resistere alle alte temperature, quindi si può far bollire dentro a questi contenitori di carta, possiamo dire che sono così, solamente che possono essere immersi dentro l'acqua e possono bollire. Quindi fate bollire la carne per almeno 2 ore con sedano, carota e cipolla, la fate raffreddare e quando una volta raffreddata si affetta fina e si serve magari con una giardiniera, con una salsa tartara, con una maionese, con una giardiniera e maionese, poi liberi di scegliere come meglio sia per voi di doverla servire. Bene, la ricetta di oggi termina qui, spero che sia stata di vostro gradimento, io vi auguro un buon weekend, divertitevi, è il weekend dell'Immacolata, cucinate e state bene. Ci sentiamo settimana prossima con nuove ricette. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.
2: Jazz Train.
3: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train.

ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le Indomabili della Storia, storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

Signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti su R.I. Radio Incontri. Tra poco andrà in onda

0: Signore e signori, in diretta dagli studios del Caffè La Saletta, va ora in onda Caffè Live Show!
1: Benvenuti e buonasera a tutti quanti, 21.01.02 in questo istante per questa 25esima puntata del Caffè Live Show. Buonasera a tutti quanti, ma che bello, ci siamo. Vado subito a presentare lo staff, questa sera è solo al femminile a parte me, perché fino a prova contraria. Eccola qui, accanto a me come sempre sulla destra c'è la nostra Annie Love, Elena Sarri.
2: Buonasera Angelo, buonasera a tutti i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici.
1: Come stai? Oh, tutto a posto?
2: Ma sto alla grande, lo sai che io il martedì sera sto sempre in formissima.
1: Sempre bene,
2: perché
1: senti,
2: sono qua.
1: Senti a me. Dimmi. Bene, questa settimana scoppiettante.
2: Scoppiettante, come
1: è passata
2: sempre.
1: Come se non ci fosse un domani.
2: Volata, mi sembra ieri che eravamo volata. Qua martedì scorso.
1: Ho saputo sì. Che sei stata solo 3 giorni in Versilia.
2: Yes.
1: Tutto bene?
2: Tutto bene, per lavoro ma con piacere veramente.
1: Oh, bene,
2: sì.
1: Che
2: sì,
1: bello,
2: sì,
1: che
2: sì, molto bello.
1: Sei pronta? 2 ore?
2: Ma io sono nata pronta per te, lo
1: senti,
2: sai.
1: Senti, io so che tu ormai sei qui da 2 anni, perciò sì. Quella che sto per presentare qui da praticamente un mese, mm-hmm. Forse.
2: Certo.
1: Però è entrata, capito, a pia pari. Questa sì. Presa è entrata e ha detto, io per caso una volta gli dissi, guarda, se hai voglia, ma sì, E adesso è sempre qui con noi, signore e signori, la nostra Silvia Picchi.
3: Ma che presentazione, Angelo, sì. Quasi mi emoziono.
1: È vero?
3: Sì, sì.
1: Senti,
3: buonasera
1: come stai?
3: A te e a tutti.
1: A tutti quanti, baci e sì. Abbracci.
3: Baci e abbracci, sì.
1: Sì,
3: anche.
1: Sì. A parte questo, mi interessa a me personalmente come stai, tutto
3: bene,
1: a posto.
3: Bene Angelo, sì,
1: oh,
3: sì.
1: Ma ti vedo raggiante
3: sì.
1: Come un... Hai visto quando guardi il cielo che c'è un raggio che colpisce la
2: sì,
1: terra?
2: Uguale.
1: Lei è uguale.
2: È vero, è raggiante la
1: raggiante.
2: Sì,
3: addirittura.
1: Raggiante, sì.
3: Ah,
1: sì
3: non me l'aspettavo.
1: Sì. Perché? Comunque cara Silvia, sei pronta?
3: Prontissima,
1: oh, per
3: come
1: te ormai
3: sempre.
1: È la quarta volta di fila. Hai mai fatto una quadripletta? Si dice
3: no, comunque
2: quadripletta?
3: No.
2: Quadripletta?
1: Vedi, lei è un'esperta.
2: No, non lo so, non
1: lei
2: ho idea.
1: Un'esperta.
2: L'ho tirata a caso.
1: Comunque, ne hai fatte mai 4 di fila? Radiofonicamente parlando,
3: no,
1: Silvia,
3: no, radio, radio. No,
1: Silvia,
3: no,
1: Silvia, amore, no. Sono le 21.04.
3: Certo che no, no.
1: Ah, ok,
3: è la,
1: certo,
3: prima
1: la prima volta che la fai.
3: Radio,
1: tu invece
3: no.
1: Ne hai fatte più.
2: Io
1: di
2: penso
1: 4.
2: Sono a 25.
1: Ok, molto bene, salutiamo tutti i non convocati che non ci interessano, ma sono tanti.
2: Sì, li salutiamo, dai.
1: Salutiamo, baci e abbracci a tutti.
2: Certo.
1: Ok, signore, ma che bello, ci siamo. Oggi giornata meglio di ieri.
2: Ma non meteo parlando?
1: Sì, meteo parlando,
2: certo,
1: sì,
2: certo.
1: Sì, sì, sì. Oggi
2: sì, sì.
1: Il sole, a un certo punto anche le nuvole,
2: sì.
1: Ha fatto anche l'acqua fino in terra, però alla fine insomma del salmo
2: ce la siamo
1: è
2: cavata.
1: Finita,
2: la
1: fine del
2: sì.
1: Salmo, non insomma del salmo. Ok, bene, 2 ore fantastiche, avremo 8 voi, se lo sapevate che dentro la notizia torna anche Indovina, ma questa sera è un po' più difficile perché ci sono 2 brani stranieri,
2: wow.
1: 3 italiani e 2 brani stranieri.
3: Adoro
1: e c'è la poesia
3: proprio.
1: Che tu adori.
3: Sì, sì. Tutto adoro.
1: Mi piace questa cosa, ti adoro.
2: Poi c'è la rubrica Note d'amore, non dimentichiamo.
1: Rubrica Note d'amore, questa sera sei l'unica che porta una rubrica perché la Silvia è giovane.
2: Vabbè, dai, verrà il momento.
1: E non ha rubriche, non porta niente.
3: È giovane radiofonicamente.
1: Sì, sì, vabbè, sì, certo, ma siamo tutti giovani,
3: certo.
1: Fino a
3: dentro
1: prova contraria.
3: Poi,
1: ma dentro, ragazzi, ma ci mancherebbe altro che non siamo giovani dentro, come fai?
3: Beh.
1: Salutiamo subito tutto lo staff del Caffè La Saletta con la Barbara che c'è sopra, che ci sta ascoltando.
2: Ciao,
1: allora, diamo subito il numero.
2: Certo,
1: dai,
2: do io.
1: Vada.
2: 333 89 82 560, mandate i vostri messaggi anche.

0: l'abbiamo sfangata anche questa sera. Si parte no alla grande, alla grandissima. 1958 Domenico Modugno fece Nel blu dipinto di blu. Ma nel 2020, durante il Covid, il nostro Tiziano Ferro l'ha rifatta. Devo dire che è fantastica. Benvenuti al CLS su R.it.
1: Penso che un sogno così

0: Ladies and gentlemen, welcome to Caffè Live Show.
1: Ulala, eccolo qua il jingle che apre ufficialmente questa 25esima puntata del Caffè Live Show. Tanta roba, Elena e Silvia con me questa sera. Oh, cominciamo ragazzi. Allora ragazzi, scusate, sono abituato
2: ad avere guarda, sì. Va bene,
1: certo,
2: alla fine,
1: certo. Senti, allora un po' di ansia c'è perché avete sentito che adesso c'è questo antivirus, no? Non bastava,
2: sì,
1: il COVID,
2: non vorrei adesso duplicare,
1: no, io veramente non ce la posso fare, però insomma speriamo che sia solo come dicono tutti. Adesso anche l'OSM ha detto che non è pericoloso, però insomma un po' di ansia te lo mettono, perché te lo mettono in prima notizia nei telegiornali. Le guerre ormai sono passate al secondo piano.
2: Non esistono più,
1: muoiono lo stesso,
2: certo.
1: E comunque speriamo un po'. In generale però la nostra Silvia, ho saputo che tu andrai a fare una bella vacanza.

0: vacanza.
1: Vabbè, una vacanza.
0: No, sì.
1: Ti distogli da quello, dalla quotidianità, tu ti sì. togli e vai a fare questa cosa.
0: Sì.
1: Vai a fare il Cammino di Santiago. Sì, sì. Che bello.
0: Sì. Finalmente sono 20 anni, pensa
1: ecco,
0: un po'
1: io ti volevo chiedere
0: di organizzarlo.
1: Perché?
0: Allora, c'è una parte personale che riguarda la mia famiglia, insomma, mio figlio più che altro, perché quando era piccolino ha avuto un periodo in cui non è stato tanto bene e io feci questa sorta di fioretto, non so se sapete cosa sono i fioretti, no?
1: Certo, certo, lo sappiamo, io li faccio tutti i giorni e poi praticamente
0: li bruci subito, infatti.
1: E anche ci penso più di tanto.
0: E vabbè, che se fosse andato tutto bene avrei fatto prima o poi nella vita il cammino.
1: Ci hai messo 20 anni però.
0: Ci ho messo 20 anni.
1: Insomma, senti, ma lo fai tutto, 900 passa chilometri?
0: No, vabbè, faccio l'ultima settimana.
1: Ah, ma allora la fai passeggiata in ginocchioni.
0: Il lavoro non consente molti giorni di più, quindi mi accontento dell'ultima settimana. Comunque i cammini sono tanti, quindi magari la prossima volta ne farò un altro, magari lo farò più lungo.
1: Fallo anche per noi.
0: Beh, certo.
1: Dico bene, Elena?
2: Sì, certo. Io non vorrei fare altro, ecco, nella serie. No, ecco, ma veramente ammiro chi li fa queste cose, chi le fa.
1: Sì,
2: io non me la sentirei. Ho fatto una volta una camminata in montagna. Per l'all'ingiù al rifugio sono arrivata bene. Al tornanzù ho preso una macchina, ho fermato una macchina che passava e sono entrata, sì.
0: Con contenta.
2: Ho detto portatemi su per favore, perché io non me la sento. Mi ha preso un attacco di panico proprio.
0: Calcola che invece il terzo giorno io dovrò camminare 29 km.
1: Certo, ma ti fa bene.
2: No, ma sì, guarda, è bellissimo, l'ha fatto una mia amica, so che è una cosa meravigliosa. Anche dal film poi di Checco Zalone, Buen Camino,
1: Buen
2: Camino,
1: si vede
2: il Cammino di Santiago. Qui sarà un po' Checco Zalone.
0: Alle 3 di notte
1: dormi
2: quando
1: anche.
2: Non dorme.
0: Dormo molto.
1: Ragazzi, proprio...
2: comunque brava veramente.
1: Sì, certo.
0: Beh, sarà sicuramente una bella esperienza, tanti punti di vista.
1: Che bello. Vedi, tu invece vai in Versilia,
2: io vado in Versilia a Zonzo.
0: Portaci anche lì volendo, no?
1: Sì. Cammini in Versilia?
2: Sì, dalla casa alla galleria dove lavoro. Sì,
1: è fondamentale.
2: Il chilometrino.
0: Ah, non al negozio, quindi.
1: No. Vabbè, insomma, è bella questa cosa, mi piace. Sì. Anch'io prima o poi farò il Cammino di Santiago.
0: Sì, bene. Guarda, se vuoi il prossimo lo facciamo insieme. Anche con Elena.
1: No, sì, sì.
2: E Nicola, guarda, Nicola ce lo vedo.
0: Elena lo farebbe.
1: Nicola un po' meno. Elena sicuramente sì, ma Nicola un po' come il papà. Camminare poco, ma
2: ecco.
1: Andiamo una volta in montagna, facciamo una ciaspolata. Io le dico, vai, dai, bello. Lì morroidi, pensavo di morire. No, ma mai, no, veramente, ragazzi.
2: Mai più nella vita.
1: No, non, ecco. Non è cattiveria, però insomma. Allora, dal 58 passiamo al 71, quando Roberto Vecchioni scrisse Luce a San Siro.
2: Wow.
1: Ma nel 2011 la rifece con Mina. Ragazzi, questa è storia. Scaletta musicale a oltre.
2: Ma è top.
3: Hanno ragione, mi han detto è vecchio tutto quello che lei fa. Parli di sesso, prostituzione, di questo han voglia se non l'ha capito

tra le sue gambe. Ma ho sempre pianto per la sua felicità. Lucia San Siro, di quella sera

0: la mia 600, i miei 20 anni e una ragazza che tu sai. Milano, scusa.
1: Stavo scherzando. Luci e San Siro.

0: Ah, perché?
1: Perché?
0: Lo evitiamo di pochi minuti? Vabbè, accidenti. Oh. Certo che sei messa bene.
1: Benissimo.
0: Che poi alla fine le becchi tutte. Perché dici ti denigri? Sì,
1: no, non è vero. Adesso riscarico Shazam su sto cavolo di telefono. No, così prego. No. Sì, sì.
0: Adesso c'è Accadilla. Ho
2: deciso. Accadde oggi.
3: Accadde oggi.
4: Accadde oggi.
2: Accadde oggi.
5: Accadde oggi, martedì 12 maggio 2026. Il sole sorge alle 5.54 e tramonta alle 20.19. Oggi è il 132esimo giorno dell'anno. Mancano solo 94 giorni a Ferragosto.
0: Grazie poco, è tre mesi, ci siamo,
5: sì, sì, sì, sì. Accadde oggi, 49 anni fa, nel 1977. L'album Hotel California degli Eagles, pubblicato lo scorso dicembre, ottiene il disco d'oro per il milione di copie vendute.
0: Pensa, vendere una volta un milione di copie era roba.
5: Era roba nel 77. Accadde oggi, 32 anni fa, nel 1994. Al Festival del Cinema di Cannes viene proiettato in anteprima mondiale il film Pulp Fiction di Quentin Tarantino con John Travolta, Uma Thurman e Samuel A. Jackson.
0: Tanta roba.
5: Vincerà la Palma d'Oro di miglior film dell'anno.
0: Bene.
5: Il 12 maggio la Chiesa ricorda i santi Pancrazio, Nereo e Achilleo. Oggi è la giornata.
0: No. Ehi, ma tu interrompi una cosa seria che hai detto, scusa?
1: Lauro.
0: Achilleo.
1: Laureo.
0: Laureo. Non ce la posso fare.
5: Oggi è la giornata mondiale delle infermiere e li salutiamo tutti che fanno un grande lavoro, fondamentali. Esatto. Pensavo una cosa, il sole sorge veramente presto, infatti se non chiudo gli scuri la mattina mi sveglio.
0: Bene, non ce ne poteva fregare di
1: meno, però l'ho detto.
0: Vabbè, è sempre prima ragazzi, vedi che fa molto tardi,
5: sì, sì.
0: La sera c'è il sole, c'è ancora la luce.
1: Bene, ma che bello.
0: Ci stiamo avvicinando all'estate, prepariamoci ai 40 gradi che tutti hanno detto che sarà un'estate molto tremenda.
5: Molto calda.
0: E molto calda.
5: Molto calda, hot, croccante.
0: E sei calda Silvia?
5: No. Croccante.
0: Ragazzi, ma no, ma perché?
1: Io croccante forse, semplici. Calda, non lo so.
0: Sul croccante. Andiamo innanzi? Senti, sì. E allora a questo punto slittiamo alle 21.30 per la indovinamela, cara Silvia.
1: Oh, come mi dispiace.
0: Hai ancora pochi minuti per preparare.

0: cuore batte dove la radio suona, su Radio Incontri.
1: Eccolo qua, fate battere il vostro cuore, sì, all'interno di R.E.Punto.
2: Questo è uno dei jingle più belli insieme a quello della Barbara.
1: È la nostra era.
2: Sì.
1: Ok, bene, andiamo innanzi, 21 e 26, ci siamo?
2: Sì.
1: Possiamo andare?
3: No. Vai.
1: Possiamo andare con indovinamela?
2: Ma con piacere, dai. Ma sì, che divertente. Mi casa, questa cosa.
3: Io la odio.
1: Ma non ce ne può fregare di meno. Tu puoi dire quello che ti pare. Salutiamo Matteo.
3: Salutiamo Matteo.
2: Matteo.
1: Ciao, ciao, grazie che ci ascolti. Senti Matteo, perché non ti piacciono le canzoni straniere? Sono bellissime quelle che ho messo in scaletta.
3: Perché a lui piacciono di più le canzoni italiane.
1: È vero?
3: Sì.
1: Però insomma la roba straniera è tutta roba degli anni 70, 80, non credo che sia un giovanotto un po' come me, insomma, voglio dire.
3: Non è tanto più grande di te, non ti sbagliare.
1: Infatti, io ormai sono nella fase...
3: decadente, sì, hai fatto il gesto giusto.
1: Va bene,
2: ma non ti buttare
1: questo.
2: Giù così, Angelo, per un po' di tosse, su.
4: La sai?
5: Lo sai?
4: Pensi di saperla? E allora indovinamela. Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.

0: E allora, senza dire i brani, cara Elena, quante ne hai beccate?
1: Ah, le conosco tutte, sono sincera. Uh-huh. Ma mi ricordo 2 titoli su 5, sono arrabbiata.
0: Ma è vero?
1: Sì, veramente, sono
0: ma
1: arrabbiata
0: no,
1: con me
0: ma
1: stessa.
0: Ma scava,
1: sì.
0: Devi scavare all'interno di te stessa.
1: Lo so, ma infatti una seconda volta ci vuole per riascoltare.
0: Silvia,
1: sì.
0: Se usi Shazam sei espulsa.
2: Non ce l'ho.
0: Quante ne hai beccate?
2: Guarda, forse 2, ma sono una
0: tragedia.
2: No, ma perché non ricordo i
0: ragazzi,
2: titoli.
0: Le due straniere sono semplicissime.
2: Le conosco tutte, Angelo, anche le altre 3 italiane le conosco tutte.
0: La
2: però...
0: prima l'avete beccata, spero, perché insomma, voglio dire...
1: Va bene,
0: dopo le 22 manderemo per la seconda volta Indovina, ma nel frattempo salutiamo il nostro Chris. Ciao, mitico Chris.
1: Ciao, Chris.
0: Vedi, non leggere tu che stai qui. Bene, no, Barbara non ne hai presa
2: neanche. Guarda, lei le legge tutte, ora ha fregato sicuramente.
0: No, ma perché siete tutte e due davanti allo schermo, perciò capito?
2: Io non ho letto.
0: Anche
2: però.
0: Tu, Chris, ne hai beccate 1, 2 e basta.
1: Io su quelle 2 che ho scritto sono certa.
0: Uh-huh,
1: uh-huh. Una è il tuo favorito.
0: Beh, certo, ragazzi, voglio dire. Ma anche guarda che sono semplicissime. Comunque ragazzi, dopo le 22 rimandiamo. Adesso andiamo innanzi con la scaletta musicale. Dopo 4-5 personaggi storici italiani del cantautorato italiano, adesso mettiamo quelli. Lei è un po' anzianotta, perché insomma Emma non sei giovane.
1: Forse più giovane di me.
0: Allora, non sei giovane, sei un usato garantito, ma comunque non sei giovane. Emma Ercomi, Baci Piano.

0: Martedì sera alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali. Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Allora, ascoltate Radio Incontri dalla mattina alla sera e trovate tanti bei programmi, tra cui salutiamo subito il nostro Andrea Caneschi e del Daniele Ferri con Boogie Nights, che va in onda alle 18.15 il lunedì sera, e il nostro Marco Pieroni con il suo film alla radio alle 21.15 il lunedì sera.
3: Per citarne
2: molto
3: alcuni.
2: Bene, per citarne alcuni, poi certo. Ce ne sono tanti altri. Comunque trovate la stanzetta, tutte le stanze che ci sono, e anche quella del Caffè Live Show.
3: Certo. Certo, volevamo chiederti una cosa,
2: quala,
3: Angelo.
2: Quala.
3: Allora, te non sei stato presente qui 3 giorni, sì, ragazzi, lo scorso weekend.
4: Cioè, chiuderemo... Ci sei mancato da morire, tra l'altro.
2: Io e mia sorella chiuderemo forse 15-20 giorni l'anno.
4: Guarda, ora
2: neanche avesse chiuso il Vaticano, capito? Cioè, il Papa dice è chiuso, adesso mi hanno rotto in palo.
4: No, ma eravamo disperati.
2: Lo so, ragazzi, poi ci sono tanti altri locali.
4: No, no,
2: cioè,
4: no,
2: proviamo,
4: no,
2: proviamo.
4: No. Sì, ma le abbiamo provate.
2: Facciamo delle ciolle.
4: Poi torniamo sempre da te.
2: Bene, questo è un dramma.
3: No, io infatti devo dire che la mia fortuna era che non ci fossi,
2: ecco,
3: nel senso,
2: perfetto,
3: che non ho avuto problemi perché non c'ero nemmeno io, però dico, dove sei stato?
2: Siamo stati a Genova, io, Elena e Nicola, alle Cinque Terre, all'Acquario, al Museo del Mare, tanta roba bella, Genova bellissima. Abbiamo avuto anche la fortuna di trovare il Raduno Nazionale degli Alpini.
3: Wow!
2: Che era venerdì, sabato e domenica.
3: Avevo sentito in TV. Infatti,
2: comunque tanta roba, veramente bella Genova, era tantissimi anni, io credo, abbiamo fatto due conti con Elena, intorno ai 27-28 anni che non ci si tornava, però
4: anche
2: roba.
4: Voi siete giovani.
2: Giovani vecchi, proprio.
3: Guarda. Avete fatto molto bene.
2: Bello, bello, bello, bellissima esperienza, bello, l'Acquario di Genova è stupendo, Museo del Mare, le Cinque Terre, ragazzi, di che cosa parliamo? In Italia abbiamo della roba che
3: del mondo.
2: L'estero ci invidia,
3: sì.
2: Però insomma, dai, tanta roba, bene, molto bene. Ci siamo. Allora, 21:36, sta per arrivare un po' di roba, nel frattempo indovina me l'hai andata, ricordatevi al 333-89-82-560 per le vostre note vocali. Messaggi, Chris, ne hai beccati un paio, Barbara ti sei sbagliata e ne hai beccati male, cioè uno lo diciamo, uno è Michael Jackson,
3: sì.
2: Ragazzi, non si
4: vabbè,
2: può sbagliare,
4: e io l'ho sbagliata, però poi
2: tu l'hai sbagliata,
4: ero indecisa tra due, la seconda,
2: ma non
4: era
2: si può dire
4: giusta.
2: Due, cioè sono due completamente canzoni differenti,
4: lo so.
2: Cribbio, cribbio, cribbio.
3: Michael, che poi non abbiamo visto il film, io ancora
2: no,
3: veramente
2: non l'ho
3: ci
2: visto,
3: penso.
2: Non l'ho visto,
3: si va, si va, si va.
2: No,
3: e invece
2: sai
3: che ho fatto ieri sera? Sono andata a vedere Il Diavolo Veste Prada 2.
4: No.
2: Lo so, come? Sta facendo il panico.
4: Sì. A me no, devo andare anch'io.
3: È bello, sì. A me è piaciuto, sì, a me è piaciuto, perché è molto glamour, è molto fashionable. È molto...
2: Dopo 20...
3: 20 anni, esatto.
2: 20 anni, 20 anni.
4: Io l'uno l'ho adorato.
2: È il primo film visto in Italia.
3: Sì. Sì,
2: bene, molto
3: cast
2: bene, sono contento.
3: Eccezione. Vai,
2: senti, ma
3: parte.
2: Adesso c'è Alex Britti che porta Immaturi. Ma quanto è bellino il
3: film?
2: Tanta roba. Caffè Live Show, l'hai visto il film?
4: Beh, certo, più di una volta, tra l'altro. La televisione la guardo tanto.
2: Brava.

0: sito Radio Incontri.
1: Bellina, bellina, Alex Britt e Immaturi, quel film è veramente carino, che sì, poi hanno fatto anche il 2, vabbè, insomma.
2: A me però faceva venire un po' l'ansia, il pensiero di dover ridare gli esami di maturità, pensaci un po'.
1: Assolutamente.
3: Ma lo sai che mi capita spesso di sognare che devo rifare la maturità?
1: È vero?
3: Ma te lo giuro, Angelo, ma mi succede spessissimo, è un incubo, no, perché per me la maturità è un incubo.
1: Ci credo.
3: E quindi è un incubo, veramente, mamma mia.
1: Molto carina, bene. Senti, siamo arrivati alle 21:41. Madonna, sono già passati 40 minuti come niente anfusse. Che facciamo dentro la notizia a sto punto? Ma sì, facciamo dentro la notizia. Sì. Mi raccomando, aspetta un attimo, non leggete. Va bene. Io intanto trovo, eccola qui, vedi. Poi l'ho scritta tranquilla proprio.
3: Sì, rilassato.
1: Per trovarla subito. Sì.
2: No, perché poi io apprezzo. Sì, cosa? Lo sai.
1: Sì, sai apprezzo. Che ci fosse una cosa che ti fa vedere il dietro le quinte.
3: È fuori onda. Andremo in galera.
1: Quando spingiamo i microfoni, veramente. Sì. Eccolo qui, dentro la notizia, Caffè Live Show.
0: Dentro la notizia.
1: Qualcuno parte?
2: Benvenuti a...
1: Brava.
3: Dentro la notizia.
1: Sì.
2: Radio Incontri informa.
1: Bene.
3: Waikiki. I mini loculi con soltanto il letto per dormire.
1: Sì.
3: Una vacanza alle Hawaii è il sogno di molti, ma purtroppo non alla portata delle tasche di tutti, tra voli e costi per il pernottamento. Adesso però c'è una nuova opzione low cost che permette di dormire a cifre decisamente più abbordabili, a patto di accontentarti di uno spazio a dir poco minimal, un letto e poco più. Nel quartiere di Waikiki a Honolulu ha aperto il primo hotel a capsule della catena giapponese First Cabin, nota appunto per i suoi loculi.
1: Oh, vedi?
2: Bello dormire in un loculo, eh?
1: Guarda che le hanno creati dal 1979. Pensa tu quanto sono avanti in Giappone. Prego.
2: Beh, certo. Hong Kong, lo sforzo può costare la memoria. Angelo, ti odio.
1: Prego, ma perché?
2: Dopo giorni di forte stitichezza, una donna di Hong Kong riesce finalmente ad andare in bagno. Oh. Lo sforzo è talmente intenso che subito dopo qualcosa si spenge. Non ricorda più gli ultimi 10 anni della sua vita. Il figlio la porta di corsa in ospedale, i medici la visitano, la monitorano e dopo alcune ore, come se qualcuno avesse premuto il tasto ripristina, la memoria lentamente ritorna.
1: Vedi?
2: Gli specialisti spiegano che anche se rarissimo, uno sforzo fisico eccessivo può scatenare una sincope vasovagale.
1: Brava, brava Elena, che tu sei strutta.
2: Certo. Io no, infatti. Il corpo reagisce allo stress, la persona sviene e può perdere conoscenza e temporaneamente anche ricordi.
1: Complimenti. Comunque, questa storia dei loculi, dei loculi. Guarda che è da tantissimo, sai che in Giappone vanno molto per tutto quello che è corto, che è piccolo.
3: Va di più,
2: e come mai?
1: Perché loro amano questa cosa, sai che fanno il mini sushi. Tu sapevi che fanno il mini sushi? Hanno le mini van, il mini sushi, i mini loculi.
3: Comunque i loculi, ho visto delle storie di un mio amico che è nato in Giappone.
1: Sì.
3: No, per drammatizzare.
1: No, ma perché vedi, anche qui, no? Lei ha detto una cosa che non si può dire in radio. O perlomeno mancano ancora 16 minuti, poi dopo la possiamo dire. Però è tutto piccolo in Giappone.
3: È meglio, c'entrano meglio, sono tanti.
2: Beati loro. Alla
1: e infatti Andrea, il nostro Andrea Caneschi, va molto spesso in Giappone.
3: Si trova bene nei loculi. Vende case, venderà anche loculi.
1: No, comunque ragazzi, a parte questo, il Giappone è bellissimo, io volevo andare, prima o poi ci andrò forse.
2: Durante la fioritura magari.
1: Bellissimo.
3: Hai visto il film L'ultimo Samurai?
1: Bellissimo, quanto è bello. Bellissimo.
3: La cultura giapponese è bellissima.
1: Guarda, poi io sto guardando Pekino Express, che devo dire che quest'anno mi ha colpito particolarmente.
3: Ma me l'avevi detto.
1: E sono praticamente flashato e devo dire che adesso sono in Giappone e tanta roba, bello, mi piace.
3: Bello, sì. Io volevo dire una cosa a proposito dello sforzo che causa la sincope vasovagale.
1: Guarda,
3: no?
1: Che è una cosa seria, eh?
3: Vedi, anche sforzarsi, andare a camminare, a correre troppo, fa male.
1: Ah no, io pensavo un'altra cosa.
2: Brava,
1: su questo do ragione, vedi?
3: No, sforzi fisici, non stare attenti, ragazzi.
1: Ma tu ti sforzi mai, Silvia?
2: In bagno?
1: Ma no! In generale, a parte in bagno, ma in generale ti sforzi mai?
2: Vabbè.
1: Eh beh, certo che uno si sforza.
3: Certo. Quando c'ho da fare quei 29 km al cammino di Santiago, ce la voglio.
1: Poi ti racconto. Come fai in ginocchioni?
2: Quando rientro ti racconto poi.
1: Però ragazzi, l'importante è stare attenti quando sforzate con
3: moderazione.
1: Brava.
2: Non esagerate mai in niente, no?
1: Alla tu mi togli le parole dalla bocca, vedi? Sì. Sì. In tutto bisogna stare attenti, non bisogna sforzare, bisogna semplicemente fare quello finché ci arriviamo, finché
3: certo,
1: uno riesce a dare
2: un pochinino in più, sì, ma non troppo.
3: Ok, ma quando è che vai a fare il cammino? No, per capire quando non ci sarà il radio, che
1: no,
3: come
1: sempre,
3: facciamo?
2: Perdo una puntata sola.
1: Perdo una puntata sola.
3: Come facciamo?
2: Volevi che ne perdessi un
3: no,
2: paio almeno?
3: No, assolutamente no. No, volevo che non ne perdessi punte, perché ormai siamo abituati a te, quindi ci fa piacere, insomma.
2: Vabbè, partirò il 3 comunque.
3: Il 3 di giugno.
1: Giugno, sì. Te che? De luglio?
2: No. Ha ragione, non ho specificato.
3: Sì. È caldino comunque.
1: Io penso che saranno duri 29 km. Bene, grazie a tutti. Ricordatevi, sforzate con moderazione, fate le cose finché potete, la date come ce l'avete, se no altrimenti diventa un problema.
3: Te la do come sola, dice quella vecchina.
1: Eccolo qui, arriva Tiro Mancino con Simona Molinari, Nuvole al Caffè Live Show.
4: Fammi sapere

0: Ascoltate la musica del vostro cuore. Radio Incontri, stay with us.
1: State con noi. Bellina questa di Tino Mancini e Simone Molinari.
2: E questo jingle è il mio favorito, lo devo dire alla Barbara, veramente.
1: Ha una bella voce, non è mai venuta in radio.
2: Male.
3: Ha sbagliato perché è meglio della mia la sua la voce.
1: No, sono tutte. No, non sono. Ragazzi, ragazze, scusate, io ho sempre sti cosi davanti. E ognuno ha la sua voce. Non è che uno è brutto o bella, è particolare. Cioè, le voci brutte sono altre. Se voi volete, sai quante ne ho. Ragazzi, ma la verità.
3: Non mi convinci.
1: Dopo 23 anni che sto qui a sentire voci. Avete fatto?
3: Sai che palle?
1: Sì.
2: Sì, sto cercando la mia rubrica, Angelo.
1: Ah no, con calma, non ti preoccupare. Non avevi fretta. C'è solo un po' d'ansia. Bene, allora cara Silvia, c'è anche scusate, l'oggetto misterioso questa sera.
3: Bella, bella.
1: Mi piace. Molto semplice e tranquillo. L'ha fatto il nostro Tommaso Ciuf Ciuf, Tommasino da Cortona. Che lui lavora, non c'è questa sera perché purtroppo domattina entra alle 3 della mattina a lavorare. Mentre, capito?
2: Io invece sono a casa domani, vedi che fortuna.
1: Vedi?
2: Che
1: ho. Tu lavori domani?
3: Sì.
1: È vero?
3: Sì.
1: Anche io.
3: Ad Arezzo, tra l'altro, due palle.
1: Sì, ma non ce ne fregava niente.
3: No, vabbè, sottolineo il fatto che quella strada è...
1: Non ti piace?
3: No.
1: Va bene, ci sei, Renata. Abbiamo fatto un po' di...
2: Intro.
1: Uh-huh. Signore e signori, arriva Note d'amore al Caffè Love Show della nostra Helen in Love.
2: Allora, questa sera parliamo di una bellissima canzone che è Noi due nel mondo e nell'anima. Una canzone dei Pooh molto importante nella storia della musica italiana, sia per le sue caratteristiche musicali sia per il suo significato. Fu composta all'inizio degli anni 70, in un momento in cui il gruppo stava sperimentando nuove sonorità. È uno dei primi brani italiani pensati ad utilizzare il Mini Moog, un sintetizzatore appena arrivato dall'Inghilterra, acquistato dal gruppo durante un viaggio a Londra. Questo strumento, suonato da Robbie Facchinetti, aggiunge un tocco moderno e originale al pezzo, che si apre con un inciso al pianoforte diventato celebre. Il testo, scritto da Valerio Negrini, parla di un momento di crisi di una coppia, con il protagonista maschile non riesce a capire davvero il motivo per cui la sua compagna lo stia lasciando. Si sente confuso, ferito e respinto, senza una spiegazione chiara. Ricorda quanto ha amato in silenzio, quanto ha aspettato che il loro legame diventasse amore vero. Si sente come se lei non lo riconoscesse più, come se per lei fosse diventato un estraneo. Nonostante tutto, lui è ancora convinto che il legame tra loro due sia autentico, profondo e unico, e che la verità del loro amore esista ancora. La canzone racconta il dolore di essere lasciati da qualcuno che si ama davvero, ma riflette anche sul valore profondo dell'amore come forza in grado di superare i conflitti interiori dell'essere umano. Il produttore Giancarlo Lucarello prese una decisione particolare per l'epoca: non affidare la voce solista a un solo membro della band. Così, oltre ad Odi, anche Riccardo Fogli cantò nel brano. Questo scambio di voci contribuì a renderlo ancora più espressivo. Pubblicata nel 72, Noi due nel mondo e nell'anima divenne subito un grande successo, entrando in classifica e rimanendoci per 24 settimane. I Pune incisero anche una versione in spagnolo, Tu y yo en el más allá, distribuita in diversi paesi del Sud America. Con il passare degli anni ha avuto anche diverse reinterpretazioni, è stata cantata da Mina, da Mattia Bazar e dagli stessi membri dei Pune nelle loro carriere soliste. Nel 2016, in occasione del 50° anniversario della band, la canzone è stata riarrangiata in una versione rock a 5 voci con Riccardo Fogli tornato nel gruppo. Questa nuova versione è stata eseguita dal vivo in molti concerti dell'ultimo tour e diffusa anche nelle radio. Noi due nel mondo dell'anima resta una delle canzoni più amate dei Pooh, un brano che ha saputo unire innovazione musicale, intensità emotiva e un messaggio universale sull'amore e la comprensione reciproca. È stata fatta una nuova versione adesso dai Le Vibrazioni, un po' più rock, molto bella, però noi ascolteremo quella originale stasera.
1: Oh, grazie mille. Grazie. Bello, questa cosa che tu butti amore così, cospargi d'amore questo programma.
2: Certo, è il mio ruolo ormai, no?
1: Capito, tu che cosa cospargi, Silvia?
2: Di simpatia, Silvia.
1: La simpatia. Tu l'amore e la simpatia.
2: Certo.
3: Oh, grazie, grazie.
1: Stitichezza.
3: No, vabbè.
2: No, te sforza che dopo te soffre il nervo vago e come facciamo, eh?
1: Ok. Allora, la dico così, alle 21.54, un po' di raucedine. La prima parola per la poesia di questa sera è stitichezza.
2: Non ti ho preso, pensavo loculi.
1: No, è stitichezza.
3: Guarda, forse era meglio quello che pensava
1: lo so,
3: lei.
1: Lo so. Però adesso ci siamo, facciamo ascoltare questa canzone. Questa è un live in un concerto dei Pooh. Che bella sta canzone, veramente. Guarda, non me la ricordavo. Pensavo questo quando tu dici.
2: Sì, le rimuovi un po'.
1: Le rimuovi. E invece bella. Questa è bellissima. I Pooh al Caffè Live Show.

0: Ma è tanta roba questa canzone, mi piace.
1: Ma è bella, ma mi è venuta
0: grazie,
1: così
0: Anna.
1: Perché non lo so, l'ho ascoltata questi giorni e mi è venuta a mente.
0: Dal nulla, tu hai preso e hai detto io voglio fare
1: questa canzone.
0: Sta roba qui.
1: Sta roba qui, sì.
0: Brava, brava, grazie. Che sì, bello. Questa cosa di parlare d'amore, questa cosa che comunque aiuta, no?
1: Fa bene al cuore.
0: Oh, fa bene al cuore.
2: Beh, se sì, lo dite voi.
0: Certo che
1: poi
0: certo,
1: essere innamorati, anche innamorati della vita, di un'amicizia, di una familiare.
0: Sì, comunque io non volevo dire, no? Però tu veramente sei una che, cioè, hai l'amore, quell'altra è un cinghiale allo stato brado. Se lo dite voi.
1: Ci smonta tutto.
0: Ma sì,
1: smonta,
0: capito? Ma no, non sei no, romantica, non sei amorosa.
2: Romanticissima.
0: Ah, e allora?
2: Non è vero, però vabbè.
0: Ma dai, ma dai.
1: Ma non ci credo, c'ha una faccina così dolce, uno sguardo
0: sì,
1: così languido.
0: Sì, sì, infatti,
1: sempre
0: un po' satanica. Bene, bene, bene, 21:59, la domenica mattina saranno le...
1: Le adesso?
0: 8.
1: Le 8.
0: Le 8. Salutiamo 8. I nostri replicanti che ci ascoltano domenica mattina, meno che la Silvia perché va a messa,
2: no,
0: giustamente.
2: Ti ho detto che ti ascolto adesso.
0: Ah, adesso è spesso cambiato... a messa per colpa mia.
1: Sì, sì, ha cambiato il radio della cioè, messa.
2: Sto ora, diventando ecco, quasi eretica.
0: No, no, no, no, no, no, no, no, sempre
1: non diamo
0: bene
1: le colpe ad Angelo.
0: No, no, no, Angelo è quello no, super amor del
2: Angelo,
0: cielo.
2: Angelo già il nome. È
0: tutto un
2: programma,
0: non mancherebbe altro, ragazzi. Bene,
1: ma
0: allora
1: ricordiamo,
0: io, sì,
1: scusa tanto rotto, che domenica scorsa è stata la festa della mamma, che lo diceva
0: oh,
1: prima
0: è
1: Silvia,
0: vero, è vero.
1: Salutiamo tutte le
0: augurone
1: mamme,
0: a tutte le mamme, un bacio e un abbraccio.
1: Io che dire, saluto la mia Ombre.
0: Ombretta, ciao Ombre.
1: La mia Ombretta,
0: ciao,
1: sì, la mia Ombrettina.
0: La mamma è sempre la mamma,
1: sì,
0: ragazzi,
1: sì,
0: poco
1: sì,
0: da fare.
1: Sì.
0: Senti, 22, perciò io direi di chiudere il capitolo del indovinamela.
1: Ah, una tragedia greca stasera.
0: Sì. Raga, cioè, sono semplici.
1: Sono semplici,
2: Angelo,
1: perché
2: ti
1: sai
2: odio.
0: Il primo di chi sarà? Raga, voglio dire, è qui del posto.
2: Ah, già è una bella dritta questa.
0: Ho capito, ma come fate a non aver capito che era?
2: Fa,
0: ma
2: come fate?
0: È tra le canzoni più famose che ha scritto. Ok, poi vabbè, è stata scritta così proprio. La storia è molto bella, una volta la dirò, adesso no, però insomma è semplice.
2: Ce la dici dopo?
0: No, la dico un'altra volta. Però ecco, poi, poi ce n'è un'altra che è famosissima.
1: Sì, la
2: guarda
1: seconda l'ho presa.
2: Io tre dovrei averle prese. Perché
0: se...
2: poi ci ho ragionato.
1: Perché una ci ha guardato su internet.
2: No,
1: so
2: sì, va bene. No.
1: Sì, sì, sì, sì.
2: Mi mancava il titolo.
1: Ha guardato
0: ti
1: su
0: espulgo,
1: Google.
0: Ti espulgo?
2: No,
1: no,
2: scusa,
1: si tolgono i telefoni quando si arriva qui.
0: Si tolgo, bravo, come a scuola.
2: Elena, cioè, adesso mi stai facendo arrabbiare.
0: Arriva il momento di indovinamela. Chi vince non vince niente, ma sarà molto bravo.
3: La sai?
4: La sai?
3: Pensi di saperla? E allora, indovinamela.
4: Indovinamela.
3: Non vinci nulla, ma sarai bravissimo.
0: Ragazzi, questa è un inno all'amore,
1: è
0: impressionante.
1: Vero, è vero.
0: È bellissimo, bellissimo. Bellissimo questo. Francesco è tanta roba. Vi aiuto, vi aiuto.
1: Sì.

0: lei è atomica.
1: L'ho presa.
0: Viene chiamata la tigre presa. Del palco. Cioè, ragazzi, vi dico solo questo. Con una canzone straordinaria. Beh, lui. Come fai a non conoscere lui? Matteo, chi è lui?
1: Secondo me Matteo lo sa.
0: Beh, certo che lo sa. Bellissima questa canzone. Oddio, senti qua. E allora, cara Elena, quante ne hai prese?
2: Tre, l'ultima ce l'ho sulla punta della lingua. Tu che nervoso quando scena, mi succede così, veramente.
0: Allora, e tu Silvia, quante ne hai prese?
1: Io ho il problema che la terza l'ho presa, ma non so il titolo.
0: Ok, allora, cominciamo dalla prima. La prima, chi è? Chiaramente Lorenzo Cherubini, Arte
2: sì,
0: Giovanotti con...
2: l'ho riconosciuto, che è un mondo a parte.
0: A te, come fate a non beccare sta roba?
2: No, mi sembrava un mondo a parte.
1: L'ignoranza.
0: So l'ignoranza, brava. La seconda la sappiamo tutti, Francesco De Gregori con...
1: La donna cannone.
0: La terza, cara Ena?
2: Michael Jackson, Billie Jean.
0: Brava. La quarta, Silvia?
1: È quella che
0: ciao,
1: sapevo.
0: Ciao, Necofretta. Laura Pausini ciao. Con...
1: Ciaone.
0: Io canto.
1: E lo sai che c'ha? Che Laura Pausini mi sta antipatica.
0: Ma che ce frega? Ma che è possibile che tu ti sta antipatica? Non ti ricordi il titolo della canzone? L'ultima, cara Elena.
2: Questa la sai. Lo sapevo, ma non mi viene il titolo.
1: È Purple Rain.
0: Prince.
1: Come ciao, ragazzi.
0: Siete ignoranti come
2: No, dai, 3 su 5. Alla
1: anch'io,
2: fine, superata
1: anch'io
2: la prova,
1: 3
2: dai,
1: su 5 non mi lamento.
0: Allora il nostro Chris

0: di Prince. Riccardo Cocciante non c'entra niente, però insomma, vabbè.
1: Cocciante no. Cocciante. Perché no, c'entra, perché io canto di Cocciante, in effetti.
0: Lo so, sì, però insomma, chi la canta?
2: Non
0: la
2: lui.
0: Sorella.
1: La Pausini. Però è vero, la canzone della Barbara, c'entra, c'entra.
0: Sentiamo,
2: c'ha sempre ragione.
0: Nel frattempo, 22.04, seconda parte del Caffè Live Show, perciò siamo a briglie sciolte, butto anche i fogli che non usiamo più. Oh, allora,
1: vuoi la seconda parola per la poesia?
0: Esatto, la prima è stitichezza, la seconda detta dal nostro staff è...
1: La diciamo insieme, 1, 2, 3, anima.
0: Anima e stitichezza, le prime due parole, la terza la trovate voi che state in ascolto con noi. Va bene, mandate il messaggio al
1: 333 89 82 560.
0: Come sono gonfio. 22.05 si parte, seconda parte del Caffè Live Show, 25esima puntata. Siete su r.i.it Radio Incontri, ricordatevi di ascoltarci in podcast a radioincontri.org/podcast. Trovate tutte le stanze dei programmi di Radio Incontri e poi c'è anche quella del Caffè Live Show. Senti, voi come dite le cose? Come le dite? Quando dovete parlare, come dite le cose voi?
2: Con i gesti. Dipende con
0: tu con i gesti e tu sì, con che?
2: Dipende.
0: Mai con un bacio?
1: Ma anche.
0: Anche.
1: Volentieri.
0: Che bello, vedi.
2: Ma sì. Lei è quella romantica.
0: Ho capito, ma tu non dici mai niente con un bacio.
1: Quanta quanta.
0: E tu non dici mai niente con un bacio.
2: Ma sì, dai, ho tre figlie alla fine, marito, insomma, qualcosina.
0: Insomma,
1: qualcosina qua e là.
0: Questa mi piace, sì. Tanta roba. 2007, allora. Paolo Belli.

0: Attenzione.
1: R.I.
2: È una tribù che balla.
1: Radio Incontri.
3: E siamo la tribù che balla. Voglio salutare subito il nostro Francesco, il suo caffè degli artisti, che dice: caffè Live Show, voglio fare il vaccino Moderna contro l'antivirus. L'antivirus, sì, vabbè, perché ragazzi, comunque un po' d'ansia te la metto.
4: No, devo dire un po' che... d'ansia se la metto, perché ci siamo già passati, no? E quindi sappiamo capito. Quello poi, che vuol dire.
3: Può essere una bolla oppure può essere un'altra cosa. Ti rendi conto di fare tutto? No,
4: la tarantella, no, tutta la tiritera, no.
3: Non ce la facciamo.
4: La tragedia greca, no.
3: 22.09, ci siamo. Possiamo andare con l'oggetto misterioso?
5: Non vediamo l'ora.
4: Sì.
3: Eccolo qua. Aspetta che non ci vedo una mazza, se non mi metto gli occhiali.
5: È l'età. L'età che avanza.
3: Ragazzi, voi scherzate, ma... Allora, facciamo così. Stacchiamo questo. Bravo, bellino, ci piace. Dopo lo rimettiamo. Adesso arriva l'oggetto misterioso.
6: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
3: Te pare poco. Allora, il primo indizio è: attenzione, attenzione, le apri con speranza. Ok?
7: Sì.
3: Va bene. Il secondo indizio è: a volte ti regala gioia, altre volte ti regala dolori. Ok? Ricordiamo, primo indizio è: le apri con speranza, a volte, il secondo indizio è: a volte ti regala gioie, altre volte ti regala dolori. L'ultimo indizio lo diamo tra poco. Intanto prendiamo quello che vedo.
5: Un'altra volta era più facile.
4: Non per fare la puntigliosa.
3: No,
4: plurale
3: no,
4: o singolare?
3: È singolare.
4: È singolare?
5: Sì. Angelo, ma tu la notte
3: plurale,
5: dormi?
3: Plurale. No, questo l'ha fatto Tommasino da Cortona.
5: Ah, allora chiedi a Tommasino da Cortona se la notte dorme.
3: Lui dorme
5: perché
3: molto.
5: Sarebbe
3: molto
5: il caso
3: bene.
5: Che dormisse.
3: Però mi piace molto che le apri con speranza.
5: No, infatti.
3: Va bene, ci siamo ragazzi, ragazze, sì. Dai, non mi entra sto ragazzo.
4: Va bene, dai, è lo stesso.
5: Non importa.
3: No, sentite qua il prossimo disco, ma che bello, 1991. Questo lo dedico a mio amore, che gli piace tantissimo questa canzone. C'è anche andata a vederla, tanta roba.
4: Ah, pensavo in Irlanda.
3: Fiorella Mannoia, certo, c'era d'Irlanda, tu a Napoli.
5: È andata a vedere la Mannoia o l'Irlanda?
3: No, l'Irlanda, per questa canzone. Che l'aveva colpito.
5: Dovevi specificare.
3: La Mannoia al CLS.

0: nostra Fiorella Mannoia è anche dentro a noi.
1: Certo,
0: tanta bella, roba, mi piace, bella, bellissima questa canzone. Spettacolare, molto bene, 22:15. Ci siamo, oggi è il 12 di maggio. Mamma mia, ragazzi, comunque se pensate che
1: è estate tra un mese.
0: Ormai sì, wow, impressionante. Wow. Si invecchia tempo zero.
1: Sì.
0: Senti, a prescindere da quello che hai detto prima, no, solo per un fatto tecnico.
1: No, però ti odio.
0: No, sono, figurati. Ma sì, non me lo fregate meno. E c'è la terza parola, ok? C'è stato un po' di cose tra due parole, ma alla fine ha vinto. Allora, la prima è stitichezza, la seconda è anima e la terza è cipolla.
1: Puzzolente.
0: No, non lo so se è puzzolente o no, però ricordiamo, stitichezza, anima e cipolla. Scrivete la vostra o mandate note vocali la vostra poesia al 333 89 82 560.
1: Assolutamente. Va bene? Vi aspettiamo.
0: Tu praticamente già l'hai scritta, Elena. Come
1: scritta, con le due parole l'ho già scritta.
0: Ma come fai? Ma perché?
2: È una poetessa, è romantica.
0: Perché alla fine, capito, lei prende e mette l'ultima frase, eh?
1: Sì, alla fine.
0: Ci trovano in casa.
1: Sì, esatto.
2: Le stavo dicendo prima, io leggo un sacco di libri e non riesco a fare una poesia. Lei mi diceva che non legge, però...
1: No, leggo poco, non leggo tantissimo.
0: Forse è ora che smetti di leggere i libri.
2: Infatti, forse sbaglio. No, davvero?
1: No, ho letto tanto in vita mia. Ora, sinceramente, la sera ho poca voglia.
0: Io mi ricordo Postal Market.
2: Sì. Bello leggere portale.
0: No. Bene, molto bene. Allora, adesso mandiamo il prossimo disco. Poi chiudiamo con l'oggetto misterioso. Poi c'è Hot Voice. Stasera lo facciamo. E sicuramente facciamo anche che. Lo sapevate che. Perché so che la Silvia piace molto.
2: Tutto, davvero.
0: Oh. Senti, dopo Fiorella Mannoia andiamo con Giorgia. Oh, questo
2: io
0: ragazzi,
2: l'adoro.
0: Questa è bellissima la canzone, tanta roba.
2: Però ti ho dato una dritta l'altro giorno.
0: Quale?
2: È che ti ho detto che adoravo Giorgia, te lo ricordi? Mentre facevamo aperitivo fuori.
0: No,
2: sì, te l'ho detto.
0: Io non mi ricordo niente, ragazzi.
2: Non è vero.
0: Senza paura, perché l'importante è avere niente paura. Va bene, io fra tanti. Giorgia, al caffè. La...

0: Professore Cuore, una sola radio. Ascolta anche tu Radio Incontri.
1: Io fra tanti, bella questa di Giorgia, ma devo dire che lei è un
2: top,
1: fenomeno.
2: Bravissima, ha una voce pazzesca.
1: Molto bene, andiamo a chiudere l'oggetto misterioso, per
2: Vai,
1: favore.
2: Vai, terzo indizio.
1: Aspetta,
2: ho capito una mazza.
1: Dai, che è semplice, ragazzi.
2: Ma sì,
1: è
2: perché
1: semplice,
2: lo sai. Se non lo sai, sallo.
1: Sallo.
3: Sallo.
1: Mi piace, eccola qui la sigla, è la cosa più bella, lo faccio solo per la sigla. Sì. Salutiamo la nostra Lisa.
2: Ma assolutamente.
1: Consorte,
2: la Lisa.
1: Metà cuore e metà famiglia del nostro Tommasino. Ciuff,
2: sì.
1: Ciuff.
4: Oggetto misterioso. Indovina l'oggetto con soli 3 indizi. Avrai a disposizione tutta la puntata di Caffè Live Show per indovinare. Te pare poco?
1: Poi il bercino di Michael prima del te pare poco è fantastico. E allora, il primo indizio è le apri con speranza. Ok?
2: Sì.
1: Silvia, mi segui?
3: Ti sto seguendo.
1: Sei connessa al Radio Incontro o sei dall'altra parte?
3: Voglia te.
1: Il secondo indizio è: a volte ti regala gioia, altre volte ti regala dolori. E l'ultimo indizio è: arriva una volta al mese. Ok? Ci siamo?
3: Non darei.
1: No.
3: No.
1: Allora, ok? Una volta al mese arriva. Se la apri.
3: Una volta al mese potrebbe essere anche noioso.
1: No, non lo so. Alcune volte ti regala gioia, altre volte dolori. E arriva una volta al mese per 12 mesi l'anno. Anche, ok? Ci siamo? Va bene?
3: Io non l'ho capita stavolta.
1: Buio totale. Ragazzi,
3: sì.
1: Ma arrabbiate con Ciuff Ciuff.
3: Ma fatecele facili, però.
1: Ok.
2: Una volta al mese c'è il ciclo.
1: Ma no!
2: La luna piena! Tu che c'è una volta. Se lo stipendio.
1: Sì, non lo so.
3: Quello potrebbe essere.
1: Vabbè, possiamo andare avanti? Facciamo lo sapevate che, per favore.
3: Facciamolo.
1: Prendete in mano
2: i fogli. Sì.
1: Però aspetta a leggere.
2: No, non giriamo.
1: Aspetta che devo cercare. Lo sapevi che.
2: No, vabbè.
1: È un attimo, è tutto in diretta.
3: Dai, ce la possiamo
2: fare. Chiacchieriamo intanto se non sei pronto.
1: No, siamo pronti.
2: Sei.
1: Tranquilla.
3: È sempre pronto lui.
1: Tutta la vita.
2: Vai.
5: Lo sapevi che.
6: Sapevi che.
5: Lo sapevi che.
6: Sapevilo. Lo sapevi che.
1: Sappilo. Aspetta che deve partire. Era, scusami, ti ho trattato di mano.
2: No,
1: vai,
2: no, no,
1: prego.
2: Tranquillo. Lo sapevate che il dito più sensibile della mano è l'indice?
1: Prego,
3: lo sapevate,
1: Silvia.
3: Che le pulci hanno peni che sono grandi 2,5 volte la loro stessa lunghezza del corpo? Per fare un confronto, ad esempio, in un uomo medio queste dimensioni equivalgono a quasi 4 metri.
1: Scusa un attimo, Silvia, ma non abbiamo capito che il soggetto. Puoi ripetere un attimo l'inizio? Lo sapevate che?
3: No,
1: ma bisogna dirlo, se no non si capisce.
3: Ma l'ho detto correttamente.
1: No, hai detto pieni.
3: No, ho detto peni.
1: Oh, peni, piselli, ok.
3: Sì, quelli sono, ma perché?
1: No, hai detto pieni.
3: No,
1: resistenza.
3: Ok, domani l'ascolto.
1: Prego, Elena.
2: Lo sapevate che la lingua è la parte del corpo umano che guarisce più velocemente?
3: Dipende.
1: No, io quando me la sbuccio tempo
3: dalle
1: zero.
3: Afte non è che guarisce così velocemente.
1: Ho capito, problemi tuoi, prego.
3: Okay. Lo sapevate che la femmina del delfino può conservare lo sperma del compagno dopo l'accoppiamento per potersi ingravidare quando preferisce? No, perché
2: lo congela?
1: No, lo tieni lì.
3: Se tante
1: lì.
3: Volte, ragazzi, oggi è troppo presto, domani magari è meglio.
1: Sono andata all'acquario di Genova e hanno detto questa cosa, io l'ho riportata subito.
2: Vedi, si imparano anche, ragazzi, delle gite fuori porta.
1: Brava.
3: No, era una cosa interessante.
1: Assolutamente.
2: Sì, lo sapevate che il nostro corpo produce da 1 a 1,5 litri di muco ogni giorno? La maggior parte di essi scorre in gola senza che ce ne accorgiamo. Io oggi ne avrò prodotti 3-4 litri. Per raffreddare della porca miseria.
1: Prego.
3: E dai, Angelo, però. Lo sapevate che in Texas è illegale possedere più di 6 vibratori?
2: Beh, io. Che è un arsenale.
1: È finito.
2: In America c'hanno tutto più amplificato, ma 6 vibratori è tanta roba.
1: Comunque, ho fatto una domanda, sono finite?
2: Sì.
1: Ok, io volevo mettere applausi. Ragazzi, ma ognuno ha le sue leggi, ognuno ha le sue cose.
3: Possono tenere tutte le armi che vogliono, però esatto. I vibratori no, ragazzi.
1: Solo sei,
3: quelli
1: non
3: fanno
1: più di sei.
3: Male.
1: Oh, ragazzi, ma d'altronde questo è il progredire, no? È andare avanti, è lo sviluppare.
2: Sei sono abbastanza. Ora ci stavo riflettendo.
1: No, ma no, ma anche no.
2: Dai. Su.
3: Dovrei chiedere, io non so.
1: Bene, molto bene. Grazie ad Elena, grazie a Silvia, perché
2: grazie
1: se lo sapevate che erudiamo i nostri ascoltatori.
2: Ma assolutamente, vedi come ci erudisce tutti.
1: Bravi,
3: bravo, ma grazie, ma poi delle cose interessantissime.
1: Assolutamente.
3: No, veramente.
1: Ma adesso balliamo su questo mondo. Ballate insieme a noi a Caffè Levescio, allo staff di questa sera. Siamo noi con voi e voi con noi.

0: giorno.
1: Di notte.
2: Radio Incontri on air.
3: 24 hours a day.
0: 24 ore al giorno con voi, Radio Incontri. E allora ci siamo, 22:30. La poesia, ricordiamo, stitichezza, anima e cipolla. Sono arrivate un po' di poesie, ci sono le vostre due. Adesso però facciamo The Hot Boys, perché è un po' che non la facciamo, che praticamente questa Hot Boys è veramente molto vecchia. però è sempre attuale. Siete pronte?
4: Assolutamente. Chi comincia?
0: Comincia la Silvia. Diamogli il ok.
4: Che
0: mando la sigla, aspetta. Vai.
5: Caffè Live show. Presenta Hot Voice. Le voci calde. Croccante.
0: Con voci bollite, signore e signori, la nostra Silvia e la nostra Era.
6: L'erba è come la frutta, ti mantiene in forma e ti libera la mente. Bob Marley. Un pompelmo è un limone che ha avuto un'opportunità.
7: Almanacco del giorno pop
8: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
7: a cura di Alessandro Ferri e
8: Carlo Paschi,
7: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
8: che hanno fatto la storia di quella settimana.
7: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
8: su Radio Incontri in Blu.
9: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
10: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri.

0: casa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

La strada, a cura di Suor Roberta Vinerba, in collaborazione con TV 2000.

0: E il Vangelo di oggi proprio contiene questo invio di Gesù ai suoi: andate in tutto il mondo e battezzate nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Così anche l'iscrizione, l'altra che troviamo dal profeta Isaia: o voi tutti assetati venite all'acqua e bevete gratuitamente. Ecco, il battesimo nell'acqua e nello Spirito Santo che ci ha fatti figli di Dio, ed è il mandato missionario, il mandato che il Signore ha dato ai suoi ascendendo al cielo: andate, fate i miei discepoli tutte le genti. Ed ecco allora la necessità da subito veramente dopo la risurrezione di Gesù che questa formula trinitaria fosse legata all'immersione battesimale, laddove la Chiesa Madre genera dal suo grembo, partorisce i nuovi figli di Dio.
1: In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate, dunque, e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo.
0: La narrazione dell'ascensione del Signore la troviamo negli Atti degli Apostoli. Il Vangelo che ascoltiamo si riferisce al mandato missionario che Gesù dona, comanda ai propri discepoli. Allora, la scena è questa: siamo proprio alla fine del Vangelo di Matteo e troviamo una dinamica molto interessante tra il Signore e i suoi, una dinamica che vede protagonisti anche noi. Intanto è molto interessante come comincia la pericope del Vangelo che ascoltiamo per la solennità della Ascensione. Gli 11 discepoli intanto andarono in Galilea. È una notazione estremamente attuale ed importante. La comunità di Gesù è una comunità ferita. Gesù aveva promesso che sarebbero stati i suoi apostoli con lui a giudicare le 12 tribù di Israele. Qui troviamo invece gli 11. Non fa mistero l'apostolo Matteo del fatto che siamo davanti ad una comunità ferita. C'è stato il traditore, sì, che si è impiccato, c'è qualcuno che è venuto meno rispetto alla proposta di Gesù. Ma al tempo stesso questi 11 sanno benissimo di non essere proprio diversi da Giuda. Pietro lo ha rinnegato, gli altri se ne sono scappati a gambe levate, è rimasto solo il giovane Giovanni insieme alla madre e alle altre donne ai piedi della croce del Signore. Quindi l'annotazione degli 11 ci dice che la comunità del Signore, coloro che lui stesso ha scelto e non si è sbagliato nel chiamarli, colui che ha chiamato dopo aver trascorso la notte in preghiera, colui che dice che costoro, i 12, sono quelli che il Padre gli ha donato, questa comunità è una comunità che porta i segni non della perfezione, ma della imperfezione, del tradimento, del timore, della paura. Dicevo, è una annotazione attuale. Attuale perché in questa comunità troviamo la comunità di tutti i tempi, troviamo la comunità cristiana così come sempre si presenta, perfetta perché chiamata, convocata dal Signore, scelta. L'Ecclesia è l'assemblea convocata dalla parola di Dio, ma al tempo stesso, ecco, è una assemblea che è imperfetta nella parte proprio umana.

È molto consolante sapere che ci sono questi 11 e non altri. Ed è vero che sono imperfetti, che sono venuti meno all'immagine che loro stessi avevano di sé. Pensate a Pietro che aveva detto: io resterò accanto a te sempre. Insieme a questa realtà che attraversa sempre i tempi, però c'è qualcosa che li salva, tra virgolette lo dico, sono salvati dall'amore di Dio, che si fa presente in questa memoria che gli 11 hanno dell'appuntamento che il Signore aveva dato loro in Galilea. Ricorderete che il mattino di Pasqua ricevono questo appuntamento, questo messaggio dall'angelo: andate, dite ai miei fratelli che li precedo in Galilea. Sì, vi precede in Galilea, aveva detto l'angelo, così il Signore alla Maddalena. E in questa debolezza degli 11 c'è una memoria che li salva: il Signore ci attende in Galilea. E loro vanno, rispondono a questo appuntamento. La memoria del Signore, la memoria delle sue parole, la memoria del gesto dell'Eucaristia, la memoria del gesto della lavanda dei piedi, la memoria delle apparizioni con il dono dello Spirito Santo, che fa ricordare, cioè fa portare al cuore, alle corde del cuore, la parola ascoltata. Allora, sul monte di Galilea, è il monte che Gesù aveva loro indicato: debolezza e anche però memoria degli eventi salvifici del Signore. Ed ecco, anche qui siamo davanti come ad una sorta di doppio binario, perché quando lo videro, annota Matteo, si prostrarono, essi però dubitavano. Il prostrarsi è il segno di riconoscere in colui davanti al quale ci si prostra la presenza di Dio. Ci si prostra davanti al divino, davanti a Dio. Qui c'è questo riconoscimento di Gesù come Signore, colui il Kyrios, colui che è stato costituito Signore, colui che ha vinto la morte, ma al tempo stesso, insieme a questa professione di fede che di fatto accade, avviene nella prostrazione, c'è un cuore che dubita. Sono due cose che vanno insieme nel cuore degli apostoli. Anche qui è attuale, questa parola è per noi, questa parola parla di me, che nel mentre mi prostro e riconosco Gesù come mio Signore, quindi nella fede riconosco il mio Signore, al tempo stesso ho sempre bisogno di crescere nella fede, perché continuo a dubitare. La fede è un pellegrinaggio che si compie per tutto l'arco della vita. Bello il padre di quel ragazzo per il quale avveniva l'intercessione: Signore, io credo, ma tu aumenta la mia fede. Questo padre che chiedeva al Signore: guarisci mio figlio, e il Signore gli fa questa domanda: ma tu credi? E quest'uomo risponde: io credo, sì Signore, ma tu aumenta la mia fede. E così, questo gesto molto consolante per noi, consolante la comunità ferita eppure ancora davanti al suo Signore, in adorazione del suo Signore, pur dentro una fede che sa essere anche debole, come è la fede di noi uomini e donne che peregriniamo nel tempo. Ma è Gesù che si avvicina a loro, vedete, è sempre il Dio che viene. Gesù è il Dio che ha percorso i cieli, che si è fatto uomo, che ha attraversato le profondità della terra per farsi vicino a noi, per farsi prossimo a noi e portare a noi una salvezza che ora, attraverso noi, vuole raggiungere ogni uomo. Gesù ha salvato ogni uomo, ma bisogna che tutti lo sappiano. Ed ecco allora il mandato missionario: a me è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Questa è l'affermazione che Gesù è il Kyrios, cioè è Dio, è il Signore, colui che è siede alla destra del Padre.
questo potere il Signore lo trasferisce ai suoi. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. Vedete, a me è stato dato ogni potere, dunque andate. C'è una conseguenzialità del fatto che il potere appartiene a Gesù, ma per questo potere noi siamo inviati ad annunciare, a fare discepoli tutti i popoli. E questo annuncio diventa gesto sacramentale. Il gesto sacramentale del battesimo, che immersi nella morte del Figlio di Dio incarnato, morto, immersi nella sua morte, veniamo risuscitati con lui, fatti di natura divina. Partecipiamo anche noi della signoria di Gesù. Allora, ecco, questo è il comando che la Chiesa primitiva da subito ha accolto, di fare discepoli, di battezzare. La salvezza giunge a noi attraverso il battesimo. Ecco perché la Chiesa ha avuto sempre coscienza della priorità della missione. La Chiesa esiste per evangelizzare, un'evangelizzazione che si compie nella parola, nella testimonianza, e viene portata a piena consumazione, maturità, nel gesto sacramentale del battesimo, che è la porta attraverso la quale noi entriamo nella famiglia dei figli di Dio e siamo poi ammessi al banchetto eucaristico, il pane della vita eterna. Ed eccola la formula trinitaria: Gesù è il rivelatore del Padre, con il Padre è il datore dello Spirito Santo, e quindi noi siamo segnati mediante il sigillo sacramentale nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Ed ecco ancora: andate e insegnate, perché io sono con voi tutti i giorni. Eccolo il mistero dell'ascensione, è un mistero di assenza e di presenza. Il Signore ascende ai cieli, siede alla destra del Padre, è glorioso, ma al tempo stesso non è sottratto alla presenza ordinaria quotidiana dei suoi, è con noi fino alla fine dei tempi. È una presenza differente da quella che gli apostoli avevano conosciuto fin lì, ma è una presenza reale, efficace nello Spirito Santo, quel paraclito, colui che era presso e che è presso gli amici di Gesù e che porta la presenza della Trinità nel mondo, in mezzo a noi e in noi. Dunque Gesù ascende al cielo, ma al tempo stesso questo mistero di assenza nella forma nella quale i discepoli si erano intrattenuti con lui è una presenza altrettanto reale, altrettanto efficace. Anzi, se il Signore non fosse asceso al cielo, come dice nel Vangelo di Giovanni, non avrebbe potuto inviare lo Spirito Santo. Allora noi oggi contempliamo da una parte la debolezza della nostra fede, ma molto più contempliamo la potenza del Signore, la potenza del battesimo nel quale siamo battezzati e la promessa del Signore di essere con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, una promessa che si compie mediante il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e che ci ha fatti figli mediante il battesimo.

0: troviamo in questo bellissimo chiostro di questa basilica di San Giovanni a Porta Latina, e davvero la bellezza del creato, la bellezza dell'opera dell'uomo aiuta a sollevare lo spirito, e in maniera particolare in questa domenica siamo chiamati a sollevare lo spirito, sollevare lo sguardo verso i cieli. La domenica dell'Ascensione io ho voluto commentarla con una raffigurazione, un dipinto del Beato Angelico di Fra Giovanni da Fiesole. Siamo davanti alla maestria di un uomo che ha saputo coniugare la bellezza della fede, della relazione con Gesù, con la bellezza della propria arte. Il dipinto che oggi sottopongo alla vostra, alla mia contemplazione è proprio l'Ascensione del Beato Angelico. È stato dipinto intorno al 1450-1451, lo possiamo ancora ammirare chiaramente nel convento di San Marco, là dove molte opere furono commissionate a questo frate. L'Ascensione, ho scelto proprio questo dipinto perché non si vede Gesù. Ecco, di fatto noi quello che contempliamo è la Vergine Maria in un atteggiamento, in una posa di profonda devozione, profonda preghiera, in profonda intimità con il Figlio suo, con la Trinità, e la corona degli apostoli, degli undici, che sono inginocchiati in una posa decisamente di venerazione. Ma quello che è sopra la testa degli undici e del capo della Vergine Maria sono i cieli, si vedono in lontananza quelle che sono le colline, che sono i monti che fanno da scenario, perché è sul monte che il Signore ha dato appuntamento ai suoi, però colpisce questo bellissimo azzurro del cielo ed anche si comprende come il corpo glorioso del Signore risorto che ascende per sedersi alla destra del Padre sia circondato da questo oro, da questa luce. Ecco, e chiaramente la luce dice entrare alla presenza di Dio che è luce, Gesù che è luce e che siede alla destra del Padre, luce da luce. Quello che vediamo in questo dipinto di fatto sono le vesti del Signore, sono l'ultimo tratto dell'abito glorioso del Signore, tutto il resto viene lasciato non tanto alla nostra immaginazione, ma viene consegnato alla nostra fede, perché il mistero dell'Ascensione è davvero un mistero che è consegnato interamente alla preghiera, all'affidamento che noi viviamo nei confronti del Signore, perché ecco, è davvero un mistero di presenza assenza, presente pienamente ma anche sottratto allo sguardo. Infatti le scritture ci dicono che Gesù fu sottratto dai loro occhi, e il Beato Angelico ha saputo riprodurre molto bene questo brano della scrittura del Signore che è sottratto alla nostra contemplazione visibile, ci è restituito alla contemplazione nella fede. Del resto noi viviamo la beatitudine che aveva annunciato Gesù: beati coloro che pur non vedendomi crederanno in me. E il Beato Angelico ha saputo cogliere questa beatitudine. In questo dipinto noi non lo vediamo, ecco, l'artista non ha voluto raffigurarlo. Al centro c'è quasi la protagonista di tutto, la Vergine Maria, che è la donna della fede, la donna dell'attesa, la donna che è in grado di confermare gli undici nella fede, nell'attesa della Pentecoste, e poi a Pentecoste sarà lei in qualche modo la madrina della discesa dello Spirito Santo. Quindi è a lei che la Chiesa si affida nel tempo dell'attesa del ritorno del Signore glorioso, un ritorno che è vero, che è la parusia, è il ritorno quando lui tornerà a prenderci, ma è anche il tempo nel quale lui resta con noi attraverso la sua presenza nello Spirito Santo, nei segni, nella comunione ecclesiale.
1: Sulla strada, a cura di Suor Roberta Vinerba.

0: Un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola, maledetto,

mentre fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcuno è pronto.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

Veneto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: La ricetta del giorno a cura di Mirko Perugini, cuoco contadino.
3: Rieccomi, come sempre un cordiale benvenuto a tutti gli ascoltatori di Radio Incontri. Sono sempre io, Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se ancora non mi seguite, siete pregati di farlo sulla mia pagina Facebook Mirko Cuoco Contadino a domicilio, dove troverete tutte le informazioni su chi sono e per rimanere sempre aggiornati su quello che faccio. All'interno di questa rubrica si parla di cucina e non solo, anche di tradizioni legate al nostro territorio e tante curiosità. Oggi parliamo di uno dei piatti, penso, più tradizionali che si possano fare nel periodo natalizio. Parliamo della galantina. La galantina si presta per fare un antipasto, un aperitivo, un secondo piatto, una cena, anche una merenda, perché come possiamo dire, tra virgolette, salume è veramente gustoso, veramente saporito, e con una bella maionese su un bel panino, su delle fette di pane, fa veramente piacere al nostro palato. È una ricetta facile, non è che, come sempre, non è difficile nella preparazione. Quello che è un pochino lunga è la cottura, perché ovviamente si fa con una carne un po' più tenace, con una gallina, perché almeno è più di quelle più vecchie, possiamo dire, perché è più dura, però è più saporita, e quindi serve una lunga cottura. Vi do subito gli ingredienti. Serviranno una gallina, se avete una gallina, se volete prendere un pollo, se non allevate animali, prendete un pollo o quello che riuscite ad avere, tra pollo, gallina, insomma. Ne prendete una sui 2,5 kg, un etto di prosciutto crudo, un etto di mortadella, 50 g di parmigiano reggiano grana padano, un uovo, sale, pepe, noce moscata, e per fare il brodo insieme alla galantina una costa di sedano, una carota e una cipolla. C'è chi la lascia intera, ci vorrà anche, un po' di carne macinata di maiale. Non mettete il vitello, perché il vitello poi dopo scurisce il ripieno e non ci sta bene, secondo me. Poi liberi di farlo, quindi prendete anche 200 g di carne di maiale o di salsiccia, quello che preferite. Dicevo, c'è chi la lascia intera, chi la

poi la macina nel tritatutto, voi fate come meglio credete. Io vi do la mia ricetta. Per prima cosa va preso la carne del pollo, va disossata, o della gallina, va disossata e va macinata insieme alla mortadella, insieme al prosciutto crudo, insieme alla carne di maiale. Va fatto un polpettone crudo. Poi va mischiato, scusate, insieme al parmigiano, insieme alla noce moscata, insieme alle uova. Aggiungete un po' di sale, un po' di pepe per dargli ovviamente gusto e sapore. Quando tutto il polpettone sarà bello compatto ed omogeneo, se siete bravi potete rimettere tutto dentro alla pelle della gallina o del pollo. Certo, la galantina si fa con la gallina. Il pollo è proprio come ho detto prima, se non riuscite ad avere una gallina o se, no, se non l'allevate. Ora non è che si faccia solamente con la gallina, quella che magari è arrivata a fine ciclo, si fa anche con il pollo. Vedete voi quello che riuscite a fare. Comunque, va fatto questo polpettone bello compatto ed omogeneo e se potete lo rimettete dentro alla pelle della gallina o del pollo. Nel mezzo, se volete, potete mettere anche delle uova sode, così quando farete la fetta avrete sia la fetta che ci stanno benissimo, avrete sia la fetta della carne con in mezzo una fettina dell'uovo. Ricucite il polpettone dentro alla pelle, se non riuscite con la pelle potete metterlo anche in una pellicola, chiuderlo bene e immergerlo nell'acqua, oppure ci sono delle vesciche, possiamo dire così, che possono resistere alle alte temperature, quindi si può far bollire dentro a questi contenitori di carta, possiamo dire che sono così, solamente che possono essere immersi dentro l'acqua e possono bollire. Quindi fate bollire la carne per almeno 2 ore con sedano, carota e cipolla, la fate raffreddare e una volta raffreddata si affetta fina. E si serve magari con una giardiniera, con una salsa tartara, con una maionese, con una giardiniera e maionese, poi liberi di scegliere come meglio sia per voi di doverla servire. Bene, la ricetta di oggi termina qui, spero che sia stata di vostro gradimento. Io vi auguro un buon weekend, divertitevi, è il weekend dell'Immacolata, cucinate e state bene, ci sentiamo settimana prossima con nuove ricette. Ciao da Mirko, il vostro cuoco contadino a domicilio.

Un saluto da Romano Scaramucci a tutti gli amici che sono all'ascolto di Radio Incontri in Blu Cortona e benvenuti a questa nuova puntata di Domenica Un Giorno per Te. Il giorno dell'Ascensione del Signore è uno dei giorni più importanti dell'anno liturgico. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È questa la frase più importante sulla quale ci soffermeremo nel brevissimo commento al Vangelo di oggi che adesso andiamo a leggere per intero. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo». Luca, negli Atti degli Apostoli, che tra l'altro è anche la prima lettura dell'Ascensione, racconta il fatto vero e proprio dell'Ascensione in una sola riga. Fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo sottrasse al loro sguardo. Ecco, preferisce soffermarsi sui discepoli che chiedono al Signore: «È questo il tempo nel quale ricostituirà il regno di Israele?» E Gesù li rimprovera. Il tempo è nelle mani di Dio. E questa certezza deve bastare, il resto è trascurabile, è una semplice curiosità. L'importante è un'altra cosa: mi sarete testimoni, testimoni a Gerusalemme, fino agli estremi confini della terra. Compito dei discepoli è di testimoniare dovunque testimoniare il loro Signore. Non sono i popoli che arrivano a Gerusalemme, sono i discepoli che sono inviati verso i popoli. E non ci sono confini, luoghi vietati, popoli o uomini al quale il Signore non debba essere testimoniato. Anche un secondo atteggiamento dei discepoli è rimproverato: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? I discepoli guardano in alto, invece sono invitati a guardare in terra, fra la gente. L'attesa del Signore non va vissuta separandosi nel chiuso di una comunità di eletti, ma nel mondo. E veniamo al passo evangelico. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E con queste parole Gesù afferma la sua signoria universale. Egli è il Signore di tutto e di tutti, e perciò deve essere annunciato a tutti e ovunque. Dire che Gesù è il Signore di tutto significa affermare, in altre parole, che Egli dà senso a tutte le cose. Andate e fate discepoli. Questa è la missione che suppone un incarico. Non si annuncia a Gesù a nome proprio, tantomeno si annunciano i nostri pensieri, ma soltanto tutto ciò che Egli ha comandato. Il discepolo deve annunciare nella più assoluta fedeltà, il suo annuncio deve nascere da un ascolto. La missione esige una partenza. Andate, dice Gesù. Il discepolo non aspetta che la gente del mondo si avvicini, è lui che va incontro a loro, che va incontro alla gente. Fate discepoli tutti i popoli. L'espressione è carica di tutto il significato che il discepolo ha nel Vangelo. Non si tratta semplicemente di offrire un messaggio, ma di instaurare una relazione. Il discepolo si lega alla persona del Maestro e si impegna a condividere il suo progetto di vita. Ma veniamo a quella frase che ho ricordato all'inizio del commento. Io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. È questa la grande promessa che dà al discepolo, ai discepoli, che dà a noi la forza di svolgere quella missione di cui parlavo prima e di cui sono stati incaricati i discepoli. Il cristiano non confida in se stesso, nella propria fede o nelle proprie capacità o nei propri talenti, ma nella presenza del Signore. Ed eccoci ai santi della prossima settimana che va dal 17 maggio al 23 maggio.
Il 17 maggio festeggiamo San Pasquale, il 18 maggio Santa Raffaella, il 19 maggio Sant'Ivo, il 20 maggio San Bernardino, il 21 San Vittorio, il 22 Santa Rita e il 23 San Desiderio. Parliamo oggi di San Pasquale, che si festeggia il 17 di maggio. Da illetterato a teologo, questa è la sua breve storia. Dalla povertà assoluta alla ricchezza degli straordinari doni dello Spirito Santo, fra cui quello della sapienza, da umile portinaio, fratello laico, fino alla santità. Nato nel 1540 nel regno spagnolo di Aragona, Pasquale Bailón, bambino, pascolava il gregge di famiglia e trascorreva ore in preghiera e mortificando il corpo con tanti digiuni e anche con delle flagellazioni. A 18 anni chiese di entrare nel convento di Santa Maria di Loreto, ma la domanda non venne ascoltata. Più tardi, quando ormai la fama della sua santità e di alcuni miracoli gli aprì le porte del convento, egli prese i voti come fratello laico, sentendosi indegno del sacerdozio. Svolse allora l'umile compito di portinaio, ma le sue dispute con i calvinisti di Francia e soprattutto gli scritti che ci ha lasciato lo designano ufficialmente teologo dell'Eucaristia, argomento su cui impegnò tutta la sua vita spirituale. Morì nel 1618 a soli 53 anni, con il corpo consumato dalle esagerate mortificazioni inflittesi. Auguri a tutti Pasquale e a tutti gli altri che portano i nomi che ho appena ricordato. Buon onomastico a tutti voi. Cronache millenarie dalla terra di Arezzo e dintorni. Scopriamo allora insieme cosa accadde nel nostro territorio tanti e tanti anni fa. Il 17 maggio del 1322 le armate aretine al comando del vescovo Guido Tarlati conquistano, dopo molti mesi di assedio, la rocca di Castel Focognano, scavando una galleria nella terra e nel sasso vivo fino al centro del castello. 18 maggio 1602, terminati i lavori dell'acquedotto vasariano di Arezzo, l'acqua arriva in Piazza Grande tra l'esultanza della popolazione. 19 maggio 752, il pontefice Stefano II riconosce con bolla papale le piene ragioni del vescovo aretino Stabile sulla questione con il vescovo di Siena, dopo che questo aveva fatto grave intervento giurisdizionale nella chiesa di Sant'Anzano a Dofana, appartenente alla diocesi aretina. Ed eccoci al 20 maggio 1424. Muore Stefano Mucciarelli, generale dei Padri Serviti, nativo di Borgo Sansepolcro e dottissimo in scienze sacre. 21 maggio 1575. Una bufera di incredibili proporzioni investe tutta la Toscana. Nel contado di Anghiari cadde una grossissima grandine che si fattamente percosse, guastò e desertò i grani, biade, viti e alberi con mortalità di infinitissimo bestiame e uccelli. 22 maggio 1257. Viene posta ad Arezzo dal vescovo Guglielmino degli Ubertini e alla presenza di Bono, abate di Santa Flora e Lucilla, la prima pietra della chiesa e del cenobio degli eremiti agostiniani in un luogo prossimo alle mura della città. E in ultimo, 23 maggio 1774. La comunità di Laterina, con proprio regolamento, si impegna a mantenere, oltre ad un maestro di scuola, anche un medico e un chirurgo. Siamo giunti al momento della frase da leggere insieme e da ricordare durante la prossima settimana. Ho scelto una frase di Don Primo Mazzolari. Il cristiano non ha paura di ciò che tramonta né di ciò che sorge. Il volto inconfondibile della rivoluzione cristiana è la capacità perennemente creatrice del nostro amore fraterno. Ed eccoci al consueto momento musicale che chiude come sempre il nostro programma. Ci ascoltiamo una canzone del 1994 di Ivan Graziani,
maledette malelingue. È una espressione famosa che è stata resa celebre proprio da questa omonima canzone. Racconta di una giovane ragazza, Federica, vittima di pettegolezzi malevoli nei confronti della sua vita privata. E il testo di questo brano si scaglia contro le persone pettegole, invidiose, moraliste, che diffondono voci malevole e giudizi molte volte infondati, spesso rovinando anche la reputazione altrui con chiacchiere di provincia. Situazioni che chi vive in provincia, appunto un po' come noi, soprattutto in paesi e piccole città come noi, conosce molto bene. E quindi ci ascoltiamo Maledette Malelingue di Ivan Graziani. E a questo punto Romano Scaramucci vi ringrazia per il gentile ascolto, vi dà appuntamento alla prossima settimana e come sempre ciao e a risentirci.

0: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shaz Chart, la classifica dei 10 brani più shazammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
1: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: Sapevo mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: dalla musica alle notizie, Radio Incontri in Blu è con te 24 ore su 24.
1: 24 ore su 24.
0: Ascoltaci in digitale sul MUX, Radio Digitale Toscana.
2: She's bringing it in again.
3: Gets a car tuned up once a week.
2: She asked for a friend here personally.
3: It's like the way he rotates his tires.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Amici ascoltatori, ben trovati, il saluto vi arriva in diretta da Piazza San Pietro, un saluto a quanti sono sintonizzati sulla Radio Vaticana. Tra poco seguiremo in diretta dalla chiesa di San Francesco in Gubbio, siamo in provincia di Perugia, la Santa Messa nel giorno della festa dell'Ascensione. Poi intorno alle 11:50 torneremo in diretta da Piazza San Pietro per seguire il Regina Cieli di Papa Leone XIV. Tra le notizie internazionali di queste ore, da segnalare il massiccio attacco di droni dell'Ucraina su Mosca nella notte, e i droni hanno colpito non solo Mosca ma anche la regione circostante a Mosca, provocando almeno 3 morti e decine di feriti. Si tratta, ha dichiarato il governatore russo, di un attacco su vasta scala contro l'area intorno alla capitale russa. La contraerea di Mosca ha battuto oltre 500 droni, sono state colpite delle case e i morti sono una donna che è stata colpita all'interno della propria abitazione e 2 uomini rimasti uccisi nel crollo della casa. Sono stati colpiti anche molti operai che erano al lavoro. Ed è la replica dell'Ucraina al massiccio attacco dei giorni scorsi di Mosca su Kiev e su diverse regioni dell'Ucraina. Poi, per quanto riguarda l'Italia, c'è molta attenzione per la strage di Modena. Si stanno recando a Modena sia il Presidente della Repubblica Italiana e sia la Presidente del Consiglio Meloni, che ha annullato il suo viaggio in Grecia. Stanno gli inquirenti indagando. Secondo la Procura di Modena c'è il fermo per questo 31enne nato in Italia di origine marocchina, che ha investito e ferito 7 persone nel centro a Modena e ne ha accoltellata una. Vedremo poi nelle prossime ore che cosa la Procura di Modena ancora informerà su questa strage, con l'accusa per questo italiano di origine marocchina di lesioni aggravate. Sono le 10:53, tra poco daremo la linea, come detto, alla chiesa di San Francesco in Gubbio per seguire la Santa Messa. Il radiocronista sarà il nostro Orazio Coclite. Intanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità, leggiamo dai quotidiani e dai siti internet internazionali, dai quotidiani italiani e dai siti internet internazionali, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato un'emergenza sanitaria internazionale per un raro ceppo di Ebola che avrebbe ucciso oltre 60 persone nella Repubblica Democratica del Congo, mobilitando esperti un po' da tutto il mondo e stanziando, l'OMS ha stanziato $500,000 dal fondo emergenze per l'epidemia. Sarebbe il 17° focolaio nella Repubblica Democratica del Congo dal 1976, con 246 casi sospetti, e l'Organizzazione Mondiale della Sanità però non sembra identificare questo virus come pandemia, perché dice non soddisferebbe i criteri di diffusione globale ma semplicemente locale. E questo è il quadro internazionale di questi minuti, di questi momenti. Avremo modo poi nella seconda parte, dopo il Regina Cieli di Papa Leone, dopo le 12, di parlare anche del pellegrinaggio internazionale dell'ordinariato militare a Lourdes, circa 17.000 militari di tutta Europa a pregare per la pace. La linea va alla chiesa di San Francesco in Gubbio al collega Orazio Coclite per la Santa Messa di oggi.

Un cordiale saluto e buona domenica da Orazio Coclite, oggi in diretta per la trasmissione della Santa Messa da Gubbio. Adagiata alle pendici del Monte Ingino, questa perla dell'Umbria si erge come un antico scrigno di storia e bellezza, dove il tempo sembra essersi fermato. E tra le pietre silenziose, depositarie della memoria dei secoli, raffiorano le origini più remote della città, testimoniate dal maestoso teatro romano, costruito nel primo secolo a.C., che ancora oggi conserva il fascino delle antiche rappresentazioni teatrali e lascia immaginare il mormorio del pubblico sugli spalti. Ma è nel Medioevo che Gubbio raggiunge il suo massimo splendore, divenendo uno dei centri più rilevanti dell'Italia centrale. Simbolo di quest'epoca è il magnifico Palazzo dei Consoli, che si innalza con austera eleganza sulla scenografica Piazza Grande. Severo e maestoso, con la sua imponente facciata e lo slancio verticale, sembra vegliare sulla città come un'antica sentinella di pietra, custode del suo glorioso passato medievale. Al suo interno sono conservate le celebri tavole egubine, straordinaria testimonianza dell'antico popolo degli Umbri. 7 tavole in bronzo, incise tra il III e il I secolo a.C., considerate tra i documenti più preziosi dell'Italia preromana, da cui emergono frammenti di un mondo lontanissimo e affascinante. E tutto intorno, sospesa sulla vallata, si apre come un palcoscenico affacciato sul paesaggio una meravigliosa terrazza di pietra, da secoli cuore vivo della città. Salendo verso l'alto, si raggiunge un luogo di profonda spiritualità, inserito in un antico complesso monastico che conserva intatta un'atmosfera mistica e silenziosa. La Basilica di Sant'Ubaldo, dedicata al patrono della città, accoglie le sue spoglie e rappresenta uno dei luoghi più amati dagli egubini, soprattutto in occasione della celebre Festa dei Ceri, una manifestazione unica al mondo che ogni anno anima le strade con una corsa carica di devozione, energia e senso di appartenenza. Passeggiando tra le strette vie lastricate, si è come immersi in un senso di quiete e di echi lontani. Qui si incontra anche la figura di San Francesco di Assisi, che proprio a Gubbio visse uno degli episodi più celebri della sua vita, l'incontro con il lupo. A custodire la memoria di quel racconto sorge la piccola chiesa di Santa Maria della Vittorina. Ancora oggi questo luogo sembra avvolto da una pace profonda. Tra le sue mura il tempo rallenta e il messaggio francescano di fraternità e riconciliazione continua a risuonare come una preghiera che attraversa i secoli. E quasi a proseguire questo cammino di fede e spiritualità si innalza la chiesa di San Francesco. La sua ampia facciata in pietra chiara, austera e luminosa al tempo stesso, domina lo spazio con armoniosa purezza, mentre il grande rosone e le linee gotiche sembrano elevare lo sguardo verso il cielo. Solenne e silenziosa, la chiesa appare come una presenza viva nella città, capace ancora oggi di raccontare la forza spirituale e umana del poverello di Assisi. Si celebra oggi la solennità dell'Ascensione del Signore. Nel Vangelo di questa domenica, Gesù, prima di salire al Padre, invita i suoi discepoli e la Chiesa tutta ad essere testimoni e annunciatori della sua risurrezione e del suo messaggio di salvezza. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Termina così la sua presenza visibile in mezzo a noi, ma inizia un nuovo modo di essere vivo attraverso l'azione dei suoi discepoli. Comincia il tempo della Chiesa, il tempo dell'annuncio e della testimonianza. Comincia la vita cristiana che non consiste nel parlare, ma nell'essere. Cristo, affermava il filosofo Gilbert Sesbron,
non lo si mostra, lo si irradia.

Presiede l'Eucaristia Monsignor Luciano Paolucci Bedini, vescovo di Gubbio e di Città di Castello. Celebrano con lui il rettore, padre Marco Bellachioma, e il vicario generale Don Mirko Orsini. Il servizio liturgico è prestato dai novizi del Sacro Convento di Assisi, guidati da Don Nicola Abbattista. I canti sono eseguiti dai cantoris Beati Ubaldi di Gubbio, diretti dal maestro Renzo Menichetti, all'organo il maestro Sandro Nepi e al violino Maria Carlotta Orlando.

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Carissimi fratelli e sorelle, oggi celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati anche noi a morire al nostro peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli apostoli che si era scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò a essi vivo dopo la sua passione, con molte prove, durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre. Quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece tra non molti giorni sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandavano: Signore, è questo il tempo nel quale ricostituirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava. Quando ecco due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio. Amen.

dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dà uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo

0: secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli la manifestò in Cristo quando lo risuscitò dai morti e lo fece sedere alla destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione e di ogni nome che viene nominato, non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutti, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di lui, la pienezza di colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.
1: Grazie a Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Parola del Signore.
1: Amen.

Carissimi, celebriamo oggi la solennità dell'Ascensione del Signore Gesù in questa splendida chiesa di San Francesco a Gubbio, nel contesto dell'ottavo centenario della morte di Francesco di Assisi. È l'orizzonte del cielo ad attirare oggi lo sguardo della nostra fede, la meta della vita beata, nella piena ed eterna comunione con Dio a cui tutti siamo chiamati, di cui il Signore Gesù si è fatto via e nella quale già vivono tutti i santi, nostri fratelli e sorelle. Il Cristo risorto, dopo essersi mostrato vivo a tanti suoi discepoli per fondare e radicare la loro fede, ritorna nel cuore della Santissima Trinità, portando con sé per sempre la nostra povera e fragile natura umana, ormai inseparabile da quella divina. È il dono immenso della Pasqua di Gesù. Nella sua morte e risurrezione, la nostra umanità è stata immersa, grazie al battesimo, per spogliarsi dell'uomo vecchio contaminato dalla ferita del peccato e rivestirsi, per grazia, dell'uomo nuovo, finalmente liberato dal potere della morte e dalle insidie del maligno. È la storia del giovane Francesco, che sazio della vita mondana e soffocato dalle terrene ricchezze, per la forza della parola di Gesù e l'esperienza della misericordia ricevuta dai poveri, si spoglia di tutto ciò che gli impedisce di essere solo figlio davanti allo sguardo amorevole dell'unico Padre di tutti. Abbracciato e rivestito dalla materna premura della Chiesa, Francesco viene a Gubbio, dove proprio in questo luogo, accolto dalla cura di una famiglia amica, veste per la prima volta il segno forte della sua nuova vita, il saio. Un'umile e povera tunicella che copre la sua nudità, ma rivela tutto lo splendore della creatura, scolpita e modellata dall'amore di Dio. Nel poco tempo di questi suoi primi passi vissuti a Gubbio, Francesco torna a condividere la misericordia con i suoi primi maestri nel lebbrosario qui vicino e la libertà filiale in una piccola fraternità. Ormai il santo di Assisi ha immerso le sue radici in cielo e la sua nuova esistenza lo porterà a vivere in piena armonia con tutte le creature, certo di aver ricevuto l'unica e piena ricchezza che riempie il cuore di letizia e salva l'uomo da ogni schiavitù. A Gubbio Francesco ha sicuramente incontrato e conosciuto il volto e la storia straordinaria del vescovo Ubaldo, scomparso pochi anni prima e immediatamente riconosciuto nella sua testimonianza di santità. Colui che sarà presto il patrono di questa chiesa ha preceduto nella fede il giovane di Assisi, scegliendo per sé e per il proprio popolo la via della mitezza e della riconciliazione. L'ascensione di Gesù risorto suggella questo cammino che ogni credente che voglia davvero seguire il Vangelo come discepolo è chiamato a percorrere. Tutto questo è opera dello Spirito Santo, che il risorto promette e che i discepoli riceveranno nella Pentecoste. È Lui che compie in noi il miracolo della vita nuova e trasfigura la nostra povera umanità nel capolavoro della Sua grazia. Ed è proprio solo questa vita risorta, dono della Pasqua di Cristo, che ogni discepolo del Vangelo è chiamato a condividere con i fratelli e che costituisce il cuore e la sostanza della missione della Chiesa. Riceverete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni fino ai confini della terra. Fratelli e sorelle,
La potenza di Gesù e della sua risurrezione ha posto tutti noi nella possibilità di vivere fin d'ora una vita rinnovata e nutrita dall'amore eterno del Padre, nella comunione fraterna della Chiesa. Con piena fiducia e per l'intercessione dei nostri santi amici Francesco e Ubaldo, accogliamo il dono che ci fa santi. Il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, ci dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Il Signore Gesù, vincitore della morte, siede alla destra del Padre e intercede come avvocato e mediatore per tutti gli uomini. Animati da questa fede, invochiamo la divina misericordia.
1: Preghiamo insieme dicendo: ascoltaci, o Padre.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per la Chiesa, fortificata dalla continua presenza del Signore, non tema la potenza del male, ma annunci fiduciosa a tutti gli uomini il Vangelo di salvezza. Preghiamo. Per il nostro Papa Leone, per il nostro Vescovo Luciano e per tutti i ministri del Vangelo, corroborati dai doni dello Spirito, siano padri nella fede e costruttori di vere comunità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, illuminati dallo Spirito Santo, ricerchino e diffondano unicamente la verità. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per i malati, gli anziani e le persone sole, sperimentino la potenza salvifica dell'amore divino per sostenere con fortezza le molteplici prove della vita. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
1: Per tutti noi, l'ottavo centenario della morte di San Francesco che stiamo celebrando ravvivi il desiderio di contemplare un giorno il volto di Cristo, povero e umile, e ci doni la capacità di riconoscerlo in quello dei fratelli. Preghiamo.
2: Ascoltaci, o Padre.
0: O Padre, che hai risuscitato Gesù dai morti e lo hai costituito Signore dell'universo, riconosci la sua voce nella nostra preghiera e dona a ogni uomo di cooperare all'avvento del tuo regno, per Cristo nostro Signore.
3: Amen.

0: Insieme preghiamo, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo risorto, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva questo sacrificio. Allora,
0: accogli, o Padre, il sacrificio che ti offriamo nell'ammirabile ascensione del tuo Figlio, e per questo santo scambio di doni fa che il nostro spirito si innalzi alla gioia del cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
2: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Il Signore Gesù, Re della Gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli. Mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo e Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra, uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nella chiesa.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno glorioso dell'Ascensione, in cui Cristo è stato costituito Signore del cielo e della terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Luciano, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Francesco, San Tubaldo e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Prima di partecipare al banchetto dell'Eucaristia, segno di riconciliazione e vincolo di comunione fraterna, preghiamo insieme come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Signore, liberaci da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
4: Tu è il Re del Regno, tu è la potenza e la gloria dei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
4: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
4: E con il tuo spirito.
5: Scambiatevi il dono della pace.

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua presenza, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
2: Inviando i suoi discepoli nel mondo, il Signore li incoraggia a essere testimoni credibili, attraenti. Il cristianesimo non è fatto per gente che dorme, per chi vive meccanicamente, in maniera abitudinaria, immobile nella propria inerzia, lasciandosi portare dalla consuetudine. Il Signore ci vuole concreti, positivi, efficaci, conclusivi. Scrivendo ai catechisti, Don Tonino Bello avvertiva: non dobbiamo aver paura di spingere lo sguardo al di fuori dei recinti rassicuranti del Tempio. Il Signore ci garantisce da ogni affanno di speranza. Dinanzi alla risurrezione di Gesù non c'è angoscia che tenga, non c'è male che possa farci avvilire, non c'è pessimismo della ragione che non venga superato dall'ottimismo della fede. La parola rassegnazione sarà cancellata dal nostro dizionario. Il cristianesimo, sottolineava Papa Paolo VI, è come un albero, sempre in primavera, in via di nuovi fiori, nuovi frutti. È una concezione dinamica, è una vitalità inesauribile, è una bellezza. Viviamo dunque in modo che la nostra vita cristiana contribuisca a una nuova primavera nella Chiesa e nella società.

0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che alla tua Chiesa pellegrina sulla terra fai gustare i divini misteri, suscita in noi il desiderio del cielo, dove hai innalzato l'uomo accanto a te nella gloria, per Cristo nostro Signore. Amen. Signore sia con voi. Nel giorno in cui Cristo è asceso nella gloria e ci ha aperto la via del cielo, Dio vi riempia della sua benedizione. Amen. Cristo, che dopo la sua risurrezione apparve visibilmente ai suoi discepoli, si mostri a voi misericordioso quando verrà come giudice. Amen. Voi che riconoscete Cristo assiso alla gloria del Padre, possiate sperimentare la sua presenza in mezzo a noi sino alla fine dei secoli. Amen. E la benedizione di Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen. La messa è finita, andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

quando ti sposti, ovunque ti trovi, per ascoltarci scarica la nuova app di Radio Vaticana per il tuo smartphone Android e iOS. Accedi al player di Radio Vaticana anche col tablet. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.

0: 9.46, amici ascoltatori, grazie per la diretta che abbiamo, la Santa Messa che abbiamo trasmesso dalla chiesa di San Francesco in Gubbio. Da Perugia il radiocronista era il nostro Orazio Coclite. Siamo in collegamento diretto da Piazza San Pietro e siamo in onda dalla piazza dove tra qualche istante avremo la possibilità di seguire in diretta il Regina Coeli di Papa Leone. Con me in studio qui nel box che domina la piazza, vediamo una piazza stracolma di pellegrini e di turisti in questa domenica che festeggia l'Ascensione. Saluto e ringrazio Monsignor Luigi Ginami, che è il presidente della Fondazione Santina Onlus, che noi in radio conosciamo. È appena tornato dal Camerun per uno dei viaggi di speranza della Fondazione Santina. Innanzitutto buongiorno e grazie per essere in Piazza San Pietro sulla Radio Vaticana.
1: Grazie a lei Luca per questo invito prestigioso e anche diciamo di grande valore pastorale, come tutta la sua attività e la sua ricerca proprio sempre di notizia che possa essere formazione.
0: E allora Don Ginami, Monsignor Ginami, oggi è la festa dell'Ascensione. Ascolteremo tra poco quello che il Papa dirà su questa giornata, ma io vorrei parlare dell'Ascensione rispetto a quella che è la sua realtà. La Fondazione Santina è impegnata nell'aiuto al prossimo, soprattutto nell'aiuto dei più poveri.
1: Il Vangelo di oggi è un richiamo forte alla missionarietà. Gesù, lasciando gli apostoli, li invita ad andare e a predicare il Vangelo. E Fondazione Santina e l'Associazione Amici di Santina Zucchinelli, che in qualche modo vive questa sua realtà in profonda sintonia con il brano di oggi. E la forza che il brano di oggi esprime è anche nella parte terminale in cui l'Evangelista ci dice che Gesù assicura a noi la sua presenza. Io sono con voi sempre, tutti i giorni, fino alla fine dei tempi. E questa presenza di Gesù che il Vangelo oggi ci suggerisce, e sono molto curioso di sapere come Papa Leone commenterà anche questo brano del Regina Coeli, per noi è una grande forza interiore. Una forza interiore per andare verso gli altri, per annunciare il Vangelo. Non siamo una operazione semplicemente umanitaria, ma vorremmo veramente che questa pagina di Vangelo si incarni in tutti i luoghi dove noi raggiungiamo.
0: Monsignor Ginami, lei è appena tornato dal Camerun per questo viaggio di Fondazione Santina, paese tra l'altro visitato poco tempo fa da Papa Leone, paese non tranquillo da un punto di vista interno, con la presenza dei Boko Haram e anche con una realtà non facile per i cristiani nei vari villaggi. Che paese ha trovato?
1: Allora parto da un confronto. Siamo qui tutti in piazza nell'attesa di vedere Papa Leone e di ascoltare la sua parola. In un carcere di Maroua ho incontrato esponenti di Boko Haram e ho chiesto a un terrorista: che cosa suggerisci a me come prete per vivere bene la mia vita? E questo terrorista mi dice: padre, continua a stare vicino agli ultimi come hai fatto qui con noi in Camerun. Predicare il Vangelo non è così semplice. Il paese ha una grande componente di Islam e quello che ha colpito molto il paese è la visita di Papa Leone. Ancora per le strade delle grandi città c'è questa grande pubblicità sulla visita di Papa Leone proprio a questo paese povero, e la scelta di Leone di visitare un paese povero ci dice lungo sul suo modo di rapportarsi con l'umanità. Ricordiamo tutti che ha passato molti anni in Perù, ha una cittadinanza peruviana, è molto vicini alle persone che sono nella miseria, nella povertà e agli ultimi.
0: Monsignor Ginami, che cos'è la povertà? Voi la seguite? La affrontate nei paesi dell'America Latina, nei paesi africani, poi parleremo anche di un'altra povertà che c'è ad esempio in Italia o in Europa, ma che cos'è per lei la povertà? Come l'ha conosciuta?
1: Allora, la cosa più importante quando parliamo di povertà, la reale, autentica povertà, è la mancanza di dignità. quando una persona sta morendo di fame, se questa persona non ha dignità, la cosa che manca a lui non è anzitutto il cibo, ma la sua dignità. Stiamo lottando con una piaga enorme presente nel paese del Camerun e anche diffusa in Africa di piccoli bambini che non hanno certificato di nascita. Questo è una mancanza di diritti umani importanti. Questi bimbi muoiono senza essere nessuno. Noi vogliamo garantire a questi bambini una cittadinanza camerunense e ci stiamo impegnando con molta forza per dare dignità. La dignità è ciò che contraddistingue tutti gli esseri umani. Si può morire poveri, ma si deve essere uomini. E questo attenzione alla dignità è quello che noi impariamo. E poi quando noi viaggiamo in queste miserie, non andiamo a insegnare, andiamo a imparare la vita, a imparare la realtà dei poveri che conoscono meglio di quello che conosciamo noi, la realtà e probabilmente anche Dio.
0: Professor Ginami, lei viaggia, come detto, con la Fondazione Santina in vari paesi, in particolare africani e dell'America Latina. Parliamo del Messico, che è un paese che lei conosce molto bene, devastato dal narcotraffico.
1: Allora, il Messico è nel mio cuore in modo molto profondo. Il Messico è per me davvero un paese che vive la forza del narcotraffico. Il cardinale Parolin parlava in una recente intervista rilasciata ad Andrea Tornielli che oggi il mondo ha cambiato la forza del diritto con il diritto alla forza. In Messico vi è il diritto alla forza e la forza del narcos è: tu devi fare questa cosa oppure io ti uccido. La grande, diciamo, problematica messicana è la corruzione, una corruzione diffusa che rende il Messico un narcostato, dove veramente è difficile poter in qualche modo restituire anche lì dignità alle persone. Noi abbiamo lavorato in modo molto forte con il Messico e mi ricordo che Papa Francesco ha ricevuto da Valentina Lastracchi una maglietta di una signora, Rossio, che era stata uccisa davanti al figlio perché rifiutava una collaborazione con i cartelli. Ecco, questi problemi oggi il Messico li sente in modo molto violento, soprattutto dopo la fine del Chapo Guzman e la grande frammentazione dei cartelli della droga. Questo è un paese veramente sconvolto da quello che è la violenza e il narcotraffico.
0: Altro tema che voi come Fondazione Santina, Monsignor Ginami, affrontate è quello del dialogo tra le varie religioni. In Camerun lei ha incontrato Boko Haram, che è un Islam radicale, e in altre realtà vi sono, come in America Latina, delle sette che stanno avanzando anche intensamente. Ecco, quindi rispetto alla vostra esperienza, a che punto è il dialogo tra le religioni che segna talvolta delle punte di violenza?
1: Allora, prima di tutto, la nostra fondazione...
0: Basta pensare alla Nigeria anche in questo periodo.
1: Ma adesso porterò un esempio anche abbastanza forte. La nostra fondazione non guarda in faccia alle confessioni e religioni. In altre parole, noi siamo cattolici, io appartengo alla diocesi di Bergamo, questa nostra piccola fondazione ha un riferimento proprio anche al vescovo diocesano, nell'articolo 8 viene citato questa cosa, ma la nostra associazione e fondazione guarda alla persona. In Kenya, nel nord del Kenya, vicino alla Somalia, noi siamo presenti a Madogo, un villaggio completamente musulmano, dove stiamo lottando contro la mutilazione genitale femminile. Questa forte discriminazione che esiste proprio in questo paese, in questo piccolo villaggio, in cui veramente siamo presenti, siamo sopportati perché non siamo cattolici, ma siamo assolutamente vicini a questo problema e la gente, pur essendo musulmana, ci accoglie e ci vuole bene.
0: 11:55, amici ascoltatori, questa è la Radio Vaticana in diretta da Piazza San Pietro. Tra pochi minuti Regina Celi di Papa Leone. Noi diamo la linea a Daniele Giorgi qui in postazione perché tra poco andremo in collegamento con le radio collegate con il nostro portale Vatican News in diretta da Piazza San Pietro.

0: 11:57, amici ascoltatori, ancora buongiorno sulla Radio Vaticana da Piazza San Pietro. Io sono Luca Collodi, collaborazione tecnica di Daniele Giorgi, con me in postazione Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Grazie ancora per essere sulla Radio Vaticana, Monsignor Ginami.
1: Grazie Luca per averci accolto e per questa possibilità.
0: Ringraziamo anche le radio che sono collegate con Radio Vaticana, ma soprattutto ringraziamo anche gli amici che ci stanno seguendo in video radio cronaca attraverso il portale Vatican News. Oggi è la giornata dell'Ascensione, tra poco in una piazza turisti in particolare ascolteremo il Regina Cieli di Papa Leone XIV. Monsignor Ginami, la festa dell'Ascensione è una festa importante nella liturgia.
1: Assolutamente, la pagina di oggi è una pagina programmatica, direi una regola di vita per il cristiano. È il grande impegno che Gesù lascia salendo al cielo, missionario: andate, battezzate. E la grande consolazione: io sarò con voi sempre, tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Questa pagina è una pagina eloquente che noi cristiani cattolici dovremmo tenere veramente come una regola di vita.
0: Più volte questi giorni vediamo anche dagli episodi di cronaca delle violenze, l'ultima a Modena qualche ora fa in Italia, lei viene da Bergamo, anche il nord Italia non è esente da questo. Ed ecco, tra poco evidentemente poi torneremo su questi argomenti se il Papa si affaccia. Ecco, come si può difendere il valore del dialogo in una giornata come oggi?
1: Il valore del dialogo si basa...
0: Parlo anche del dialogo tra religioni, tra persone.
1: Sì. Si basa soprattutto sul rispetto. Il rispetto reciproco, che è fatto anche di ascolto. Molte volte questo diciamo affronto, questo confronto tra persone avviene per mancanza di rispetto e soprattutto di ascolto. Le tristi vicende di violenza nella mia bellissima città, io sono prete di Bergamo, ci fanno riflettere su come oggi la Chiesa deve parlare proprio in attenzione a un ascolto. La Chiesa di oggi deve essere in ascolto, e questo ascolto poi si trasforma in rispetto e in dialogo. Ecco, questo io penso che è ancora oggi forte, e questa festa ci ricorda.
0: Vediamo. E noi diamo, sentite il saluto dei pellegrini presenti in Piazza San Pietro, il saluto del Papa, diamo la linea a Papa Leone.
2: Cari fratelli e sorelle, buona domenica! Oggi in molti paesi del mondo si celebra la solennità dell'Ascensione del Signore. L'immagine di Gesù che, come dice il testo biblico, elevandosi da terra, sale verso il cielo, può farci percepire questo mistero come un evento lontano. In realtà non è così. A Gesù, infatti, noi siamo uniti come membro al capo, in un unico corpo, e il suo ascendere al cielo attira anche noi, con lui, verso la piena comunione con il Padre. Sant'Agostino, in proposito, diceva: il fatto che il capo va avanti costituisce la speranza delle membra. Tutta la vita di Cristo è un moto di ascesa che abbraccia e coinvolge, attraverso la sua umanità, l'intera scena del mondo, elevando e riscattando l'uomo dalla sua condizione di peccato, portando luce, perdono e speranza là dove c'erano tenebre, ingiustizia e disperazione, per giungere alla vittoria definitiva della Pasqua, in cui il Figlio di Dio, morendo, ha distrutto la morte e, risorgendo, ha ridato a noi la vita. L'Ascensione, allora, non ci parla di una promessa lontana, ma di un legame vivo che attrae anche noi verso la gloria celeste, dilatando ed elevando già in questa vita il nostro orizzonte e avvicinando sempre più il nostro modo di pensare, di sentire e di agire alla misura del cuore di Dio. E di questo cammino di ascesa noi conosciamo la via. La troviamo in Gesù, nel dono della sua vita, nei suoi esempi e nei suoi insegnamenti, come pure la vediamo tracciata nella Vergine Maria e nei Santi, quelli che la Chiesa ci offre a modello universale e quelli, come amava chiamarli Papa Francesco, della porta accanto, con cui viviamo le nostre giornate, papà, mamme, nonni, persone di ogni età e condizione, che con gioia e impegno si sforzano sinceramente di vivere secondo il Vangelo. Con loro sostegno e grazie alla loro preghiera possiamo imparare anche noi a salire giorno per giorno verso il cielo, facendo oggetto dei nostri pensieri, come dice San Paolo, tutto quello che è vero, giusto, amabile, e mettendo in pratica con l'aiuto di Dio quello che abbiamo ascoltato e veduto, facendo crescere in noi e attorno a noi la vita divina che abbiamo ricevuto nel battesimo e che ci attira costantemente in alto verso il Padre e diffondendo nel mondo frutti preziosi di comunione e di pace. Ci aiuti Maria, Regina del Cielo, che in ogni momento illumina e guida il nostro cammino. Regina Cieli, letare, alleluia.
3: Via quelle ruisti portare, alleluia.
2: Resurrexit, sicut dixit, alleluia.
3: Ora pro nobis Deum, alleluia.
2: Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
3: Resurrexit Dominus Fere, alleluia.
2: Oremus. Deus, qui per resurrectionem Filii Tui, Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus es, presta quesumus, ut per eius genetricem Virginem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per Christum Dominum nostrum.
4: Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
2: Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine,
3: et lux perpetua luce ad eis,
2: requiescant in pace.
3: Amen.
2: Dominus vobiscum,
3: et cum spiritu tuo,
2: sit nomen Domini benedictum,
3: ex nunc et usque in saeculum,
2: adiutorium nostrum in nomine Domini,
3: qui feci caelum et terram.
2: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus.
3: Amen.

Cari fratelli e sorelle, ricorre oggi in diversi paesi la Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, che quest'anno ho voluto dedicare al tema custodire voci e volti umani. In quest'epoca dell'intelligenza artificiale, incoraggio tutti a impegnarsi nel promuovere forme di comunicazione sempre rispettose della verità dell'uomo, alla quale orientare ogni innovazione tecnologica.

0: Laudato sì, e a tutti coloro che lavorano per un'ecologia integrale a rinnovare l'impegno. La cura per la pace è cura per la vita. Saluto tutti voi, cari fedeli di Roma e pellegrini di diversi paesi. In particolare, do il benvenuto ad alcune bande musicali provenienti dalla Germania, alla confraternita Sant'Antonio di Umonti di Aghiaccio, al gruppo di studenti dell'Università del Montana negli Stati Uniti d'America. Saluto i giovani di Oppido Mamertina, gli animatori di Lorenzaga in diocesi di Concordia Pordenone e i ragazzi della cresima della diocesi di Genova. A tutti auguro una buona domenica.
1: .12:09, abbiamo ascoltato il Regina Coeli di questa domenica dedicata alla festa dell'Ascensione. Un breve commento in studio, Monsignor Luigi Ginami, presidente della Fondazione Santina Onlus. Abbiamo già parlato dell'importanza della festa dell'Ascensione, abbiamo ascoltato le parole del Papa. Il Papa ha ricordato che oggi ricorre la giornata mondiale delle comunicazioni sociali in alcuni paesi e il tema è custodire voci e volti umani in un'epoca caratterizzata dall'intelligenza artificiale. Il Papa ha sottolineato l'importanza di valorizzare anche una comunicazione di verità in servizio all'uomo. E allora, in questa giornata dedicata all'Ascensione, che tipo di comunicazione sociale serve?
2: La prima cosa è quella esattamente che ci ha detto Papa Leone: dobbiamo essere attenti a comunicare la verità, e la comunicazione deve avere sempre un merito, perché il Vangelo è questione di merito, non di successo, e la Radio Vaticana è veramente caratterizzata dal fatto di avere merito. Il successo poi, se c'è, va bene oppure no. Il Cardinale Martini diceva sempre: Don Gigi, lavora per il merito, non per il successo, perché il Vangelo è questione di merito. E mi sembra che quello che Papa Leone adesso ci raccomanda è proprio quello di avere un merito in quello che comunichiamo. Troppo spesso si guardano ai like, troppo spesso si guarda la audience e non si guarda il contenuto. Grazie a Dio, grazie a professionisti come te, Luca, ecco che restituite verità alla comunicazione. Il Pontefice poi ha toccato un tema delicatissimo, il tema dell'intelligenza artificiale, che alcune volte ci spaventa perché è un grande aiuto, ma può diventare anche una grande dipendenza. E l'essere umano deve essere il padrone della sua comunicazione e non esserne schiavo.
1: Per chiudere questo nostro collegamento, poi torneremo in diretta radio sulla Radio Vaticana, il Papa ha ricordato la settimana che si apre per la Laudato Si, ispirata all'enciclica di Papa Francesco.
2: Sì, questo titolo ci ricorda San Francesco e ci ricorda il carissimo, amato Papa Francesco. È una settimana di riflessioni, di studio, di approfondimento di questo testo pontificio, che ci insegna molto sul rispetto del creato e sul rispetto reciproco, tema che prima della Regina Coeli parlavamo in radio.
1: Noi ci fermiamo un attimo, salutiamo le emittenti collegate con la Radio Vaticana qui dalla piazza di San Pietro. Abbiamo seguito il Regina Coeli di Papa Leone e ringraziamo anche quanti ci hanno seguito in video radio cronaca sul portale Vatican News. Da Luca Collodi e Daniele Giorgi e Monsignor Luigi Ginami è tutto, linea alla regia, e poi torniamo in diretta sulla Radio Vaticana tra pochi secondi.

0: Puoi ascoltare il canale italiano di Radio Vaticana su FM 105 per Roma e provincia e 103.8 per Roma città. In Italia, ascolta Radio Vaticana sulla radio digitale DAB e sul canale TV 733. In streaming all'indirizzo vaticanews.va. Radio Vaticana, la radio che ti ascolta.
1: A Roma città, ascolta il canale italiano di Radio Vaticana su 103.8 FM.
2: Sono le 12.13, amici ascoltatori, ancora in diretta sulla Radio Vaticana da Piazza San Pietro con il deflusso dei tantissimi pellegrini che hanno partecipato alla preghiera mariana del Regina Coeli nella giornata della festa dedicata all'Ascensione. In studio con me ancora Don Luigi Ginami della Fondazione Santina Onlus, ma saluto e ringrazio in collegamento telefonico Don Pasquale Madeo, che è il coordinatore per l'Italia, per l'ordinariato militare per l'Italia, del pellegrinaggio militare a Lourdes dal 21 al 24 maggio prossimo. Don Pasquale Madeo, grazie per essere sulla Radio Vaticana.
3: Buongiorno e grazie a lei per l'opportunità.
2: Migliaia di militari parteciperanno a questo pellegrinaggio in epoca abbastanza difficile per la pace. Si ritroveranno migliaia di militari, ufficiali davanti alla Madonna di Lourdes provenienti da oltre 30 paesi nel mondo.
3: Sì, esatto, siamo circa 17.000. Per essere precisi, e noi italiani aggiriamo sulle 4.000 presenze, dove ci ritroviamo tutti quanti lì con un unico intento, quello di pregare per la pace. Il tema dell'anno è Sentinelle della Pace, proprio in sintonia con quelli che sono i contesti attuali, per andare lì e pregare per la pace, ma soprattutto come il nostro arcivescovo ordinario militare ha più riprese con una nota specifica in questi giorni, i giovani militari lì andando a Lourdes sono e saranno i nuovi ambasciatori di pace, rivestiti dell'armatura dello spirito e della libertà, per cui questo perché tutti i paesi del mondo possono aprire ad un'esperienza di fraternità, esperienza forte di fede, che li vede impegnati con questa armatura dello spirito, come il nostro ordinario ha sottolineato e ben calibrato.
2: Don Pasquale Madeo, come possono dei militari che fanno un servizio importante alle varie nazioni parlare di pace usando anche le armi?
3: Ma penso che questo rientra proprio in quella prospettiva che noi da sempre, dal 1958, questo pellegrinaggio sottolinea l'aspetto dei militari che vogliono la pace e che non solo cercano di costruirla ogni giorno sui campi dove sono chiamati a magari a mantenere e a sostenere, ma lo fanno con la preghiera, perché il cuore del militare, dell'uomo, possa aprirsi sempre di più ad un mondo che possa portare speranza e pace.
2: E quello che lei dice, Don Pasquale Madeo, si ritrova molto nel senso di questo pellegrinaggio militare che voi farete, lo ricordo, dal 21 al 24 maggio a Lourdes. E allora, proprio nell'ottica che lei ci ha sottolineato, che messaggio arriva al mondo da militari, giovani militari che servono i vari stati proprio sul tema della pace? Da Lourdes che messaggio volete lanciare?
3: Proprio quello che ci ha dato l'ordinario militare, Monsignor Sabba, di essere nuovi ambasciatori di un umanesimo dell'incontro, che contrasta proprio con l'uniforme interiore tessuta con la bellezza del Vangelo. Quindi la cultura che esteriorizza l'uomo e lo porta ad essere un portatore di pace.
2: Per chiudere, Don Pasquale Madeo, prima di ringraziarla, un po' di programma, perché immagino che riunire migliaia e migliaia di militari a Lourdes non sia assolutamente facile. Lei ci ha ricordato che dall'Italia partiranno 4.000 militari. Quali saranno i momenti più importanti e più forti di questo pellegrinaggio militare a Lourdes?
3: I momenti principali sono quelli del 21, giovedì 21 sera. Già alle 21 ci ritroviamo tutti nella chiesa di Santa Bernadette per la liturgia penitenziale e per le confessioni, e le posso assicurare che dall'esperienza degli anni scorsi sono veramente tanti militari che si confessano in questa prospettiva e che si preparano a vivere con uno spirito rinnovato l'esperienza che poi la Madonna ci fa vivere, vivendola nel venerdì con un programma tutto nazione per nazione, a viverlo personalmente e con la cerimonia d'apertura ufficiale del pellegrinaggio che ci vede impegnati nella Basilica di San Pio X, con la deposizione della lampada che è segno di richiesta ma anche di essere portatori di pace per l'umanità. Poi ci saranno la processione mariana, che è quella che quest'anno è affidata proprio all'Italia, l'organizzazione di questo del rosario che si fa con il famoso flambeau del sabato. Ci vedranno noi protagonisti impegnati a realizzarlo, a organizzarlo per finire con la messa internazionale che si terrà nella Basilica di San Pio X. Da particolare rilievo è un mini festival che noi organizziamo al venerdì con la partecipazione veramente di tanti giovani, ma che si vive un'esperienza di fraternità, di musica, di fede e di speranza. E quest'anno l'abbiamo centrato sul racconto del centenario dell'ordinariato militare, dove richiamiamo i nostri giovani all'attenzione di questo servizio bello che oggi diventa sempre più peculiare all'interno della Chiesa, all'interno della Chiesa universale, perché essendo tanti gli ordinariati nel mondo, questo sta a significare, a indicare che c'è bisogno di assistenza verso i militari. E noi lo faremo attraverso questo festival, che racconteremo il nostro centenario, ma nello stesso tempo con delle testimonianze di cappellani militari che sono anche oggi nei teatri a fianco dei militari, con una testimonianza in presenza di un nostro cappellano che è appena rientrato da un teatro come quello del Libano, che è un teatro molto delicato e particolare, come tutti sappiamo, e dei collegamenti di cappellani che oggi sono in questo momento proprio nei vari teatri, dove assistono e sostengono non solo dal punto di vista spirituale ma anche umano questi nostri soldati che sono chiamati, ecco, veramente ad una prova forte ma grande per poter aprire sempre di più il mondo verso la fraternità e l'amore.
2: E per chiudere quindi, Don Madeo, noi avremo a Lourdes dal 21 al 24 maggio dei militari che saranno ambasciatori di pace, così come ha detto l'arcivescovo ordinario militare per l'Italia, Monsignor Saba.
3: Esatto, preciso.
2: Grazie e buon pellegrinaggio.
3: Ha dato veramente il là a tutto. Grazie.
2: Grazie e buon pellegrinaggio. Io ringrazio Don Pasquale Madeo, che è il coordinatore per l'Italia del pellegrinaggio dell'ordinariato militare a Lourdes dal 21 al 24 maggio. E allora, siamo quasi in conclusione qui in studio, nel nostro box di Radio Vaticana in piazza San Pietro. Abbiamo Don Luigi Ginami, abbiamo aperto e chiuso questa parentesi di militari ambasciatori, potremmo dire, di pace a Lourdes dal 21 maggio prossimo. Lei rappresenta Fondazione Santina Onlus, che incontra tante persone bisognose, e voi cercate anche attraverso il bisogno di scoprire Cristo.
4: Sì, esattamente questo. Mentre si parlava di questi teatri di guerra a cui il servizio precedente faceva riferimento, mi veniva in mente la nostra esperienza formidabile a Gerusalemme e la Gerusalemme di questi tempi. Jerusalem, città della pace, è invece una città di contrasti molto forti, e essere cattolici, credenti lì, anche in questo senso, rischia veramente qualcosa. Parliamo poi di Gaza. Gaza, con questo grande, grandissimo dramma che vive questa popolazione, in cui ci sono dei cristiani, in cui ci sono dei cattolici, e quindi quel segno che prima si ricordava della pace è particolarmente forte oggi nel nostro contesto di attualità.
2: Monsignor Ginami, mi perdoni questa domanda e chiudiamo. Lei non ha paura di incontrare in questi paesi, dove la pace spesso è un miraggio, persone che potrebbero in qualche modo danneggiare anche il vostro messaggio di pace, il vostro aiuto?
4: Allora, io devo essere sincero, il nostro lavoro è rischioso, siamo in situazioni limite, anche di guerra. Mi ricordo l'ultima visita mia a Gaza, le difficoltà da entrambi le parti, di Hamas per il fatto che siamo cristiani e da parte degli israeliani perché giù sono palestinesi i nostri cristiani. Ma ci sono esempi incredibilmente belli come quelli del patriarca di Gerusalemme latino, che con calma, con forza e con determinazione è capace proprio di annunciare il messaggio cristiano, anche di fronte a delle aberrazioni che lui vede e che deve in qualche modo gestire.
2: Prossimi viaggi di Fondazione Santino?
4: Abbiamo in successione la Siberia, dove stiamo costruendo un servizio igienico, una fogna per un piccolo orfanotrofio nel cuore della Siberia. Poi c'è il Perù, a Puerto Maldonado, dove stiamo costruendo un grande magazzino per la Caritas, e sulle Ande del Perù, dove c'è una piccola aula per i bambini della scuola materna. E poi abbiamo il Messico in dicembre, dove stiamo aiutando il seminario diocesano di Acapulco per la ricostruzione di una parte di seminario dedita ai ragazzi nuovi che arrivano nel seminario.
2: E lei, come detto, è appena ritornato dal Camerun, tra l'altro paese visitato poco tempo fa dal Papa, dove avete inaugurato un deposito di miglio che, sì, detta così, può essere una piccola cosa, ma non lo è affatto per la popolazione locale, per il villaggio.
4: Assolutamente sì, e siamo in una popolazione che si chiama Gazad, ero da loro 15 giorni fa, e la cosa bella è che abbiamo istituito una piccola banca, diciamo, rurale. Il contadino che ha 8 kg di miglio li mette lì, chi ce ne ha 5 li mette, e chi non ha nulla va a chiedere in prestito questo cibo per poi riportarlo. È una forma di educazione alla società, è una forma di educazione all'altro e anche un'educazione a far rendere ancora di più il raccolto di questi poveri campi.
2: Grazie alla Fondazione Santina, di cui Monsignor Luigi Ginami è presidente. Auguri per i prossimi viaggi, per la vostra attività caritativa. Noi chiudiamo questa Domenica dell'Ascensione, questa diretta su Radio Vaticana da Piazza San Pietro, una piazza che si sta ormai svuotando dai pellegrini, dai turisti che hanno partecipato alla preghiera mariana del Regina Coeli di oggi. Collaborazione tecnica qui in Piazza San Pietro di Daniele Giorgi, da Luca Collodi è tutto. Linea allo studio centrale della Radio Vaticana.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
2: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
3: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
3: su Radio Incontri in Blu.
4: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
5: Scarica la nostra app, vai su radioincontri.org e clicca su Google Play.

0: offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport. Radio cronache in diretta. Risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Almanacco del giorno pop
2: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
1: a cura di Alessandro Ferri e
2: Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri.

0: Ogni martedì alle 21 apri le porte del tuo salotto alla magia del Caffè Live Show.
1: Caffè Live Show.
0: Solo su Radio Incontri, il tuo compagno di avventure serali.

0: progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17:00.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Luis, cosa? Spara sulla radio. La radio della polizia, Luis.
1: Ogni lunedì alle 21.30, in diretta, un nuovo film alla radio, a cura di Marco Pieroni.

0: parlarmi più d'amore.
1: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ecco uno dei fenomeni più affascinanti della natura, un cacciatore di podcast. Vai su radioincontri.org e cattura la tua trasmissione preferita.

0: soli.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

Ciao, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Se non volete perdervi le mie ricette, seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

Ciao a tutti, sono Mirko Perugini, il vostro cuoco contadino a domicilio. Non sapete cosa cucinare oggi? Avete ospiti e volete stupirli con un piatto diverso ma che rispetti la tradizione toscana? Seguitemi dal lunedì al venerdì alle 6.45 e alle 10.05. Vi darò ricette per piatti buoni, sani e genuini.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Radio Incontri in Blu, dal 1987, la voce della tua comunità.
1: La voce della tua comunità.
0: Scrivici durante le dirette al 333 89 82 560.

0: Notizie. Musica. Ospiti.
1: Ok. Boom! Siamo fuori di qui.
2: Ciao.
3: Ok.
4: A presto.
5: Bellissima radio.
0: E rubriche: l'economia, la scienza, il teatro. Notizie, musica, ospiti e rubriche vi aspettano ogni giorno nel pomeriggio in blu, dalle 13:15 alle 17:00. Vi aspettiamo.

bellissimo. E per te ogni cosa che c'è, ninna na, ninna e. Bello, bello, bello, ora la rifacciamo, bello, eh?

un thriller radio del calcio dei statistico. Buon pomeriggio dallo studio 2 di Castiglion Fiorentino, da Giorgio Fanelli. Quanti anni avevate nel 1984 quando pensava questa canzone da tutte le parti, in tutte le radio?

calcistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app. La Salumeria di Monte San Savino, Menchetti Point, Autofficina Fratelli Milighetti.

Obiettivo Sport su Radio Incontri in Blu. Bobby Auto, auto di tutte le marche nuove ed usate. Noleggio auto e furgoni 9 posti. Telefono 0575 68 01 28. Via Retina 197/C. Castiglion Fiorentino. Davanti Gino Arredamenti. Via Retina 244. Castiglion Fiorentino. Arredamenti per interni, cucine, camere, soggiorni, reti e materassi. Davanti Gino Arredamenti.

E allora buon pomeriggio di nuovo, Giorgio Fanelli dallo studio 2 di Castiglio Fiorentino. Buona domenica, guardando dalla finestra sembra un ottimo pomeriggio da trascorrere. Naturalmente ci state ascoltando, che ne so, in FM 88.4 92.8, oppure ci state ascoltando nella più comoda macchina e autovettura, state transitando e siete in DAB, oppure naturalmente con lo streaming www.cortona, radio incontri Cortona, e pigiate il pulsantino e ci potete sentire da ogni qualsiasi parte. Ah, ci sembrava un po' naturalmente fuori luogo non collegarci oggi in diretta con voi per raccontarvi quelle che sono le finali dei playoff. Allora, una è iniziata alle 15.30, sto parlando dello stadio di Rassina, dove si sta giocando Prato Vecchio e Spogliano. Il risultato è, vede lo Spogliano in vantaggio per 1-0, siamo quasi giunti alla fine del primo tempo.

0: E allora vogliamo un po' riassumere quelle che sono le condizioni lì naturalmente sul campo di Rassina, perché abbiamo diverse corrispondenze dal nostro ovviamente inviato Alessandro Bimbocci, al quale cediamo la linea. Alessandro, a te.
1: Do la linea dallo stadio comunale di Rassina, dove si gioca la finale playoff del girone I della seconda categoria tra Pratovecchio e Spoiano. Vi leggo le formazioni. Il Pratovecchio schiera Innocenti, Biagiotti, Andreucci, Ragazzini, Checcacci, Ciabatti, Cipriani, Cianferoni, Fabrizi, Farini, Carletti. A disposizione del mister Zaini, Goretti, Romagnoli, Ceruti, Ciabatti, Lorenzo, Paggetti, Ceruti, Ferro, Raggioli, Minucci, mentre lo Spoiano schiera Bernardini, Arapi, Mariglen, Arapi, Claudi, Magnanensi, Borzi, Barbini, Rampini, Bernardini, Arapi, Arber, Borzi, Niccolò, Cero, Folini. A disposizione dell'allenatore Bernardini, Andrea, Bennati, Andreini, Berti, Guiducci, Rampini, Stian, Falsetti, Fani. Dirige la gara il signor Niccolò Nannucci della sezione di Prato, primo assistente la signora Asia Giovanili della sezione d'Arezzo, secondo assistente signor Federico Aldi della sezione del Valdarno. Buon divertimento a tutti.
0: Bene, allora questo era il collegamento, naturalmente il primo collegamento quando abbiamo sentito le formazioni in campo. Adesso dovremmo naturalmente scorrere per quello che riguarda le altre informazioni che sono giunte da Rassina, mentre io vorrei collegarmi con la partita che c'è in visione in questo momento, non ve lo nascondo, su TV Prato in diretta, quella fra Serravezza e Prato per la partita, ma mi sembra di capire che hanno escluso praticamente la zona nostra per non farcela vedere. In effetti è andata proprio così, perché il canale 75 non è disponibile in questo momento. Allora andiamo nuovamente con Pratovecchio, poi andiamo, ma magari facciamo sentire quelle che sono le squadre anche sul campo di Montevarchi, con la formazione naturalmente dell'Alberoro che sta affrontando il Casentino. Il primo collegamento con Ernesto Zoi. Ernesto, a te.
2: Al quarto d'ora del primo tempo qui al Brilli Peri il risultato non è cambiato, sempre 0-0, le squadre si studiano, c'è una leggera prevalenza della squadra del Casentino, che ha provato più volte a perforare la difesa dell'Alberoro, ma non è stata consistente l'azione, nessun tiro in porta per ora per le due squadre, una sola punizione per il Casentino ma finita fuori a 6 metri, e il risultato come vi dicevo è sempre 0-0. C'è da segnalare il folto pubblico, che continuano a entrare le persone, davvero una bella giornata di sport qui a Montevarchi, e vi ridò la linea a dopo.
0: Bene, allora Ernesto.
1: Prendo la linea dallo stadio comunale di Rassina per segnalare che è finito il primo tempo. Dopo 2 minuti di recupero, lo Spoiano è in vantaggio sul Pratovecchio 1-0. A voi la linea.
0: Allora, questi sono i fatti fino a questo momento. Abbiamo sentito che la partita è ferma sullo 0-0, quella di Montevarchi. Probabilmente andremo tra qualche istante anche a San Giovanni Valdarno, però mi preoccupavo di sentire le formazioni in campo di Zoi i primi minuti iniziali di questa gara, cioè quella fra Casentino e Alberoro. Zoi.
3: Un buon pomeriggio qui dallo stadio Brilli Peri di Montevarchi, siamo qui per la finale dei playoff del girone C della promozione. Vi do lettura delle formazioni che scenderanno in campo agli ordini del signor Venuti Niccolò della sezione di Valdarno, assistito dal signor Casole Davide e Argiolas Marco della sezione di Pisa. Partita importantissima, chi vince accede ai playoff della Toscana. Il Casentino Academy ci giunge dopo la sconfitta, la vittoria in campionato a pari punti, ma la sconfitta con il Rufina, e invece l'Alberoro dopo una bella vittoria al 123esimo con con la squadra fiorentina del Pontassieve è arrivato a questa finale. C'è un pubblico delle grandi occasioni, saranno circa 1000 spettatori, il campo è nelle ottime condizioni. Vi do lettura delle formazioni. Per il Casentino, Ombra, Bondi, Fini, Pasquini, Thomas, Detti, Bronchi, Mirko, Mazzi, Lunghi, Pietrini, Giannotti, Corsetti. A disposizione di Mister Dini, Menchini, Orlandini, Sorbini, Lucci, Palazzi, Chianucci, Diani, Sestini, Dini. Alberoro 1977, Balucani, Gallorini, Polvani, Gisti, Minatti, Bennati, Lorenzo, Mattesini, Galantini, Vassar, Corsi, Scatizzi. A disposizione di Mister Riccardo Franchi, Lunetti, Picchi, Cecchi, Sobi, Bigazzi, Carino, Bennati, Riccardo, Caputo, Bondi. Siamo, ci accingiamo all'inizio della partita, le squadre stanno facendo le foto di rito. Io vi interrompo quando ci sarà qualche episodio o qualche cambiamento nella partita, sperando che sia veramente una bella partita con la correttezza e il bel gioco. A voi la linea.
0: Bene, grazie Ernesto, poi magari nel secondo tempo ci colleghiamo naturalmente in diretta, per telefono, nessun problema. Allora, Becucci mi informa che la Castellonese è in vantaggio per una rete a zero e quindi il Seno Materazzo ha segnato al decimo. Qua abbiamo però una bella corrispondenza, naturalmente è di Chiara Arcioni, che è poi la detta stampa dell'Atletico Levana Leona. Andiamo per ordine. Becucci mi segnala che è in vantaggio la Castellonese 1-0, però io vorrei sentire subito la nostra corrispondente che ci presenta la gara. Chiara.
4: Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati in diretta dallo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno per la finale playoff di prima categoria Girone E. Un pomeriggio soleggiato accompagna questa grande giornata di calcio dilettantistico toscano. Atmosfera straordinaria sugli spalti, una vera cornice da categoria superiore. Mancano oramai pochi minuti al calcio d'inizio di Castelnuovese Atletico Levane Leona e arbitra l'incontro il signor Raffaele Cipulio della sezione di Siena, coadiuvato dagli assistenti Alessio Vedda della sezione di Firenze e Antonio Ernano della sezione di Arezzo. Diamo adesso lettura delle formazioni. Per la Castelnuovese, squadra di casa: Simoni, Mugnai, Basciu, Nocentini, Massi, Rigacci, Gariate, Borgogni, Di Mella, Zamboni, Cuchi. A disposizione di Mister Sereni: Baroni, Gualdani, Parti, Grazzini, Rossi, Marzi, Bighellini, Fabbrini, Rossi. Per l'Atletico Levane Leona: Castellucci, Arcioni, Bianchi, Cuzzoni, Guesma, Cameni, Panzieri, Mascia, Sottili, Galanti, Torricelli. A disposizione di Mister Bastianelli: Benini, Grandi, Desiderio, Ceccherini, Sellomi, Valentini, Fucardi, Guizzunti, Cardi. Auguro a tutti un buon ascolto e do linea allo studio.
0: Allora grazie, secondo subito l'intervento.
4: Aggiornamento dallo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni: passa subito in vantaggio la Castelnuovese al decimo minuto su una respinta corta del portiere Matteo Castellucci. Cuchi deve solamente appoggiare in porta il pallone del vantaggio. È 1-0 Castelnuovese. Passo la linea allo studio.
0: Allora, abbiamo sentito quindi vantaggio anche della Castelnuovese per una rete a zero. È la rete di Cugi che ha portato in vantaggio la Castelnuovese contro l'Atletico Levane Leona e abbiamo quindi la partita che è in pieno svolgimento, vedremo appunto di seguirla fino al termine. Allora, andiamo subito invece, torniamo sul campo naturalmente di Rassina e poi andremo e torneremo anche su quello di Montevarchi. Intanto c'è Zoe che mi chiede di essere naturalmente contattato, fra poco lo risentiremo. Allora, andiamo a sentire l'andamento della gara sul campo di Rassina. Abbiamo detto vince lo Spugliano 1-0, abbiamo sentito le formazioni e abbiamo sentito e sentiamo e riassumiamo quello che è successo nei primi 15 minuti. Bimbocci.
1: Prendo la linea dallo stadio comunale di Rassina per segnalarvi che siamo al 20esimo. Pratovecchio e Spogliano sono ancora sullo 0-0. C'è da segnalare in questi 20 minuti solo un'azione dello Spogliano fermata in fuorigioco, azione pericolosa, dove c'è stata una palla a centrocampo. Borzi, il numero 10 dello Spogliano, lancia una palla lunga sopra la difesa del Pratovecchio che era salita per Arapi, per il suo numero 9, che arriva dentro l'area, calcia. Il portiere Pratovecchio aveva comunque parato la palla, ma l'arbitro ha fischiato fuori gioco alzato dal primo assistente, bandierina alzata dal primo assistente. Partita con pochissime occasioni, lo Spoiano gioca con queste caratteristiche, cerca di saltare il centrocampo con palla lunga sulle punte il 9 e il 7. Il 9 diceva Rapi e il 7 Rampini, e il Prato Vecchio non dovrebbe cascare nella trappola dello Spoiano, ma giocare palla in terra, perché ha un centrocampo un po' più tecnico con Cianferoni, con Fabrizi e con Carletti. Ripeto, in questo momento siamo al 21esimo, 0-0, a voi la linea.
0: Bene, grazie Alessandro, però deve intervenire adesso Zoi dallo stadio Brilli Peri di Montevarchi, e poi continueremo con raccontarvi il primo tempo di Prato Vecchio, naturalmente Spoiano, che si gioca a Rassina, e per questo va ringraziato il nostro grande amico e corrispondente, anche tra l'altro primo cittadino di Castelfocognano, Remo Ricci. Allora, Zoi.
2: Siamo al 30esimo del primo tempo qui al Brilli Peri e il risultato è sempre sullo 0-0, non ci sono state azioni di gol, c'è stato solo un tiro per l'alberoro di Vasser, ma senza conclusioni, perché era un tiro telefonato, ha parato il portiere Ombra senza difficoltà. La partita vede un Casentino più volenteroso in attacco. In questo momento c'è stato un bel tiro di Scatizzi parato da Ombra in tuffo, è una bella occasione per l'Alberoro, ma niente di pericoloso. Come vi dicevo, il Casentino si porta in avanti, l'Alberoro gioca di rimessa, attua un gioco più, scusate, c'è stato un fallo per il Casentino, attua un gioco più prudente, controlla la situazione. Il Casentino ha conquistato la tre quarti di campo, ma come vi dicevo, senza mai impensierire Balucani. Quindi al 31esimo, Casentino 0, Alberoro 0, a voi la linea.
0: Bene, grazie Zoi. Allora, mi segnalano di ricordare che domenica 24 maggio, insomma fra 7 giorni, naturalmente gioverà ricordarvela ancora durante la settimana, perché domenica 24 maggio alle 15, pensate, semifinale nazionale playoff di eccellenza Monti Prenestini Grassina, tutti a Roma in pullman, quindi quota di partecipazione 40 euro, viaggio in pullman per lo stadio Luigi Ariola di Gave di Roma, ecco, non è incluso il biglietto della partita, vabbè, non è che poi sia naturalmente così caro questa assistere a questo incontro. Mi segnalano che ovviamente tutto questo è organizzato dal Grassina, con la partenza alle 8.30 dal piazzale davanti al centro sportivo Il Pazzagli. Quindi ricordo, 24 maggio, semifinale nazionale playoff di eccellenza Monti Prenestini Grassina, tutti a Roma in pullman. Un saluto naturalmente a chi ci sta ascoltando, magari, che ne so, con la radiolina all'orecchio, o magari, che ne so, da qualsiasi attività, per quella che è oggi Camucia in fiera. Un saluto a tutti quelli che sono lì in esposizione, a tutti coloro che sono lì per vendere la loro merce e a tutti coloro che sono naturalmente lì per divertirsi. Continuiamo ancora, mentre sono le 16.33, rigorosamente in diretta dallo studio 2 di Castiglion Fiorentino, queste Radio Incontri, ripeto, 88.4, 92.8 in FM, poi il DAB che naturalmente potete ascoltare in tutta la Toscana, permettendo naturalmente il maltempo che qualche volta genera l'assenza di energia elettrica. Oggi mi pare, da quello che mi segnalano, che funzioni tutto perfettamente. Torniamo nuovamente in quel di Rassina, dove lo Spogliano era in vantaggio per 1-0. La partita al secondo tempo è riniziato, tra poco andremo in diretta a Rassina. Bimbocci.
1: Prendo la linea dallo stadio comunale di Rassina per segnalare che lo Spoiano al 28esimo del primo tempo è passato in vantaggio col suo numero 10 Borzi, che ha ribattuto a rete di piatto una respinta corta del portiere del Prato Vecchio, che aveva effettuato una buona parata sul numero 7 Rampini dello Spoiano, che aveva preso palla dall'attacco sinistro dello Spoiano, è entrato in area, ha condotto la palla sempre di destro, è arrivato poi a calciare, diciamo, più o meno all'altezza del dischetto di rigore, portiere Prato Vecchio ha respinta ma non è riuscito ad allontanare, la palla è rimasta lì, è arrivato il 10 Borzi che di piatto ha insaccato. Ripeto, a Rassina Prato Vecchio 0 Spoiano 1, a voi la linea.
0: Bene, Alessandro, allora, dopo il gol cos'altro è successo?
1: Prendo la linea dallo stadio comunale di Rassina per segnalarvi che siamo al 42esimo. Lo Spogliano vince ancora 1-0 col gol del suo numero 10 al 28esimo. Da segnalare al 33esimo un tiro dei Cipriani del Prato Vecchio di sinistro, che non è il suo piede forte, dal lato destro dell'attacco, dopo una buona palla che gli ha dato Ciabatti, difensore centrale, che palla al piede, dalla difesa è partito, si è fatto tutto il campo, è arrivato nella metà campo lo Spogliano, ha dato questa palla a Cipriani che è arrivato di sinistro, ha calciato e il portiere, il tiro era abbastanza centrale anche se sotto la traversa, il portiere dello Spogliano ha parato sopra la traversa senza difficoltà. 38esimo, grossissimo rischio tra la difesa e il portiere del Prato Vecchio, ha rischiato di prendere il Prato Vecchio 2-0 c'è stata una palla lunga dello Spogliano dove Checcacci, il difensore del Prato Vecchio, gioca la palla di testa indietro al portiere, fuori dallo specchio della porta naturalmente, ma la palla stava andando in calcio d'angolo, il portiere del Prato Vecchio invece di lasciarla uscire a terra con le mani l'ha toccata, l'ha tenuta in gioco, ma non ha fatto in tempo a rialzarsi. È arrivato il numero 9 Arapi dello Spogliano, che praticamente cosa ha fatto? Non è riuscito a ribattere a rete, ma c'è stata un'azione pericolosissima, era a tu per tu, diciamo, con la porta. Il Prato Vecchio ha rischiato. Da segnalare veramente in questo momento, soprattutto dopo aver subito il gol, il Prato Vecchio è sparito dal campo, c'è solo una squadra che sta giocando, lo Spogliano, e a differenza di quello che avevo detto nel precedente collegamento, che giocava a palla lunga e saltava il centrocampo, con la sicurezza del vantaggio ha cominciato anche a giocare palla in terra al centrocampo e palla in terra, e ha smesso di lanciare lungo sulle punte. Sono comunque pericolosi. In questo momento siamo al 43-30 e lo Spogliano sta battendo un calcio d'angolo. A voi la linea.
0: Bene, allora fermiamoci qua un attimo perché poi ascoltiamo la finale dei primi 45 minuti e poi la partita Rassina è cominciata, si sta giocando da 3 minuti, comunque non è ricambiato il risultato, lo Spogliano sta conducendo sempre per una rete a zero.
1: Prendo la linea dallo stadio comunale di Rassina per segnalare che è finito il primo tempo, dopo 2 minuti di recupero, lo Spogliano è in vantaggio sul Prato Vecchio 1-0, a voi la linea.
0: Allora, finita qui.
2: Siamo al 30esimo del primo tempo qui al Brilli Peri e il risultato è sempre sullo 0-0, non ci sono state azioni di gol, c'è stato solo un tiro per l'alberoro di Vasser, ma senza conclusioni, perché era un tiro telefonato, ha parato il portiere Ombra senza difficoltà. La partita vede un Casentino più volenteroso in attacco. In questo momento c'è stato un bel tiro di Scatizzi parato da Ombra in tuffo, è una bella occasione per l'alberoro, ma niente di pericoloso. Come vi dicevo, il Casentino si porta in avanti, l'alberoro gioca di rimessa, attua un gioco più, scusate c'è stato un fallo per il Casentino, attua un gioco più prudente, controlla la situazione, il Casentino ha conquistato la tre quarti di campo, ma come vi dicevo senza mai impensierire Balucani. Quindi al 31esimo Casentino 0, Alberoro 0, a quella linea.
0: Allora lì il risultato è sempre naturalmente di 0-0, mentre sul campo di Rassina sta conducendo ancora lo Spogliano per una rete a 0 e a San Giovanni Valdarno al Fedini sta vincendo la Castelnovese per una rete a 0 nei confronti dell'Atletico Levan e Leona. Allora io direi che adesso potremmo andare naturalmente con sento un rumore fastidiosissimo sotto, vediamo un po' se riusciamo a togliercelo. Allora io direi che a questo punto potremmo andare proprio in diretta da Bimbocci sul campo di Rassina e naturalmente a farci raccontare quello che succede in campo, ora se il Prato Vecchio è riuscito a tornare in partita oppure no, oppure dopo aver subito questo colpo naturalmente ancora è lo Spogliano che riesce ad avere la meglio. Io mi sto collegando, abbiate pazienza ancora qualche istante, mentre però mi sembra di capire che il Prato Vecchio adesso si sta scuotendo, perché dalle immagini che abbiamo nel nostro monitor mi sembra di capire che il Prato Vecchio stia attaccando. Allora probabilmente si trova in un punto in cui c'è un po' di rumore, un po' di tifo esagerato, perché Alessandro Bimbocci non riesce a sentire la nostra chiamata. Noi lo stiamo insistentemente cercando, riepilogando per tutti coloro che si sono messi in questo momento naturalmente all'ascolto. Questi erano gli incontri, stiamo trasmettendo quelle che sono le fasi essenziali, le più importanti delle tre finali playoff, quella di Rassina partendo dal Casentino, dove si affrontano la gara, quella gara naturalmente fra Prato Vecchio e Spogliano. Il risultato dopo 4 minuti della ripresa vede ancora in vantaggio la formazione di Spogliano per una rete a zero, e vedremo, stiamo appunto assistendo a questo incontro per vedere se riuscirà il Prato Vecchio, che tra l'altro è arrivato secondo in classifica, anche se la classifica qualche volta non è che dice molto, voglio dire, e quindi in questi casi quando si giocano le partite secche diventa un problema. Poi l'altro playoff è quello che si gioca al Fedini di San Giovanni Valdarno tra naturalmente la Castelnovese, che avrebbe fatto a meno di giocare questa gara, e invece purtroppo si è dovuta accollare questo playoff contro naturalmente l'Atletico Levano e Leona. C'è Bimbocci in questo momento al telefono per noi, l'abbiamo trovato. Bimbocci, ci sei? Allora ti diamo subito la linea e facci un po' di diretta, almeno 4-5 minuti di questa gara. Allora, che succede, Bimbocci? Niente, purtroppo cade continuamente la linea da quel campo, non capisco perché, naturalmente forse ci sarà un sovraccarico di chiamate, e ci sarà, ecco, sentite? Ecco, in questo momento è libero, per cui per farvi capire che stiamo chiamando Bimbocci, siamo noi ovviamente della radio, lui probabilmente dovrebbe risponderci. Bimbocci Alessandro, se no, altrimenti andiamo anche su un altro campo, andiamo da Zoi naturalmente per sentire, anche perché che ore sono? Le 16:41, sta per terminare naturalmente il secondo tempo, e quindi il primo tempo, e quindi potremo andare anche su quel campo lì. Andiamo da Zoi, va, cambiamo direzione di chiamata di telefonica per capire se riusciamo naturalmente a prendere la linea invece con Ernesto, così ci racconta gli ultimi 4-5 minuti di questo primo tempo che è fermo sullo 0-0. È partito quindi il messaggio per Ernesto Zoi, quindi la chiamata è in adesso, in vediamo se ci risponde Ernesto. Allora sta chiamando il nostro telefono Zoi Ernesto, è in attesa, vediamo un po' se riusciamo a sentire. Ernesto, ci sei? Subito in diretta
5: 3,
0: con te
5: 3.
0: No, entra addirittura la segreteria telefonica di Ernesto, ma guardate che sono delle cose veramente clamorose queste, quindi allora che vi devo dire, addirittura entra la segreteria telefonica, vediamo se invece ci ha inviato qualche eccolo Ernesto. Allora Ernesto, noi ti avevamo chiamato perché naturalmente volevamo con te passare in diretta questi pochi di minuti che restano della partita. E allora Ernesto, ci sei? Niente, non riusciamo proprio a prendere. Che figure, ragazzi, in diretta naturalmente proprio in questo momento abbiamo chiamato Ernesto e non ci risponde, non ci ha richiamato lui, non siamo riusciti a entrare in contatto. Porca miseria. Allora andiamo subito, Ernesto, ci sei? Andiamo subito con la diretta di questi ultimi minuti, Ernesto.
6: Sì, siamo al 43esimo, il risultato è sullo 0-0, partita equilibratissima.
0: Ti confesso che abbiamo qualche problema per chiamarti, te lo dico subito.
6: Ma mi sembra strano, comunque
0: d'accordo, vai.
6: Siamo al, come dicevo, al 43esimo, una partita con poche occasioni, le uniche occasioni sono state forse per l'Alberoro, che in due o tre occasioni ha provato a tirare in porta, come si suol dire, mentre invece il Casentino, nonostante la gara che ha tenuto sempre all'attacco conquistando la metà campo, non ha creato occasioni da gol, tranne al 40esimo con un tiro di cross di Bondi che Balucani parava, però c'era stato prima al 24esimo un tiro di Vasser da pochi metri parato da Ombra e allo Scatizzi. Sì?
0: Ernesto, scusami se ti interrompo, perché c'è una cosa un po' clamorosa, insomma, però sportivamente nemmeno tanto clamorosa, perché lo Spogliano ha raddoppiato sul campo di Rassina, quindi Prato Vecchio 0, Spogliano 2, a te.
6: Va bene. Allora, il Casentino in questo momento era in avanti, ha tirato con il numero 9 il centravanti, il bravissimo centravanti Petrini, ma parava Balucani. In avanti ora in questo momento è il Casentino, c'è una palla sbagliata in area dell'Alberoro, tiro e il pallone carambola tra le maglie dell'Alberoro, viene liberata la palla, riprende la palla Gisti in posta per Scatizzi, siamo alla metà campo, Scatizzi lancia la palla ma riprendono i giocatori del Casentino con il numero 7 Mazzi, poi invece la palla viene raccolta da Gallorini, il difensore dell'Alberoro, ancora la palla al centrocampo, la palla è ripresa da Bronchi per il Casentino, Bronchi per Mazzi ancora che lancia in area il numero 2 Pondi però viene fermato dall'attaccante Scatizzi che era rientrato in area. C'è da dire che come dicevo la partita in questi ultimi minuti si è animata, c'erano state poche occasioni soprattutto per l'Alberoro, come vi dicevo c'era stato un tiro di Scatizzi, poi al 39esimo una grande occasione per Vasser che davanti al portiere colpiva male la palla dopo essere stato liberato da Galantini. In questo momento c'è Balucani al rinvio, la palla la partita riprende, rinvio a centrocampo, colpisce di testa Vasser per Galantini disturbato, ancora Polvani per l'Alberoro, la palla che fraseggia a centrocampo e poi c'è Gisti protegge per Polvani in avanti per Vasser, ma c'è fuori gioco di Vasser sulla fascia sinistra. Batte subito la punizione Bondi per il numero 6 Bronchi poi perde palla e Galantini gliela ruba ma la butta in fallo laterale. Siamo agli ultimi minuti di gioco, diciamo che siamo quasi al recupero, c'è un fallo laterale all'altezza della panchina per il Casentino, batte il fallo laterale ma il numero 4 lancia Pasquini fuori, palla fuori, riprende la palla l'Alberoro col fallo laterale con Polvani, siamo all'altezza delle panchine quindi quasi al centrocampo, Polvani lancia verso Corsi colpisce la palla, poi il numero 8 Lunghi che prende la palla e la ruba ma il suo tiro rimane fuori. Come capite ristagna a centrocampo il gioco, ancora Polvani a centrocampo a battere il fallo per Vasser controlla, libera per Bennati che lancia Scatizzi ma Ombra arriva prima di Scatizzi il portiere e Ombra lancia per Fini indietro per Lunghi ancora per Bondi, viene in avanti il Casentino, Bondi per il numero 4 Pasquini salta Galantini, ancora il numero 2 Bondi che si appresta a lanciare e lancia Mazzi crossa ma il suo tiro è nettamente fuori, quindi la palla viene ripresa dalla rimessa di Balucani, siamo alla fine del primo tempo e Balucani che ricordiamo è stato l'artefice di questa promozione d'Alberoro con il gol al 123esimo, un gol al volo che ha portato l'Alberoro sul 3-2 contro il Pontassieve, davvero un miracolo, una cosa quasi pazza. Balucani al rinvio, l'arbitro fa correggere il rinvio nella parte sinistra, Balucani al lancio, la palla arriva a centrocampo, colpisce Lunghi però la palla va fuori, sulla palla c'è il difensore dell'Alberoro Gallorini che si appresta a battere il fallo laterale, in questo momento l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Alberoro 0, Casentino Academy 0, tutti negli spogliatoi. E io direi che possiamo riprendere dopo.
0: È sì, una partita... noi ci sentiamo fra 15 minuti, d'accordo?
6: Sì, va bene. Grazie. A dopo.
0: Grazie sempre. Grazie, allora. Arrivederci. Bene, grazie Zoe. 0-0, quindi, mentre è terminato anche il primo tempo allo stadio di San Giovanni Valdarno, quello fra Castelnuovese e Levane. Quindi la Castelnuovese sta vincendo 1-0. Il gol lo ha segnato Cugi al decimo minuto. E noi andiamo da Chiara Arcioni per sentire naturalmente alcune fasi di questa gara, poi andremo a sentire anche il finale. Chiara. Allora, Chiara è in diretta con noi, sentiamola un po' se in questo momento può sentirci. Allora, Chiara, ci sei? No, non abbiamo Chiara e quindi rimaniamo ancora un attimino fermi qui ad aspettare questo collegamento con Chiara, che arriverà sicuramente fra qualche istante, perché come sapete sono momenti frenetici questi, e naturalmente quando si attende un collegamento e non arriva il, quindi siamo un po' agitati anche noi, però mi sembra di capire che Chiara c'è. Chiara.
4: Siamo al 30° del primo tempo allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni Valdarno, e tra Castelnuovese e Atletico Levane Leona il parziale è di 1-0, gol di Cuchi. La gara è piuttosto equilibrata, con grande intensità al mezzo al campo e tanta attenzione tattica da parte di entrambe le squadre. La Castelnuovese però al momento ha saputo sfruttare al meglio l'occasione creata.
0: Bene, allora, però chiaramente questo si riferiva a circa metà del primo tempo, perché il primo, dobbiamo dire che è per dovere di cronaca che il tempo è terminato, quindi le squadre adesso sono negli spogliatoi e quindi stanno conducendo naturalmente gli ospiti per 1-0, perché Chiara è appunto l'addetta stampa dell'Atletico Levane Leona. Questo non vuol dire niente, sta collaborando con noi, glielo siamo grati, sta scrivendo anche il pezzo per Calcio Più. Sapete che nel nostro staff ci sono altri che scrivono per Calcio Più, quindi Badì Lorenzo, Badì Enrico, lo stesso Nico Morali, avevamo prima anche Baldi, che tra l'altro ha avuto un'esperienza anche a Radio 24, quindi quella radio naturalmente che parla sempre di economia. Allora, io vorrei riprovare a contattare Bimbocci. Allora, nel frattempo Chiara mi invia il finale, sentiamo il finale. Chiara. Allora, il campo naturalmente di Chiara ha, se come al solito, qualche problemino come noi, ma noi naturalmente non ci perdiamo d'animo, andiamo con tranquillità a ripristinare il collegamento e lo facciamo con la dovuta calma, con la dovuta cautela, e quindi vediamo un po' se in questo momento la Chiara è udibile. Chiara, te.
4: Si chiude un primo tempo intenso e infuocato nella splendida cornice del Virgilio Fedini, con la Castelnuovese avanti 1-0 sull'Atletico Levane Leona grazie alla rete di Altin Cuchi al decimo minuto del primo tempo. Partita molto combattuta, tanto agonismo e ritmi alti sia in campo che sugli spalti. Dal punto di vista delle occasioni però il match ha regalato ben poco. Gara bloccata tatticamente, squadre attente e soprattutto a non concedere spazi, e sono veramente pochi gli interventi dei due quartieri. L'episodio decisivo fin qui resta la punizione sulla tre quarti che ha portato al gol di Cuchi.
0: Bene, allora abbiamo sentito quindi 1-0 quindi sul campo del Fedini di San Giovanni Valdarno. Attenzione, perché c'è in questo momento un sprecato malamente un contropiede dello Spogliano, che naturalmente conduce sempre 2-0 sul Prato Vecchio, ma insomma sarebbe stato un'altra occasione per la squadra ospite, che ha preso il fianco del Prato Vecchio, che adesso sta cercando di riaprire il risultato. C'è Bimbocci con noi? C'è Alessandro? Allora, Alessandro.
5: Sì, ci sono.
0: Allora,
5: ci sono.
0: Ti do subito la linea, sbizzarrisciti 5 minuti di cronaca, vai.
5: Va bene, in questo momento si sta giocando il ventesimo del secondo tempo. Il Prato Vecchio sta effettuando due sostituzioni. Vediamo in questo momento, esce il numero 3 Andreucci e entra il numero 14 Ceruti, e esce il numero 2 Biagiotti ed entra il numero 18 Ferro. Quindi l'allenatore del Prato Vecchio ha effettuato in questo momento due sostituzioni, però come dicevate voi già nella tua introduzione, lo Spogliano per il primo tempo c'è stato solo lui in campo, ha preso il Prato Vecchio con delle belle azioni, ha preso il Prato Vecchio in contropiede, era partito con lanci lunghi, poi dopo il vantaggio si è sciolta la squadra dello Spogliano e praticamente ha cominciato anche a centrocampo a giocare palla in terra dove invece prima lanciava. In questo momento c'è un'azione d'attacco del Prato Vecchio che recupera palla col suo numero 6 che la gioca per il 9 entrato e 14 Ceruti, però perde palla Ceruti e il 17 dello Spogliano, che sicuramente è stato sostituito poco prima, vi chiedo scusa ma io non ho visto la sostituzione perché sono stato impegnato su altri fronti in questa partita, è entrato il 17 che ha preso palla, ha scaricato sull'11 a centrocampo che si è guadagnato una buonissima punizione. Prato Vecchio anche all'inizio del secondo tempo non l'ho visto brillantissimo, il capitano Cipriani in questo momento sta cercando di chiedere ai ragazzi, ai suoi compagni calma, sta cercando di dire di giocare e sta chiedendo anche all'arbitro che lo Spogliano non perda tempo e batta subito la punizione. Palla lunga del 6 in aria, la palla arriva al numero 11 che la scarica per il 3 che va al tiro di sinistro, no, colpo di tacco per il numero 11, praticamente Scerofolini che colpisce malissimo, la sbuccia praticamente invece che di collo piano, la prende d'esterno e la butta lontano alla sinistra del portiere Prato Vecchio, ma era al limite dell'area piccola, quindi azione pericolosa e nuovo per lo Spogliano. Riparte il Prato Vecchio con il suo portiere che gioca sulla destra per Checcacci, per Ragazzini, di nuovo per Ceruti che è entrato adesso ma è entrato non benissimo, sbaglia completamente una palla aperta a destra dove cercava il suo compagno Fabrizi, ma la palla è completamente sbagliata e direttamente in fallo laterale. In questo momento batte il fallo laterale nella metà campo d'attacco del Prato Vecchio il numero 2 Arapi Mariglen dello Spogliano per il numero 6 che apre per il suo centrale difensivo che però rischia di perdere palla, anzi perde palla, però interviene il 5 dello Spogliano Borzi che rinvia lontano, palla lunga del Prato Vecchio che lancia ma di nuovo la difesa dello Spogliano a buon gioco. Ecco che ora riparte il Prato Vecchio col suo numero 6 Ciabatti per Cipriani che si gira, apre sulla destra per Ragazzini in questo momento, palla lunga di nuovo per Cipriani sulla destra che la mette nel mezzo, ma il difensore, la difesa dello Spogliano ribatte benissimo in fallo laterale che andrà a battere Ragazzini del Prato Vecchio. Ragazzini palla corta per Cipriani, siamo nel lato d'attacco destro del Prato Vecchio, Ragazzini dribbla l'avversario, crossa dentro ma la palla viene ribattuta. A centrocampo Cipriani, il capitano, perde palla perché viene disturbato da Ceruti che non è entrato, è entrato male in campo si può dire, quindi la palla va nei piedi dello Spogliano che praticamente parte in contropiede e è costretto il difensore del Prato Vecchio a essere prima ammonito e poi espulso. Vediamo chi, perché io sono dalla parte opposta, sono lontano. È a essere espulso Raggioli Augusto, io ho visto alzare il giallo e poi il rosso, quindi non so se il rosso, perché non ho visto una precedente ammonizione, non so se il rosso è stato per proteste o è stato per doppio giallo. Si lamenta, però è successo questo. No, chiedo scusa, non è Raggioli, sono lontano, ma è il numero 5, il difensore centrale Checcacci, quindi sicuramente aveva subito una precedente ammonizione e adesso si avvia sconsolato e a corsa negli spogliatoi. Quindi il Prato Vecchio, siamo al 24:30, è rimasto anche in 10. Lo Spogliano si appresta a battere questa punizione dai 20 metri sul lato sinistro dell'attacco al vertice dell'area grande. Va un giocatore dello Spogliano pronto, aspetta il fischio dell'arbitro, non riesco a vedere il numero perché è girato, quindi è dalla parte opposta mia, quindi non vedo il numero. Batte, finta del 6 di sinistro, va dentro con il piatto destro, palla a girare, è uscita sul primo palo, ha calciato direttamente in porta invece di crossare per i suoi compagni e adesso lo Spogliano si ripiazza in difesa mentre il Prato Vecchio accelera le giocate, ma clamoroso, anche uno dei suoi migliori giocatori Fabrizi che ha ricevuto palla dal difensore centrale Ciabatti, ha reso la palla, ha scaricato la palla indietro e l'ha buttata direttamente in fallo laterale. Pratovecchio un po' in bambola, e non vedo bene la squadra, non la vedo tranquilla, mentre lo Spoiano sta giocando con molta più tranquillità e il vantaggio 2-0 sicuramente lo rende molto più tranquillo. Ecco il numero 7 sulla destra dello Spoiano che prova a dribblare al limite dell'area ma non ce la fa, recupera il numero 2 che gioca palla in fallo laterale perché su quel dribbling che ha tentato il 7 è rimasto a terra e si lamenta di un tocco al volto, però l'arbitro non ha fischiato niente, va ad assicurarsi che il numero 7 Rampini non si sia fatto niente e il Pratovecchio si appresta a battere, però deve aspettare l'ok dell'arbitro e il guardaline lo... ed è pronto il Pratovecchio che lascia la palla da Cipriani, viene presa ora da Fabrizi e verrà restituita credo allo Spoiano. Vediamo un po', il gioco è fermo in questo momento, il capitano del Pratovecchio Cipriani sta reclamando con il numero 2 Arapi che probabilmente vorrebbe la palla, invece il capitano del Pratovecchio ha chiesto di giocarla perché non si era fatto niente il 7, l'arbitro aveva fischiato, hanno buttato la palla fuori volontariamente, il capitano sta dicendo, l'ho qui vicino, sta dicendo l'avete fatto per perdere tempo, quindi noi la giochiamo, vediamo se è così. Sì, Fabrizi però la gioca sul difensore centrale del Pratovecchio Ciabatti che butta palla lunga, Pratovecchio gioca con Spignoli che è un altro un subentrato che ha giocato la palla verso il capitano Cipriani che riceve palla, difende e subisce un fallo in scivolata dal numero 2 dello Spoiano con cui discuteva poco fa perché gli diceva di giocare e rendere il pallone, quindi c'è stato un battibecco, ora 2 è entrato abbastanza duro ma l'arbitro non ha ritenuto che fosse fallo, che fosse entrato direttamente sul pallone. Fallo laterale battuto dallo Spoiano all'altezza della sua difesa, prende la palla il Pratovecchio con Fabrizi verso Cipriani, la palla va a centrocampo, rosso per il capitano Cipriani che ha ricommesso un fallo sul numero 2 e poi quando era a terra gli ha detto qualcosa, non so se gli ha messo una mano in volto, non con un forte colpo ma mettendogli una mano sul volto come dire stai lì e l'arbitro non ha fatto altro che spellere diretto, rosso diretto per Cipriani. Pratovecchio ha completamente perso la testa e giustamente l'espulsione, perché anche se il gesto non è stato violento, se non il primo fallo con un'entrata abbastanza brusca, non è stato violento, però non si può mettere mano in botta all'avversario, anche se e quindi seconda espulsione per il Pratovecchio, siamo al 28esimo nell'arco di 2-3 minuti, quindi il Pratovecchio adesso è in 9 e sicuramente sarà dura ora che il Pratovecchio riesca ad arrivare al pareggio.
0: Ecco, vuoi ricordarci i minuti? Vuoi ricordarci, Alessandro, il minuto di gioco?
5: Il minuto, siamo al 28:30 in questo momento.
0: Eh beh, certo, sarà dura in 9 uomini contro 11 sotto 2 gol.
5: Assolutamente sì, addirittura l'arbitro aveva fischiato punizione per il capitano, quindi l'entrata, perché sta battendo punizione il Pratovecchio, c'era stato un fallo prima su Cipriani dell'entrata che poi lui ha fatto sul 2, quindi Pratovecchio aveva anche preso punizione. Cipriani ha un po' reagito così a testa calda dovuto probabilmente al battibecco che c'è stato in precedenza e quindi è stata un'espulsione proprio assurda, la vedo dura. Niente, siamo allora in questo momento al 29esimo, restituisco la linea, a risentirci, a voi studio.
0: Bene, grazie, bene, grazie Bimbocci, ci fermiamo un attimo, sentiamo naturalmente se abbiamo qualche spot da proporre al nostro gentile pubblico e poi torneremo sul campo di non sul campo di Rassinan perché lì ovviamente ci sarà ora, ma torneremo sul campo del Brilliperi e poi anche quello di San Giovanni Valdarno.
7: La sfizieria, pizzeria, caffetteria, deliziose colazioni. Alla sfizieria anche primi piatti. La sfizieria, Corso Italia 52 a Castiglion Fiorentino. Telefono 0575 65 84 70. Mail lasfizzeria@libero.it. Siamo anche su Facebook, Sfizieria.
8: Signore e signori, una porchetta come si deve la trovate solo alla Salumeria di Monte San Savino. Qui si fa tutto a mano, con legna vera, erbe buone e maestria toscana.
9: 60 anni dopo, tutto è come era allora. Cottura a legna, ricette tramandate, erbe del posto, salumi fatti con rispetto, tempo e passione.
10: Salumeria di Monte San Savino. Dal 1968, salumi toscani di nome e di gusto.
11: Autofficina Fratelli Milighetti. Autoriparazioni. Autorizzata Fiat Lancia. Da Autofficina Milighetti, gomme di tutte le marche per autoveicoli, motoveicoli, mezzi agricoli. Revisione per autovetture e motocicli. Autofficina Milighetti. Ci trovate in via Tevere 67 a Castiglion Fiorentino. 0575 6804 42. Minghetti. Colazione, pranzo, cena, merenda, aperitivo. Con Menchetti ogni momento è più gustoso. Dai più sapore al tuo tempo e vivi deliziose pause insieme a noi e alle nostre imperdibili novità della stagione. Perché è sempre l'ora di Menchetti.
0: Bene, allora siamo collegati con Zoe Ernesto dallo stadio naturalmente Brilli Peri di Montevarchi. È iniziata la ripresa. Intanto ricordo ai nostri gentili radioascoltatori che a Rassina lo Spogliano sta conducendo per 2-0. Il Prato Vecchio è in 9 uomini, compromessa completamente la partita. Quindi allora torniamo a Zoe. Zoe, a te la linea, 5 minuti
6: sì. Vai. Allora, stiamo, ancora non è iniziata la gara, riprenderà credo ora a breve, fischia l'arbitro, in questo momento riparte la gara. Alberoro che parte da sinistra, da destra verso sinistra, viceversa il Casentino Academy. In questo momento è in avanti il Casentino Academy, batte un fallo con Bondi in aria, però riprende la palla Corsi per l'Alberoro. Siamo ai tre quarti, subisce un fallo Corsi e l'arbitro fischia. Sulla palla in questo momento c'è Gisti. Gisti guarda i suoi compagni in avanti. Sulla palla però ritorna Bennati Lorenzo, il centrale difensore dell'Alberoro. Attimi prima di battere la punizione, Bennati prende la rincorsa. Lancia Bennati su Vasser, che è controllato dal numero 5 Detti. La palla però finisce sul fondo, rimette Ombra, rimessa dal fondo di Ombra. Il portiere, il forte portiere del Casentino, dà la palla a Fini. Fini ancora per Ombra, riparte il gioco. Ombra si guarda in avanti, lancio di Ombra per riprende però la palla, c'è stato un contrasto al centro dell'area, però la palla è finita tra i piedi di Bondi, che manda sul fallo laterale. Bondi batte il fallo laterale, Galantini per Gisti, ancora Galantini indietro per Polvani che la dà a Bennati che la dà a Minatti. L'Alberoro riparte da dietro, Minatti lancia su Corsi controlla la palla, lancia Vasser, ma c'è il solito Bronchi a fermare. Riparte il Casentino con Fini che lancia in avanti, riprende la palla, c'è fallo in questo momento su Mazzi, l'arbitro fischia il fallo alla linea del centrocampo. Quindi è una punizione per il Casentino, era stato un fallo su Mazzi. Sulla palla c'è Fini sta per battere. In questo momento sono i tre difensori sulla palla. Atte in questo momento sta per battere Pasquini. Pasquini controlla. Pasquini per numero 11 Corsetti tira e il suo tiro va sopra la traversa. Ha provato il Casentino a tirare, ma la palla va sopra la traversa senza impensierire il portiere Balucani. Rimette dal fondo per Minatti in questo momento lancia in avanti al centrocampo per Corsi, ma la palla viene fermata dal numero 10 Giannotti. Poi la palla carambola centrocampo, la riprende Bondi, Bondi entra in area, ma Minatti, il solito Minatti, riesce a fermarlo. Minatti per Galantini, Galantini che lancia su Vasseur, fermato da Bronchi. La palla al centrocampo, lottano Gisti e il numero 8 Lunghi, poi la palla finisce ancora su Gisti, Gisti la manda in fallo, no, in questo momento è stata deviata, e il fallo è per l'Alberoro con Gallorini, Gallorini che lancia in questo momento Scatizzi, ma Scatizzi non raccoglie la palla, salva un difensore, riesce a rinviare, rinvio a centrocampo, la palla rimane a centrocampo, poi c'è un lancio del numero 5 Detti in avanti, non c'è nessuno, la palla finisce tra i piedi di Balucani, c'è stato

0: ti lancia la palla ancora al centrocampo, Galantini di testa, Galantini per Scatizzi, Scatizzi che lancia in questo momento Polvani, Polvani scatta in fascia, riesce a fare un dribbling, un altro, crossa in aria, ma la palla finisce sull'esterno della rete, davvero una bella azione per Polvani, che poi ha provato a tirare, ma la palla è finita alla... sull'esterno della rete, era un tiro cross che non è riuscito a concretizzare. Riparte dal fondo il Casentino con Pasquini, ma lascia ombra. In questo momento l'arbitro protesta per il tempo perso per dei giocatori del Casentino, fischia l'arbitro, rinvio del Casentino con ombra dal fondo, la palla non supera il centrocampo, infatti colpisce Galantini, Galantini ancora sulla palla in duello con Corsetti, la palla carambola centrocampo e in questo momento c'è il fallo per il rosso-blu dell'Alberoro, va sul pallone Gallorini. Gallorini per Gisti, Gisti ancora per Gallorini, Gallorini che riesce a si destreggia, ma poi in un contrasto commette fallo sul numero 8 Lunghi. Lunghi a terra in questo momento, siamo all'altezza del centrocampo. Punizione per il Casentino, sulla palla c'è Bondi e Bronchi. Bondi si appresta a battere la punizione. In questo momento la palla è proprio sulla linea del centrocampo, sulla fascia sinistra. Tira Bondi, Bondi per Mazzi, Mazzi si destreggia, torna indietro, è marcato da Corsi. Mazzi non riesce a sfondare, prende la palla Corsi, poi ancora Mattesini, Mattesini che lancia su Vasser, Vasser si destreggia fra i due difensori, poi il numero 6 Bronchi riesce a liberare, riparte il Casentino in questo momento, ma c'è Minatti che libera la palla al limite dell'area, poi ancora Gisti, penetrazione di Pietrini, Pietrini si destreggia davanti all'area, poi Corsetti per il 4 Pasquini, ma è il solito Minatti, davvero impenetrabile il difensore dell'Alberoro, che riesce poi a liberare. In questo momento c'era stato un
1: allora Ernesto, il minuto di gioco, il risultato, e poi magari ci fermiamo un attimo, ti facciamo respirare un po', dai.
0: Qui siamo al 14° del secondo tempo, il risultato chiaramente sullo 0-0.
1: Bene, più tardi.
2: La Salumeria di Monte San Savino, Menchetti Point, Autofficina Fratelli Milighetti.

0: Country in Blu. Mobi Auto, auto di tutte le marche, nuove ed usate. Noleggio auto e furgoni 9 posti. Telefono 0575 680128, via Retina 197/C, Castiglion Fiorentino. Davanti Gino Arredamenti, via Retina 244, Castiglion Fiorentino. Arredamenti per interni, cucine, camere, soggiorni, reti e materassi. Davanti Gino Arredamenti. Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Allora, se non sbaglio, in questo momento dovremmo avere in linea, e gli facciamo una sorpresa, Chiara Arcioni. Chiara, ci sei? Allora, vediamo un po' se la recuperiamo.

0: Maggioni naturalmente è l'inviata sul campo di San Giovanni Valdarno. In questo momento non ci sente, però Chiara probabilmente sta lavorando per naturalmente per dare il suo commento tra poco con noi, e vedo che sta registrando un messaggio, per cui lasciamo perdere naturalmente questo collegamento. Allora, guardiamo il cronometro di Rassina, 86 minuti e 37 secondi, mi sembra che il risultato non è cambiato e le cose si mettono male sicuramente per il Prato Vecchio, come vedete. Quindi a volte terminano i campionati, le classifiche dicono una cosa, poi si va a giocare una partita secca e le cose si mettono in un modo diverso. Quindi allora 2-0 per quello che riguarda naturalmente lo Spogliano. È tornato Bimbocci, ti lasciamo la linea fino al termine, Alessandro.
1: Grazie, prendo la linea qui dal comunale di Rassina, dove lo Spogliano vince sempre 2-0. In questo momento è in attacco il Prato Vecchio, che sta battendo una punizione dal lato destro vicino all'angolo dell'area grande. Si appresta a battere il suo numero 8 Sasha Cianferoni, probabilmente del Prato Vecchio in questa giornata non positiva il migliore in campo. Lo Spogliano si schiera in linea, tutto su coi piedi al limite dell'area. Cianferoni alza la mano, chiama lo schema, aspetta il fischio dell'arbitro che si sposta dalla parte opposta, fischio, palla lunga al centro dell'area, colpo di testa di Ciabatti, difensore centrale del Prato Vecchio, che si era inserito bene, ma la palla esce alla destra del portiere a un metro e mezzo dal palo. Lo Spogliano con molta
0: Alessandro,
1: calma.
0: Scusa, ti interrompo un attimo, scusami solo perché certo. Avevo avuto sentore, prima avevi voluto collegare San Giovanni Valdarno, la nostra corrispondente, ora capisco perché non ci rispondeva, perché stava appunto inviandoci il pareggio del Levane, quindi Castellonese e Levane adesso sono sull'1-1, la linea torna a te fino al termine.
1: Allora, in questo momento c'è un'azione d'attacco dello Spogliano, ma nettamente è partito in fuorigioco nettamente il giocatore dello Spogliano, il numero 20, che adesso si era inserito dalla difesa, adesso segue il suo uomo e si ripiazza alla destra della difesa dello Spogliano. Portiere del Prato Vecchio, dalla metà della sua metà campo, si appresta a rinviare, lancio lungo, colpisce un difensore, il numero 2 dello Spogliano, che rinvia. Ceruti del Prato Vecchio aggancia questa palla che va a Sasha, che butta dentro di prima quasi con un no look, ma la palla in mano al portiere dello Spogliano. Gli animi in questo momento si sono calmati in campo da parte di tutte e due le squadre. Buona azione dello Spogliano col suo numero 15, il subentrato che gioca di sinistra sul numero 6, che si è fermato e lamenta un crampo alla gamba destra e quindi rende la palla al suo giocatore, che perde il pallone, la recupera il Ferro del Prato Vecchio, uno dei subentrati, che subisce fallo con una spinta da dietro e l'arbitro decreta punizione per il Prato Vecchio all'altezza della panchina dello Spogliano. Va alla battuta il portiere del Prato Vecchio, siamo in questo momento al 45esimo, l'arbitro non ha ancora dato il recupero, vediamo se dà il recupero, ecco qua, 4 minuti di recupero a partire da adesso. Palla lunga del portiere del Prato Vecchio, lo Spogliano di testa recupera questo pallone e rilancia lungo, palla lunga sul numero...
0: Alessandro, fermati un 15, attimo, sì. Fermati un attimo. Diamo possibilità appunto di sentire il gol e di raccontarci il gol a Chiara Arcioni, che magari da San Giovanni Valdarno ci ha segnalato questo pareggio del Levane. Chiara, a te la parola.
2: Sono trascorsi i primi 15 minuti allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni e il parziale è di 1-1, ha appena segnato Dario Galanti. L'attaccante biancoverde si è portato un pallone in aria, dopo esserselo spostato sul sinistro ha spiazzato il portiere del Castelnuovo Simoni. È 1-1 allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni, linea allo studio.
0: Grazie Chiara, grazie, precisissima. Torniamo naturalmente a Rassina, a te Bimbocci.
1: Sì, Ceruti perde l'ennesimo pallone al centrocampo, dove parte in contropiede il numero 17 dello Spogliano, si ferma, entra sul destro, palla lunga per un suo compagno, ma Ciabatti la difende, però il 17 torna sul contrasto, vince il contrasto, la palla va avanti verso, ecco al portiere Prato Vecchio che rinvia lungo per Ciabatti, Lorenzo che spizza la palla di testa per Spignoli, un altro subentrato del Prato Vecchio, il numero 17, che però spalla a spalla va a terra, reclama fallo, ma non c'era assolutamente niente, riconquista la difesa dello Spoiano, che lancia lungo. Lancia lungo per il numero, sono lontano, non riesco a vederlo, doppio passo, entra in aria, si accentra, palla nel mezzo, ma passaggio completamente sbagliato per il suo compagno, che era praticamente all'altezza del dischetto di rigore e poteva insaccare. Palla al 20, Fani, che la gioca, ma arriva sul passaggio Spignoli, che recupera il pallone per il Prato Vecchio. Ma di nuovo Sciabatti perde palla, Lorenzo, e subisce anche, e commette anche fallo, chiedo scusa, e quindi lo Spoiano guadagna una buonissima punizione nella tre quarti. Siamo al 47esimo, quindi qua manca praticamente un minuto. Il Prato Vecchio non sollecita più nemmeno di velocizzare il gioco, ormai è scoraggiato e non ha più niente da chiedere da questa partita. Lo Spoiano con molta calma mette il pallone a terra, ci sono tre uomini sulla palla, stanno discutendo, chi batte, si avvicina al tre, praticamente a Rapi Claudi, non so se va lui di sinistro o un suo compagno che non vedo il numero di destro. Con molta calma Prato Vecchio ha piazzato la barriera, tre uomini, a Rapi fa la finta, palla dentro del numero 15 che ha calciato questa palla, era il compagno, e gol dello Spoiano del 3-0, papera del portiere del Prato Vecchio, perché la palla era proprio, stava andando in pianissimo, ha rimbalzato davanti al portiere che è andato con le due mani a prenderla come se avesse già preso il pallone, e la palla gli è scappata dalle mani e è passata in mezzo alle gambe, proprio papera del portiere, ma non conta nulla, è solo per una statistica. Quindi in questo momento al 48esimo e 30 lo Spoiano col suo numero 15 Berti, che ha calciato una posizione praticamente innocua, ha fatto il gol del 3-0. Fallo del 17 Spignoli sul numero 18 Stian del Spoiano e punizione a favore dello Spoiano. L'arbitro guarda l'orologio, fischia la punizione, il numero 16 dello Spoiano Guiducci finta e poi batte lungo. Siamo in questo momento al 49esimo, probabilmente l'arbitro dopo il gol avrà dato un minuto di recupero, ma non lo ha segnalato, ha deciso di sua spontanea volontà. Palla di Ceruti in avanti, completamente sbagliato il lancio, recupera il numero 18 ed ecco il triplice fischio finale. Lo Spoiano al comunale di Rassina batte il Prato Vecchio 3-0. Do un breve commento finale, per quello che ho potuto vedere si è meritato assolutamente il 2-0 lo Spoiano, il 3 forse troppo, ma il 2-0 se l'era meritato. Già dal primo tempo c'è stata una sola squadra in campo, poteva raddoppiare prima del settimo minuto del secondo tempo lo Spoiano, che ha fatto gol con Arapi, ma poteva farlo già nel primo tempo. Squadra molto solida, le punte davanti fisiche, brave anche tecniche, quindi il Prato Vecchio è stato veramente, non dico preso a pallonate, ma ridimensionato moltissimo da questa partita. Naturalmente se lo Spoiano era andato a vincere 3-1 alla Fratta, dove il campo della Fratta è un fortino, si può dire, vuol dire che aveva già dimostrato che era una squadra valida e difficile da battere. Quindi ripeto, 3-0 per lo Spoiano che vince la finale. Dal comunale di Rassina vi saluto, a voi la linea.
0: Bene, grazie Alessandro, sei stato preziosissimo anche oggi. Allora, preziosissimo Alessandro Bimbocci, abbiamo sentito quindi il primo verdetto, quello di seconda categoria, girone I, questo Spoiano che aveva rifilato, come ha detto appunto Bimbocci, tre gol alla Fratta, oggi si assicura quindi la vittoria del playoff e naturalmente prosegue la propria avventura per quello che riguarda il cammino che potrebbe portarlo nuovamente in prima categoria. Voglio ricordare che questo campionato l'ha vinto l'Olmo Ponte Santa Firmina, che ha giocato 30 partite, ne ha vinte 19, ne ha pareggiate 8 8, ne ha perse solo 3, ha segnato 66 gol, ne ha subiti 22. Pensate, un attacco che segna 66 gol, eppure ci sono voluti naturalmente tutte le gare, quando lì per lì sembrava che l'Olmo Ponte avesse naturalmente la possibilità anche con un pareggio di chiudere anticipatamente la vittoria del campionato. Non è successo. Secondo era arrivato il Prato Vecchio, Fratta Santa Caterina e lo Spogliano. Vi do naturalmente i numeri: 30 partite, di cui ne aveva vinte 17 il Prato Vecchio, ne aveva pareggiate 10, 3 sole sconfitte, però un attacco molto meno prolifico come quello dell'Olmo Ponte, 47, e subito però una migliore difesa, 3 gol in meno, 19. La Fratta Santa Caterina ha totalizzato naturalmente 30 partite, 18 vittorie, 7 i pareggi, 5 le sconfitte, qualcuna di più. In rei retti segnate tantissimo, 61, 35 quelle subite. Lo Spogliano, che in questo ultimo periodo del campionato ha fatto valere probabilmente la più benzina nelle gambe, ha giocato 30 partite, 18 le ha vinte, 7 le ha pareggiate, 5 sconfitte, ha segnato 59 gol e 30 ne aveva subiti. Allora, complimenti allo Spogliano, che ha battuto il Prato Vecchio a Rassina per 3-0, e questo è stato il primo verdetto con i giocatori che si salutano all'interno del campo del Rassina. Mi sembra di capire che qui non c'è naturalmente nessuna cosa da ricriminare, se non quella che praticamente il Prato Vecchio è rimasto in 10 uomini, una somma di ammonizioni in espulsione prima per un difensore e poi Cipriani, che probabilmente aveva già subito un'ammonizione o forse un rosso diretto, che dovrebbe concludere proprio in questa stagione la propria carriera, e naturalmente lo ha fatto forse nel peggiore dei modi, però conosciamo quelli che è il valore di Cipriani e lo perdoniamo per questo. Sono le 17:27, non ricevo alcuna notizia per quello che riguarda le altre due partite in Valdarno, cioè quella di Montevarchi e quella naturalmente di San Giovanni Valdarno, dove si stanno giocando gli altri playoff, quello di promozione, la finale di promozione e la finale di prima categoria, girone E. Allora, io direi di tornare adesso dal nostro collega Zoe Ernesto su quel campo, gli facciamo fare 5 minuti di radiocronaca e poi riprendiamo la linea e riproponiamo naturalmente qualcosa noi anche dallo studio. Stiamo cercando di metterci in contatto con lui, vedrete che fra qualche istante arriva. La partita è molto tirata con il Casentino, formazione che tra l'altro è stato sconfitto proprio nello spareggio del campionato dalla Rufina, e quindi naturalmente un po' più cosciente ritrovarsi nuovamente a fare uno spareggio con l'Alberoro, che ha vinto, ricorderete, a Pontassieve, grazie a una prodezza di Balucani. Allora, subito Ernesto, a te la linea, 5 minuti, Ernesto.
3: Sì, siamo al 29esimo, qui il risultato non è cambiato, sempre sullo 0-0. C'è stato un al nono, come vi ho raccontato, quell'azione di Polvani, però poi non ci sono state azioni pericolose, però c'è da dire che l'Alberoro ha preso possesso del centrocampo, si porta in avanti, chiaramente il Casentino è attendista, il risultato è a suo favore, con il pareggio passa il Casentino. C'è stato un primo giocatore che è uscito, il numero 10 del Casentino per crampi, Giannotti, e l'Alberoro, come vi dicevo, sta cercando il gol che lo faccia decollare. In questo momento la palla è nei tre quarti di campo per Corsi che batte la punizione per Gallorini in aria, Vasser si destreggia, ma poi è il numero 4 del Casentino che libera. Ancora la palla però è su Gallorini, però viene contrastato da Bondi, era stato Pasquini in precedenza a contrastare Vasser. Palla in fallo laterale, in questo momento c'è il fallo laterale per l'Alberoro. Sulla palla c'è Gallorini che si appresta a battere il fallo laterale. Gallorini prende la rincorsa, tutti gli uomini, gli attaccanti del Doro sono in avanti, palla al centro, esce Ombra col pugno e libera per Gisti a centrocampo. Gisti ancora in avanti, ma libera la difesa del Casentino tutto indietro, Alberoro tutti in avanti. In questo momento c'è il lancio per Corsi e Vasser, prende Vasser sulla palla, non riesce a saltare il numero 2 Bondi riprende la palla, lancia per il centravanti Pietrini però è fermato in questo momento da cross in aria, c'era stato il cross in aria ma l'alberoro è libera e con Gallorini esce fuori ma viene fatto fallo. C'era stata una bella azione per Corsetti però si è fermato al limite dell'area contrastato da Bennati e non è riuscito a concludere l'azione. Punizione per l'alberoro sulla tre quarti difensiva dell'alberoro, sulla palla Cegisti, i giocatori iniziano a dare i primi segni di stanchezza. Entra in questo momento, c'è la sostituzione dell'alberoro, esce il numero 11 Scatizzi, forse un infortunio, è entrato Bennati, il fratello di Lorenzo, Bennati Riccardo, il centravanti. In questo momento il Casentino in avanti, lancio per Pietrini ma libera Minatti libera in fallo laterale. In avanti il Casentino, fallo laterale sulla linea l'altezza della linea dell'area. Ancora il Casentino, cross in aria ma libera il solito Minatti di testa, la palla a centrocampo, c'è Lunghi rilancia per Mazzi è contrastato da Vasser, ruba la palla a Vasser, poi ancora Mazzi, ritorna la palla sul numero 5 siamo e poi su Ombra per il rinvio. In questo momento le azioni si stanno moltiplicando, lancio di Ombra e la palla non viene raccolta dal numero 7 Mazzi che la manda in fallo laterale battuto da Gallorini in avanti, respinge la difesa del Casentino, respinge ancora la difesa dell'alberoro e la palla di nuovo in fallo laterale per il Casentino. Parte il fallo laterale Fini all'altezza della tre quarti del Casentino, batte il fallo Fini sul numero 9 Pietrini contrastato, si destreggia Pietrini per Lunghi ma gli ruba la palla Corsi a centrocampo, lancia Vasser ma la palla è stata deviata e finisce tra i piedi di Ombra. In questo momento sta per rinviare, riparte dal basso con Detti contrastato da Corsi, Detti per Bondi che lancia su in avanti ma è Polvani che rilancia la palla e riva in difesa. Riparte il Casentino con Lunghi viene fermato però da Mattesini riparte per il numero. In questo momento la palla ritorna tra i piedi del Casentino, c'è Mazzi sulla palla ma viene contrastato da Polvani che gli toglie la palla, però riconquista la palla il Casentino, siamo sulla fascia destra, Bondi per Mazzi contrastato da Mattesini che manda la palla in fallo laterale. Fallo, il Casentino in questo momento è in avanti. Fallo per il solito Bondi Mattia, oggi davvero un pistone nella fascia del Casentino. Bondi per Mazzi non riesce a controllare la palla e la butta fuori di nuovo. Riparte l'alberoro con il fallo laterale di Polvani si guarda intorno, ecco in questo momento la palla va di nuovo sul fallo laterale. C'è da fare una correzione, scusate, Galantini che è uscito, non è uscito Polvani, scusate Scatizzi, è uscito Galantini e al suo posto è entrato Bennati Riccardo. In questo momento la palla corambola tra le mani di Ombra, si riparte dalla difesa del Casentino, Ombra piazza la palla, lancia verso Mazzi si destreggia a centrocampo, contrastato da Mattesini lo ferma, però la palla è ancora per Corsetti, per il Casentino, Corsetti per Mazzi cerca di passare la palla a Bondi, ci riesce Bondi in fascia ma Mattesini lo ferma in area di rigore e in questo momento la palla è ancora per Mazzi, si lotta sulla fascia del calcio d'angolo, cross del Casentino e Minatti libera l'area, la palla va a finire alla difesa del Casentino, riparte con Bronchi per Lunghi che lancia il numero 3 Fini controlla la palla Fini controlla la palla verso il numero 15 Lucci, il gran tiro, ma la palla finisce fuori.
0: Allora, fermati un attimo Ernesto, ricordiamo il minuto e il risultato.
3: Allora, in questo momento siamo al 36esimo del secondo tempo e il risultato è sempre sullo 0-0.
0: Allora, tu se vuoi rimani con il telefono collegato con noi e naturalmente noi andiamo prima con uno spot pubblicitario, poi ricordiamo ai nostri radioascoltatori quello che è successo sul campo di Rassina.
4: Questa trasmissione è resa possibile anche grazie a Non solo fumo di Galaurchi Alessio a Camucia nel piazzale della Coop. Vendita dispositivi elettronici per fumatori, articoli da regalo, pelletteria e bigiotteria. Gestione pacchi poste, Amazon, Bartolini.
0: Allora, torniamo nuovamente in studio. Dunque, ricordiamo fino a questo momento che lì a Montevarchi il risultato fermo sullo 0-0, 1-1 a San Giovanni Valdarno, mentre lo Spogliano ha vinto la finale play-off battendo il Prato Vecchio. Sul neutro quindi di Rassina, lo Spogliano batte 3-0 il Prato Vecchio e si aggiudica la finale dei play-off di seconda categoria, girone I. Sblocca la gara alla mezz'ora Nicolò Borsi, raddoppia nella ripresa Albert Arapi, rete finale nel recupero di Berti. Il Prato Vecchio rimane addirittura in 9 uomini per l'espulsione di Checcacci e del capitano Cipriani. Adesso i ragazzi di Mister Bernardini affronteranno nelle fasi regionali un triangolare contro la vincente dei playoff dei gironi L, Fonteperverde o Olympic Sarteano e Manciano Sorano, o del girone M, Manciano Sorano. Bene, quindi allora abbiamo sentito quindi questo brevissimo riepilogo, noi torniamo perché lì naturalmente sul campo di Montevarchi, e adesso chiedo anche il conforto naturalmente di Zoi, mi sembra di capire che al 90esimo in caso di parità si va da tempi supplementari, ma non sono previsti rigori perché naturalmente il Casentino ha 2 risultati perché si è piazzato meglio in campionato, è così vero?
3: Sì. Ernesto? Il Casentino se pareggia dopo i tempi supplementari vince e quindi va...
0: Prosegue la propria avventura, d'accordo. Sì. Allora, a te la parola.
3: In questo momento c'è stata un'azione clamorosa per l'Alberoro. C'è stato Bennati Riccardo che ha tirato indietro verso Vasser. Il suo tiro è stato però vano perché è stato fuori, è andato fuori. In questo momento l'Alberoro ha avuto un'altra occasione. Sta premendo forte l'Alberoro con Corsi dal limite dell'area e ha parato. Ombra in tuffo, l'Alberoro si è fatto pericoloso in queste due occasioni. Siamo al 39esimo, in questo momento c'è il calcio d'angolo per l'Alberoro con Corsi sulla palla, cross, colpisce Lunghi e butta via poi Mazzi, la palla va a finire dall'altra parte del campo tra i piedi di Balucani che sta cercando di capire a chi dare la palla, la dà su Minatti lancia su Vasser, ma la palla scavalca Vasser, riprende la difesa del Casentino, riparte il Casentino con il numero 18 Diani riesce a saltare un uomo, poi passa al numero 4 e poi c'è Mazzi che dal limite tira, ma la palla va sopra la traversa. Stata due azioni concitate, poi il contropiede del Casentino, ma senza conclusioni pericolose. Da dire che la palla di Bennati verso Vasser era davvero pericolosissima. Vasser al volo però ha colpito male. È stato veramente una bella azione, però purtroppo sprecata dal francese. Riparte Bennati dalla difesa, viene adesso subisce un fallo sul rinvio e Bennati protesta con l'arbitro, c'era il cartellino giallo e Bennati si riporta sulla palla e cerca di mandare avanti la palla. Mancano esattamente 4 minuti alla fine della gara.
0: Ora fermati un attimo Ernesto, andiamo sul campo di San Giovanni Valdarno, sentiamo la Chiara Arcioni, sentiamo appunto come stanno andando lì le cose e poi torno da te, Chiara.
2: Regge ancora il pareggio allo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni, mezz'ora della ripresa e partita che continua ad essere accesissima sotto il profilo agonistico, con grande intensità in ogni zona del campo e un clima davvero infuocato anche sugli spalti. Le due squadre lottano su ogni pallone, ma in questa fase non si registrano grandi squilli offensivi, tanta tensione, tanti duelli e difese che concedono pochissimo. Con il parziale di 1-1, reti di Cuchi per l'Hassel Novese e Galanti per l'Atletico Levane, passo la linea allo studio.
0: Grazie Chiara. Allora torniamo nuovamente sul campo di Montevarchi, a te Ernesto.
3: In questo momento c'è il Casentino in avanti con il numero 2 Bondi al limite dell'area sulla fascia sinistra, Mazzi che crossa, libera di testa Polvani, poi riprende la palla il numero 8 Lunghi Diego, il suo tiro viene deviato da Mattesini e la palla finisce in calcio d'angolo. Calcio d'angolo per il Casentino, rientrano i giocatori dell'Alberoro, sulla palla c'è il numero 19 Sestini Lorenzo, il capocannoniere della squadra del Casentino che sta battendo il calcio d'angolo, tutti gli uomini sono in aria, parte Sestini, la palla carambola fuori e libera Corsi per Bennati, ma la palla va fuori all'altezza del centrocampo. In questo momento è il numero 2 del Casentino che sta per battere Bondi, sta per battere il fallo laterale, però c'è un l'arbitro interrompe il gioco un attimo per un infortunio a un giocatore, riparte il gioco, Bondi per Detti per Bronchi, riparte il Casentino, lancio di Bronchi per Mazzi si destreggia ma poi dà la palla a Fini entra in area ma è fermato da Scatizzi che era rientrato, Scatizzi poi verso Vasser ma c'è un fallo su Scatizzi da parte di Fini, l'arbitro fischia. Si riparte dal limite dell'area dell'Alberoro con una punizione per i ragazzi di Mister Franchi. Davvero oggi una bella partita con un primo tempo forse a favore dei casentinesi per il gioco, ma nel secondo tempo è l'Alberoro che ha fatto la differenza con anche tante occasioni. Ma anche nel primo tempo le uniche occasioni sono state dell'Alberoro. Chiaramente il Casentino ha impostato la partita in un modo molto molto tranquillo. Riparte l'Alberoro, siamo alla tre quarti, la palla va a finire a centrocampo, c'è Bennati Lorenzo che colpisce di testa, ancora Gisti che rilancia per Scatizzi che crossa, la palla finisce tra i difensori del Casentino e liberano fuori, poi il numero 4 Pasquini non riesce a contrarre la palla che va in fallo laterale. Era stata bella la rincorsa di Scatizzi sulla palla ma poi ha liberato la difesa del Casentino. Ancora in avanti l'Alberoro con il fallo di Gallorini per Scatizzi si trova al limite dell'area, palla in mezzo, nessuno colpisce, poi c'è Bennati ma il suo tiro è centrale e ombra para, davvero un'altra occasione per l'Alberoro con Scatizzi che sulla fascia sinistra è davvero penetra senza problemi. C'era stata un'esitazione nella difesa del Casentino e Scatizzi era fuggito, la sua palla centrale però non è stata sfruttata da Bennati, il tiro era telefonato al centro. Ancora Bennati per Mattesini, siamo a centrocampo, Mattesini per Polvani tenta di scattare, fa un tunnel però perde la palla e in questo momento riparte il Casentino, ancora Polvani riesce a riconquistare la palla e poi c'è un fallo del numero 4 Pasquini, davvero brutto, c'è i giocatori che si stanno accapigliando nel centro del campo. C'è stato veramente un fallo brutto di Pasquini. In precedenza c'era stato uno scontro con Polvani, forse ha voluto reagire per il discorso dello scontro con Polvani. In questo momento l'arbitro ha fermato il gioco, ci sono i giocatori che protestano, il portiere Ombra è venuto fino al centrocampo per dissipare i vari scontri. La palla in questo momento, il gioco è fermo, la palla è in mano a Corsi e a Bennati Lorenzo. Siamo alla tre quarti di campo del Casentino, l'Alberoro sta attaccando, chiaramente l'arbitro sta discutendo con i due giocatori, con Polvani e con Pasquini, scusate, no, con Pasquini, con Lunghi, e in questo momento Bennati si appresta a battere la punizione dall'altezza della tre quarti di campo. Tutto l'Alberoro è in avanti. Siamo al 45esimo, quindi la partita in teoria sarebbe finita. C'è Vassero da solo, però l'arbitro fischia il fuorigioco. Era stato lanciato Vassero, tirava, ma c'è stato il fuorigioco. E in questo momento c'è una sostituzione per l'Alberoro. Vediamo chi è che entra. Esce Corsi e entra il numero 16. Bigazzi, il giovane Bigazzi, è un 2006, un fuoriquota, ma sempre stato incisivo nelle partite del campionato. Giocherà, immagino, come mezza punta in avanti ad Armanforte, a Vassero e Bennati. E al sempre redivivo Scatizzi, che parte da dietro. Lancia Ombra la palla viene presa da Polvani lancia in avanti verso Vassero contrastato, riesce a controllare la palla, mette al centro, ma non c'è nessuno dell'Alberoro, davvero una palla sprecata. E poi riparte il Casentino con Mazzi in avanti per il numero 18 Diani si destreggia al limite dell'area, ma Gisti gli ruba il pallone. Gisti riparte, siamo al centrocampo per Mattesini si guarda e lancia la palla, deviata però per Bennati, ma la palla è stata deviata da un centro difensore del Casentino. Riprende la palla il Casentino, siamo al centrocampo, Mazzi che è da per Lunghi per il numero 11 Corsetti si guarda intorno, dai dietro la palla a Detti per Pasquini che lancia il numero 3 Fini, ma la palla va a finire in fallo laterale. Manca davvero poco alla fine della partita, non sappiamo quanto ha dato l'arbitro di recupero. C'è il fallo laterale di Gallorini, la sua palla viene respinta ancora, Gallorini sulla palla, però manda il fallo laterale. Il fallo in questo momento, siamo all'altezza del centrocampo, è per il Casentino con Fini sta lanciando il fallo laterale. Fini, la palla poi viene presa dalla difesa di Alberoro, ancora conquistata da Corsetti tira, ma il suo tiro va sul fondo, davvero un tiro debole e senza conclusione. In questo momento siamo nel mio cronometro direi al 48esimo. Credo che l'arbitro tra poco fischierà la fine.
0: Potrebbe anche bastare. Altri due qui tempi da 15 minuti.
3: Sì, i ragazzi sono stanchi. In questo momento è l'Alberoro in avanti con Vassero che viene fermato, la palla carambola al centrocampo e c'è un fallo, sembra, di Vassero su Detti. Detti è in terra e siamo alla tre quarti del Casentino. Si avvicina Ombra, il portiere forse rinvierà lui. che Ombre sulla palla e Ombre sulla palla sta per rilanciare. Siamo Ombra lancia, la palla va a finire al limite dell'area, colpisce la palla Mattesini che la riporta in avanti, non c'è nessuno dell'Alberoro, poi c'è una calcio alla viva il parroco di Detti in avanti, la palla è sempre al limite dell'area ma libera in questo momento Polvani che lancia Bennati è fermato dal numero 5 Detti che di testa ridà Ombra si guarda intorno, sta per rilanciare, rilancia di mani su Bondi sulla sinistra, Bondi riparte per Pasquini lancia, poi c'è un'azione, una triangolazione Pasquini di anima, la palla finisce sul fallo laterale. L'Alberoro riparte con Bennati in avanti, la palla è presa dai difensori del Casentino, poi c'è l'Alberoro che conquista palla con Scatizzi in avanti, viene fermato ancora Minatti dell'Alberoro e poi c'è il lancio di Gisti, ma la palla finisce in aria tra le mani del portiere Ombra. Aspettiamo il fischio finale e in questo momento Ombra è al rinvio, Ombra sta per rinviare, i giocatori sono molto stanchi, colpisce Mattesini per Bennati, Riccardo Bennati fermato sul fallo laterale, riparte l'Alberoro con Polvani e in fallo laterale, Polvani si appresta a battere il fallo laterale. Ecco Bennati, lancio su il fratello, ecco Polvani che riesce a penetrare in fascia ma viene fermato dal numero 5 Detti, la palla finisce in fallo laterale, siamo all'altezza della linea dell'area, l'Alberoro in avanti, forse l'ultima occasione prima del fischio finale, sulla palla c'è l'instancabile Gallorini, questo ragazzo del 2007, davvero è stata una manna per l'Alberoro, lancio di Gallorini, colpo di testa, libera la difesa del Casentino e poi c'è un fallo fischiato per Scatizzi che è in contrasto con un difensore del Casentino. Sulla palla c'è il solito Ombra che vuole rilanciare siamo alla tre quarti del Casentino, rimessa per il Casentino, Ombra calcia, la palla viene colpita da Gallorini che rilancia in avanti, batti e ribatti e poi c'è la palla che viene presa da Scatizzi, viene lanciata su Bennati ma Ombra riesce a prendere il pallone. Ombra che si appresta a rilanciare, Ombra rilancia, colpo di testa di il solito Polvani su Vasser colpisce di testa, non c'è nessuno in avanti, poi c'è Bigazzi che scatta ma la palla viene rimandata al centro da Ombra che rinvia, la palla ora in questo momento è per Gallorini viene fermato, c'è Pasquini si destreggia in aria ma libera l'Alberoro, la palla è a centrocampo, c'è il numero 6 Bronchi che lancia in avanti, ancora Pasquini dal limite verso Pietrini tira e la palla va fuori, una bella azione del Casentino ma il tiro è andato fuori.
0: Partita interminabile. Ascolto con attenzione quello che mi stai dicendo.
3: Ancora l'arbitro fa continuare la partita.
0: Suppongo che sono le 17:54, siamo intorno praticamente al 97esimo, 98esimo.
3: Sì. In questo momento ecco l'arbitro fischia la fine.
0: Meno
3: fine
0: male, della, dai.
3: quindi siamo sullo 0-0 e adesso andiamo ai tempi supplementari.
0: Ebbene, allora ci sentiamo fra un po', dai, ci sentiamo fra nel frattempo tu ti rifocilli e poi noi prendiamo i nostri tempi. Vedo che oggi il Grosseto sul campo del De Senzano sta naturalmente vincendo 1-0. Sto parlando di quello che è il pool scudetto della Serie D. Anche a Figline è finita, a San Giovanni Valdarno è finita 1-1. Mi lo segnala Becucci, ho due corrispondenti in quel campo, Becucci e anche Chiara Arcioni, che è appunto l'addetto stampa dell'Evane. Allora, vorrei fra qualche istante anche collegarmi con Chiara Arcioni, se fosse possibile, ma naturalmente le cose non sono mai facili come uno vorrebbe. E io naturalmente sto provando, perché poi magari ora dovremmo stare insieme un altri 20 minuti, mezz'ora, per aspettare naturalmente i supplementari. Questa volta ci stiamo, perché è l'ultima trasmissione che andiamo ad effettuare e ci dispiace, naturalmente slitteranno gli altri programmi della rete, però purtroppo questo dobbiamo farlo per rispettare quelle che sono state le volontà dei nostri corrispondenti, che sono e hanno seguito proprio dappertutto le proprie squadre e sono stati veramente gentili, disponibili con la nostra redazione e con la nostra radio.

0: Allora, Chiara Arcioni si è collegata con noi e adesso andiamo a sentire il suo servizio, così magari ci sentiamo quello che è successo negli ultimi minuti in quel campo. E che dire, il risultato è 1-1 e anche qui ci sono i tempi supplementari. Io direi di andare subito a sentire la corrispondenza appunto di Chiara Arcioni, addetto stampa della Tecto Atletico Levan Leona, mentre Beccucci mi informa da parte della Castelnovese. Quindi grazie naturalmente ad entrambi, troppa grazie a Sant'Antonio, ma io sono contento così. Chiara. Allora, Chiara Arcioni, chiedo scusa un attimo a Chiara perché questa volta naturalmente non sono stato così solerte in regia, naturalmente la colpa è la mia, quindi ripetiamo il collegamento, vediamo un po' se Chiara Arcioni è presente adesso. Chiara, a te.
1: Qui San Giovanni finiscono i tempi regolari sul risultato di 1-1, Castelnovese Atletico Levanis si prolunga fino al 120esimo. Al 90esimo sembrava fatta per la Leona, un tiro di Guesma da fuori aria si stampa sulla traversa, nella ribattuta si avventa Galanti che segna ma si trova in posizione di fuorigioco. È dunque tempi supplementari allo stadio Virgilio Fidini di San Giovanni tra Valdarno tra Castelnovese e Atletico Levan e Leona.
0: Bene, allora Chiara, grazie, ti ringrazio. Naturalmente qui va ricordato come la Castelnovese abbia dalla sua due risultati rispetto a Levan e Leona. Se appunto a Montevarchi è il Casentino ad avere dalla sua due risultati per la classifica migliore terminata sulla normale sessione, qui invece è la Castelnovese ad avere quindi il compito di un pareggio che potrebbe portarla naturalmente in finale, come si suol dire. Questa regola ormai è una regola consolidata che vige ormai da un po' di tempo e quindi da tutti va rispettata.
2: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app. Mobi Auto, auto di tutte le marche nuove ed usate. Noleggio auto e furgoni 9 posti. Telefono 0575 68 01 28. Via Retina 197/C. Castiglion Fiorentino. Davanti Gino Arredamenti. Via Retina 244. Castiglion Fiorentino. Arredamenti per interni, cucine, camere, soggiorni, reti e materassi. Davanti Gino Arredamenti.
3: Signore e signori, una porchetta come si deve la trovate solo alla Salumeria di Monte San Savino. Qui si fa tutto a mano, con legna vera, erbe buone e maestria toscana.
4: 60 anni dopo, tutto è come era allora. Cottura a legna, ricette tramandate, erbe del posto, salumi fatti con rispetto, tempo e passione.
5: Salumeria di Monte San Savino. Dal 1968, salumi toscani di nome e di gusto.
2: Autofficina Fratelli Milighetti, autoriparazioni, autorizzata Fiat Lancia. Da Autofficina Milighetti, gomme di tutte le marche per autoveicoli, motoveicoli, mezzi agricoli. Revisione per autovetture e motocicli. Autofficina Milighetti, ci trovate in via Tevere 67 a Castiglion Fiorentino, 0575 6804 42. Menchetti, colazione, pranzo, cena, merenda, aperitivo. Con Menchetti ogni momento è più gustoso. Dai più sapore al tuo tempo e vivi deliziose pause insieme a noi e alle nostre imperdibili novità della stagione. Perché è sempre l'ora di Menchetti.
0: Bene, allora fra poco torneremo nuovamente collegati quindi con Montevarchi. Lì dovrebbero essere già iniziate le operazioni naturalmente dei tempi supplementari. Allora, organizziamoci e tranquillamente, sono le 18:02, quindi una lunga diretta quella di oggi, ma io me lo immaginavo, non sono meravigliato per nulla che si vada ai tempi supplementari e che dovremmo essere stati qui ad aspettare naturalmente anche i secondi 15 minuti a disposizione delle due squadre quando la partita vale, quando naturalmente c'è qualcosa in palio di importante. È chiaro che tutte le squadre mirano prima a non prenderle e poi naturalmente ad offendere l'avversario. In questo caso Alberoro e Casentino, che hanno giocato comunque una partita abbastanza aperta, hanno cercato naturalmente di non commettere alcun errore, perché poi diventa difficile recuperare queste partite quando naturalmente una delle due squadre va in vantaggio. Mentre voglio ricordarvi, per l'ausilio di coloro che magari in questo momento stanno transitando in auto, ci ascoltano in FM, ci ascoltano in quello che è il DAB naturalmente, oppure anche in streaming, che prima abbiamo sentito la diretta da Rassina, cioè Rassina ci ha informato che il Prato Vecchio è stato sconfitto 3-0 naturalmente dallo Spogliano, ed è lo Spogliano che è passato il turno. Allora sentiamo intanto Ernesto se è iniziato il primo tempo. Ernesto.
6: Sì, è iniziato da due minuti il primo tempo supplementare, e ha avuto una bella occasione l'Alberoro con il Scatizzi che si è involato sulla sinistra, però il suo tiro è abbattuto sulla parte esterna della rete. È iniziata bene per l'Alberoro, il Mister Franchi credo che abbia dato disposizione, perché questa è l'ultima occasione per l'Alberoro. Con il pareggio, come sappiamo, non passa il Casentino, anche se il Casentino merita, perché il Casentino ha vinto il campionato. Quindi in questo momento riprende il gioco, è in avanti l'Alberoro, colpo di testa di Gisti, respinge Lunghi e la palla va di nuovo fuori in fallo laterale a favore dell'Alberoro. Batte il solito Gallorini in avanti per Mattesini, colpo di testa, poi c'è il colpo di testa di Scatizzi, ma la palla finisce tra le braccia del portiere Ombra, che adesso in questo momento sta per rilancia in avanti, la palla però finisce al fallo laterale, davvero un rinvio lunghissimo. Riprende la palla all'altezza delle panchine nella tre quarti dell'Alberoro il solito Gallorini che lancia in avanti per Scatizzi anticipato. Mattesini riprende la palla, lancia, ma il pallone finisce tra i piedi di Ombra. Tante azioni in avanti dell'Alberoro. Ombra riprende la palla, sta per rinviare. Ecco Ombra che si aspetta, si appresta a rinviare, rinvia e continua a buttare la palla fuori. Ombra nello stesso punto. E il solito Gallorini riparte con il fallo laterale. Gallorini sta per battere il fallo laterale, lancio in avanti per Vasser colpisce di testa, poi è Mattesini che lancia per Bennati prende la palla, riesce a entrare in area, poi viene contrastato dal difensore Bondi che manda la palla fuori. Fallo laterale per l'Alberoro, siamo all'altezza dell'area di rigore dell'Alberoro, fallo laterale sulla fascia destra, del campo, Gallorini sul fallo, tutti gli uomini dell'Alberoro in area di rigore del Casentino, batte Gallorini, colpisce di testa Bennati, in questo momento c'è la respinta di Ombra su Vasser, ma c'è un fallo di Vasser su il portiere, quindi si riparte dal fondo con Ombra che cerca di rinviare, però in questo momento il gioco è fermo perché c'è una sostituzione
0: E allora ne approfitto per dare una notizia. Naturalmente oggi il Grosseto giocava per Alpun Scudetto sul campo di Desenzano, era stato sconfitto dall'Ostia Mare mercoledì 3-2 in casa Grosseto. Al 45esimo il Grosseto ha vinto 1-0, vince ma non basta, è il Desenzano che comunque va in finale. Però va dato atto come i biancorossi di mister Indiani abbiano onorato la manifestazione fino in fondo. Allora Ernesto, sono le 18:07, a te la linea.
6: Sì, allora siamo a 6 minuti dall'inizio dell'incontro e praticamente in questo momento l'Alberoro ha fatto una sostituzione, ha tolto Minatti, il bravo Minatti, per Cerci che è un terzino alto e quindi può far comodo all'Alberoro nelle palle alte. In questo momento è ancora l'Alberoro in avanti con Polvani in percussione, viene fermato e c'è calcio d'angolo. Sulla palla del calcio d'angolo va il punta Scatizzi, tutta la squadra di Alberoro in aria. Scatizzi crossa, la palla carambola, batte e ribatti e libera la difesa del Casentino. C'è stata una deviazione sul tiro, ma non è stata pericolosa l'azione. Riparte Gallorini per Balucani ancora per Gallorini, riparte l'Alberoro dal centrocampo e in questo momento ha preso la palla il Casentino. C'è un fallo di Mattesini sul numero 8 Lunghi. Siamo all'altezza della tre quarti dell'Alberoro, quindi il Casentino che attacca in questo momento. Casentino compie anche lui una sostituzione, esce il numero 9 Pietrini ed entra il numero 20 Tini Niccolò. Sostituzione nelle file del Casentino, i giocatori sono stanchi e quindi gli allenatori ne approfittano per far giocare i giovani o perlomeno gente che non ha corso fino ad ora. Riparte il gioco, riprende il gioco il Casentino. In questo momento sulla palla ci sono i due centrocampisti Pasquini e Lunghi. La difesa si schiera la difesa dell'Alberoro e c'è Lunghi sulla palla. Lunghi tira, palla in aria e è deviata dal numero 2 Gallorini e la palla finisce in calcio d'angolo per i casentinesi. Riprende il gioco dal calcio d'angolo, va sulla palla il solito Sestini, si piazza la palla, mischia in aria dell'Alberoro, tutti gli attaccanti del Casentino. C'è Sestini che si appresta sulla palla, si appresta a tirare, tiro di

0: sull'area c'è Cecci, Vasser, Bennati, palla in aria, colpisce la difesa, libera la difesa del Casentino, ma riprende la palla Bigazzi, che è in rovesciata da Vasser, ma lo anticipa Ombra, il portiere Ombra. Emozionante questa azione, ma nessuna conclusione pericolosa. Parte in avanti il Casentino, poi viene fermato dal solito Gisti, che davvero oggi è un leone. Gisti imposta per Scatizzi, lancia in aria a Vasser, si scontra con il portiere, c'è un fallo sul portiere e l'arbitro ferma il gioco. Era stata una palla davvero pericolosa, però c'è stato il fallo del francese e l'arbitro ha decretato il fallo al francese, al portiere Ombra. In questo momento il portiere è a terra, si sta lamentando, l'arbitro ha fermato il gioco, chiaramente si sta lamentando il portiere, poi riprende il gioco, il portiere sta rilanciando in avanti. Ombra è sulla palla, ancora fermo il gioco per una sostituzione del Casentino. C'è una sostituzione del Casentino, in questo momento esce il numero 2, Bondi, che bene aveva giocato ma molto probabilmente ha finito le risorse, e entra in questo momento, dovrebbe entrare Sorbini, un giocatore di esperienza, entra a difendere il risultato. L'arbitro fa riprendere il gioco e lancia Ombra per Gisti riprende la palla, poi rilancia Bennati in avanti verso Scatizzi non aggancia la palla, ma gli viene tolta dal difensore e la palla finisce in fallo laterale che è battuto da Gallorini per Cecci che si guarda intorno, Cecci per Gallorini per Cecci, fraseggio a difesa, Cecci sta impostando, lancio di Cecci per il numero 3 Polvani, che viene però fermato, poi Polvani riesce a riprendere la palla ma gliela ruba il numero 18 Diani, che rilancia in avanti. Poi c'è fallo laterale per l'Alderoro, riprende la palla Gisti, riparte dalla difesa l'Alderoro, Gisti per Cecci per Bennati che lancia verso Vasser, colpisce il numero 13 del Casentino Orlandini, ma poi c'è il rinvio di Sorbini, che manda la palla in fallo laterale. La palla viene presa da
1: Manca la fine del primo tempo supplementare, ricordiamo.
0: Io credo che manchi 3 minuti alla
1: allora,
0: fine.
1: Allora andiamo avanti. Appena fischia il duplice fischio che manda le squadre a invertire i campi, magari ci fermiamo un attimo. Vai, Ernesto.
0: Va bene. In questo momento la palla di Cecci, che viene a lanciare Polvani sulla fascia. Polvani contrastato, lancia Vasser indietro per Cecci, poi non aggancia la palla Cecci, va fuori, riprende Diani la palla per il fallo laterale, che poi lascia al numero 13 Orlandini. Chiaramente i giocatori del Casentino perdono tempo, Orlandini ancora lancia in avanti, però c'è Gallorini che controlla da solo, poi c'è Mattesini imposta per Bennati ancora per Cecci, sale l'Alberoro, Cecci lancia per Polvani si invola sull'area, vediamo se riesce a prendere la palla, la prende all'altezza del calcio d'angolo, si destreggia, cross, la palla in aria, attenzione, c'è un po' di confusione in aria, la palla finisce a Mattesini fuori dalla

0: aria, e poi il numero 14 Sorpini riesce a liberare, c'era stata un cross su Vassero, Vassero era riuscito a colpire la palla, ma poi la palla si era allontanata. Ancora pericoloso Vassero di testa, riparte l'Alberoro con il fallo laterale sulla fascia sinistra, sulla fascia destra, scusate, Gallorini in aria, colpo di testa a liberare della difesa, Ceci rilancia verso Scatizzi, e riparte invece in contropiede il Casentino con Diani verso il numero di 20 Sestini al limite dell'area, Sestini è marcato da Polvani, ma Sestini si libera in questo momento, ma è il difensore, è il centrocampista Gisti che gli ruba la palla, poi la palla va fuori e c'è il rilancio dal fondo dell'Alberoro. Balucani per Ceci lancia in avanti, la palla carambola centrocampo, colpo di testa di Mattesini, poi c'è Diani che respinge, ancora Bennati in avanti per il fratello, ma la palla finisce in fallo laterale per l'Alberoro, è fermato il fratello Bennati Riccardo dal difensore e la palla finisce in fallo laterale. Batte il solito Gallorini, io credo che abbia battuto sui 60 falli laterali, Gallorini sta per rilanciare in aria, tutto l'Alberoro in avanti, lancia in aria, respinge ombra, palla finisce a Diani che lancia Pasquini si invola sulla fascia, ma è fermato dai difensori dell'Alberoro e in particolare da Bennati Lorenzo, davvero oggi incommensurabile, un difensore che è stato protagonista quest'anno di un campionato straordinario per i colori dell'Alberoro, e in questo momento finisce il primo tempo supplementare sullo 0-0. Io direi di riprendere quando inizia il secondo tempo supplementare. È un'ora che faccio il telefono. Che patire, Santi. Lo so.
1: Riprendiamo la linea da qui, dallo studio, e naturalmente c'è anche il finale, quello che è il finale dallo stadio di San Giovanni Valdarno, quello naturalmente di Chiara Arcioni che ci ragguaglia su quella che è la finale, il primo tempo supplementare finale tra Castelnovese e Levane. Allora andiamo subito con Arcioni Chiara.
2: A San Giovanni finisce il primo tempo supplementare della finale playoff tra Castelnuovese e Atletico Levane. Risultato bloccato sull'1-1 al Fedini. Il controllo della gara adesso è nelle mani biancoverdi, che al quinto minuto colpiscono ancora una traversa dopo il legno preso al 90°. Entriamo adesso negli ultimi 15 minuti di questa finale e si preannunciano infuocati.
1: Bene, allora Chiara, naturalmente riassumo quella che è la situazione. Allora, noi abbiamo seguito dal primo pomeriggio i playoff, naturalmente che dovrebbe sancire la parte finale anche della nostra trasmissione, perché oggi abbiamo voluto così fare uno strappo, perché sono le 18:20, credo che i nostri corrispondenti e coloro che si stanno impegnando per darvi una informazione pronta e corretta, quindi meritano questo da parte nostra di allungare i tempi e di seguire questo pomeriggio tutti quelli che sono i tempi supplementari. Mancano 15 minuti e poi tutti gli epiloghi saranno terminati. Arassina, lo Spogliano, ha vinto meritatamente 3-0 battendo il Prato Vecchio. A Montevarchi si sta giocando quindi il finale playoff del campionato di promozione tra Casentino e Alberoro. È vero che il Casentino, come diceva appunto Ernesto Zoi, ha vinto il campionato, ma poi c'è stato lo spareggio, il campionato l'ha vinto la Rufina. Di ufficio naturalmente ha atteso quello che è stato poi il finale playoff tra la formazione di Pontassieve e quella dell'Alberoro, dove quest'ultimi hanno prevalso per 3-2, ricordo la prodezza di Balucani. oggi si consuma l'ultimo atto, quello naturalmente che vedrà la squadra vincitrice proseguire il proprio cammino andando ad incontrare squadre anche di altra regione. Quindi per il momento 0-0, mancano 15 minuti al termine, quindi il tempo supplementare. Voglio ricordare che il Casentino è la squadra che ha due risultati a suo favore, cioè il pareggio e la vittoria possono portare in finale la formazione dell'Alto Casentino, solo una vittoria quindi per l'Alberoro per proseguire. In quel di San Giovanni Valdarno, al Fedini, si sta giocando la finale play-off di prima categoria Girone E, Castelnovese Atletico Levan Leona. Quindi questa partita è una partita molto importante, seguita, anticipata da qualche polemica con ricorsi, poi naturalmente tanti bei discorsi. La federazione ha preso naturalmente e ha fatto disputare il playoff, secondo me giustamente, perché il Tegoletto è parte integrante del campionato anche se non partecipa al playoff, e quindi la forbice era stata come annullata. Allora adesso il risultato è lì di Castelnovese 1 Atletico Levan Leona 1. Anche qui la formazione che ha a disposizione due risultati è la Castelnovese. La Castelnovese con un pareggio e naturalmente con una vittoria prosegue il proprio cammino per l'avvicinamento al campionato di promozione. Io non so se Bimbocci vuole intervenire per quello che riguarda ed è stata la partita di Rassena, oppure è una comunicazione privata. La mandiamo in onda. Sentiamo Bimbocci.
3: Giorgio, scusa se prima quando mi cercavi non ti potevo rispondere, ma ci è mancato uno alla cassa che dava una mano al segretario, quindi mi è toccato a me dargli una mano. E mentre mi stavi chiamando,
1: allora, avete sentito questo messaggio? L'ho mandato in onda volentieri perché l'avevo sentito la prima parte, no? Però voglio dire, pensate a quanto sia il calcio passione, perché naturalmente lui Bimbocci, essendo naturalmente, avendo anche delle cariche nel Prato Vecchio, avendo anche l'impegno di impegnarsi nel radiocronaca diretta della partita da Rassina, ha dovuto anche sopperire alla mancanza di un cassiere. Quindi pensate alla volontà e alla disponibilità di queste persone che meritano, almeno da parte nostra, da parte di Radio Incontri, sicuramente un merito almeno di farli parlare, di farli raccontare, di fargli raccontare la loro visione delle gare. Allora, qualche istante e poi andremo nuovamente sul campo naturalmente di Montevarchi e poi il finale anche di quello che è San Giovanni Valdarno.

0: avrete sentito un suono, naturalmente, che è passato anche in diretta, ed è un suono che annuncia il gol del Casentino. Sì, perché mi sembra di aver capito che ha segnato Pasquini per la formazione del Casentino, e io vado a verificare in questo momento, devo andare naturalmente telefonicamente a verificare con il nostro corrispondente, esattamente Ernesto Zoi, e questo deve essere successo all'inizio naturalmente di quello che è il secondo tempo supplementare. Comunque, le notizie sono che naturalmente il Casentino è passato in vantaggio, e adesso ce lo facciamo dire appunto da Ernesto Zoi, al quale va la linea. Ernesto.
1: Sì, siamo al terzo minuto, è successo di tutto, il Casentino è passato in vantaggio con un gol di Pasquini, la squadra era sbilanciata in avanti e ha segnato da solo davanti al portiere, ma poi c'è stato l'arbitro che ha squalificato Cecci, un fallo a centrocampo davvero ridicolo, una espulsione diretta che punisce la squadra di Alberoro, davvero era un fallo da ammonizione, non da espulsione, e penso che qui si chiuderà la partita, perché l'Alberoro è stato prima sconfitto con il gol di Pasquini, ma questo fallo ha penalizzato l'Alberoro, e adesso l'Alberoro è in 10, riprende il gioco, la palla finisce fuori, c'è il calcio d'angolo per il Casentino, no, fallo laterale, scusate, per il Casentino in avanti, c'è Pasquini, si destreggia in aria, ma Cecisti che ruba la palla, riparte con l'Alberoro, riparte in avanti, ma la palla è di nuovo sull'area dell'Alberoro, però Lapo Balucani riprende la palla, rilancia in avanti per Bennati è anticipato dal numero 14 Sorbini, ancora il Casentino in avanti, adesso l'Alberoro è davvero scoraggiato, ma Gisti riprende la palla, Gisti rilancia per Mattesini va in avanti, Mattesini si porta in avanti per Gallorini lancia Scatizzi in aria, e c'è Vasser, il tiro di Vasser che viene parato in tuffo da Ombra, calcio d'angolo per l'Alberoro si è riportato in avanti in 10, sta giocando con l'anima l'Alberoro, peccato per questa espulsione, davvero non la capiamo, e Scatizzi batte, in questo momento c'è Bennati poi riprende la palla Sorbini che rilancia fuori, in avanti l'Alberoro, c'è la palla per il solito Gallorini sul fallo laterale, tutti gli uomini in area per l'Alberoro tentando il pareggio, in questo momento c'è Gallorini che lancia, la palla va a finire tra le mani di Ombra che blocca. Ombra si appresta al rinvio. Ombra sta rinviando chiaramente con molta calma, rinvia Ombra e Gisti rilancia, davvero un errore difensivo dell'Alberoro che ha lasciato i giocatori del Casentino in avanti, ora c'è, in questo momento c'è un fallo di Sorbini su Scatizzi che si era involato sulla sinistra, e Sorbini, e c'è una punizione per l'Alberoro dal limite dell'area, Scatizzi ha preso una botta in faccia da Sorbini ma non è stato ammonito, c'è in questo momento sul pallone Polvani che batte la punizione, attimi di tensione anche in area, scontro in area, Polvani si appresta la battuta. Polvani è fermo sulla palla, attende il fischio. Cross, tiro, ma la palla va, ritorna a Polvani che si destreggia. Polvani poi perde palla, viene ripresa dai difensori del Casentino, rilancio in avanti, ma prende Lapo Balucani. Balucani rilancia in avanti per Mattesini che viene fermato, palla in fallo laterale, palla in fallo laterale. Esce in questo momento l'autore del gol, Pasquini, e entra al suo posto il numero 17, Pianucci Pietro. Pianucci Pietro, chiaramente è una mossa per perdere tempo, giustificabile da parte del Casentino. Mancano in questo momento 5 minuti alla fine della partita. Mattesini per Balucani. Balucani che si appresta a lanciare, lancia in avanti per Bennati. Bennati di testa per Vasser. Vasser su Bennati Lorenzo. Bennati Lorenzo per Mattesini. Mattesini in difesa, lancia in avanti. E c'è una grossa occasione per l'Alberoro, non la coglie il terzino Gallorini, ma la palla aveva superato il portiere e poi è andata a finire sul fondo. Davvero una grande occasione, non ha colto l'attimo e la palla è andata fuori. Rilancia il portiere ombra del Casentino, rimette in gioco, lancia in avanti, colpisce Gisti in fallo laterale. Gisti per il numero, il fallo laterale, il numero 18, Diani, che batte il fallo. Diani per Sestini. Sestini si destreggia e al limite dell'area viene fermato però da Bennati Lorenzo. Riparte l'Alberoro con Gallorini. Gallorini verso Polvani, ma c'è il Sorbini, il giocatore d'esperienza, che rimanda la palla in fallo laterale. Batte Bennati per Lapo Balucani. Balucani in avanti per i difensori, ma la palla viene ancora respinta in area e poi sul fallo laterale dai difensori del Casentino. L'arbitro ferma il gioco un attimo con il numero 14, Sorbini a terra, per un fallo con Vasser. Gioco è fermo in questo momento. Gioco ancora fermo, l'arbitro chiaramente darà il recupero. Mancano esattamente in questo momento 3 minuti e mezzo alla fine. L'Alberoro cerca di almeno il gol del pareggio.
0: Anche se a questo punto naturalmente il pareggio sarebbe soltanto platonico e quindi...
1: Certo, ma noi abbiamo sempre fattore Lapo Balucani.
0: No, poi eviterebbe la sconfitta, che farebbe sì che comunque l'Alberoro sarebbe uscito non solo con l'onore delle armi, ma a testa altissima, non alta.
1: No, ma allora l'Alberoro per il campionato che ha fatto è uscito a testa altissima.
0: Anche
1: dispiace
0: prima,
1: questo
0: certo.
1: Gol, anche prima, dispiace questo gol che praticamente è stato regalato dai ragazzi di Franchi, perché sono andati tutti all'attacco e nel primo minuto.
0: Sì, però ragione un attimo, ragioniamoci. Zoe, l'unica soluzione per passare il turno,
1: certo,
0: era quella di vincere.
1: Questa,
0: quindi,
1: era quella di vincere. Quindi, no. Io da un punto di vista tattico-tecnico non posso dire niente, però chiaramente i giocatori del Casentino sono stati bravi, hanno sfruttato questa occasione. D'altronde
0: è
1: la squadra che ha vinto il campionato,
0: che tentano di passare il turno di sopra. È il secondo anno che il Casentino cerca di entrare in eccellenza, speriamo che gli riesca quest'anno.
1: Sì, no, ma il Casentino se lo merita, perché è una bella realtà, e poi certamente ha vinto il campionato, ha perso
0: lo spareggio,
1: lo spareggio, però insomma il Casentino tra i due è quello che effettivamente noi lo possiamo dire
0: sportivamente. Sì, insomma, in una partita tra l'altro decisa da un gol, da un tiro in porta.
1: Sì, una partita che non ha avuto grosse occasioni, però si sa, una finale di un campionato è normale.
0: È sempre tiratissima, no? È normale. Lo dicevo come anche oggi, prima per l'Alberoro, certo.
1: Sì, come oggi c'è stato più occasioni per l'Alberoro, però chiaramente il Casentino teneva il risultato fermo, teneva il gioco molto, come dire, sul centrocampo. E non ha creato azioni da gol tranne quella del gol, però insomma l'Alberoro doveva attaccare, doveva segnare, il Casentino doveva difendere il risultato, quindi
0: no, è che quando commetti un errore, subisci un gol, poi diventa difficile recuperare, no, vuoi la stanchezza
1: specialmente,
0: vuoi,
1: no, poi in 10 poi ora da considerare che l'Alberoro è in 10, quindi i giocatori sono, come dire, hanno le pile ormai scariche. Finisce qui questa avventura dell'Alberoro che quest'anno è stata davvero esaltante, davvero bella. Poter lambire anche il sogno di riuscire ad andare a giocarsi gli spareggi per l'eccellenza, una società piccola come la nostra che fa tanti sforzi, non è da tutti, e quindi siamo soddisfattissimi nonostante la giornata di oggi, che può essere vista tristemente. Però voglio dire, noi
0: perché
1: siamo consci,
0: tutto sommato due turni superati, voglio dire,
1: sì, sì, sì, no.
0: Tornerà il derby col Montagnano, voglio dire,
1: sì. No, tristemente nel senso che uno perde, quindi è triste, volevamo vincere, è normale quando l'appetito viene mangiando, però ecco, diciamo che è stata veramente anche questa partita, i ragazzi hanno dato tutto, non c'è niente da recriminare. Questi sono stati ragazzi straordinari, sono un gruppo di ragazzi uniti che hanno veramente dato il massimo e anche oggi hanno dato il massimo, quindi c'è solo da applaudirli nonostante
0: tutto
1: il risultato.
0: Tutto sommato a Pontassieve c'è stato un episodio che resterà nella storia non solo del calcio dilettantistico, ma tutti quanti riesumeranno,
1: sì,
0: quando
1: stato,
0: segnerà un portiere, quindi Balucani che ha segnato al 118esimo.
1: È stato un miracolo e sinceramente è stato l'epilogo della partita, è stato veramente esaltante con quel gol di Balucani. C'è da dire poi che nell'ultima partita con il Pontassieve l'Alberoro non ha demeritata, perché se aveva perso 3-2, ma aveva sbagliato il rigore, aveva fatto una traversa, quindi poi quel risultato è stato anche un po' beffardo come risultato, però insomma ecco, poi c'è stata il playoff, la semifinale, che ci ha dato tante soddisfazioni. Come dicevo, questa è una squadra costruita in questi anni, poi con Mister Franchi, che è veramente un allenatore eccezionale, giovanissimo, quindi i ragazzi hanno dato il meglio di sé, e diciamo che il nostro obiettivo erano i playoff, l'abbiamo raggiunti, ma abbiamo fatto di più, abbiamo anche passato la semifinale. Oggi ci inchiniamo alla vincitrice, alla vincitrice del campionato, è giusto così, e in bocca al lupo al Casentino per la fase finale dei playoff.
0: E poi diamo a Cesare quel che è di Cesare, dai. Salutiamo anche quei tanti bei ragazzi con tutti colorati nelle tribune che hanno seguito per tutto il campionato, chiassosi, spiritosi. Insomma,
1: no, i nostri tifosi sono eccezionali, non,
0: il numero 12,
1: in questa categoria non ce l'ha nessuno tranne Le Boschi, e in questo momento l'arbitro decreta la fine, quindi Casentino Alberoro 1-0, gol di Pasquini, e il Casentino accede alle fasi finali del campionato
0: Bene.
1: Toscano, e la fase finale. Io vi saluto.
0: Grazie Ernesto, sei stato un collaboratore preziosissimo, dai. Noi ti diamo tutto lo spazio che meritavi e che meritava l'Alberoro, e adesso ti salutiamo, magari ti diamo appuntamento alla prossima stagione, d'accordo?
1: Grazie a voi, arrivederci.
0: Bene, grazie. Ernesto arriva anche probabilmente al finale da San Giovanni Valdarno, eccolo qua, guarda, è arrivato, quindi il pareggio finale 1-1 fra appunto la Castelnovese e l'altra squadra che era appunto l'Atletico Levanelle. Allora, qualche problema? ancora di collegamento? No, vediamo se riusciamo a risolvere questo problema, perché Chiara ci ha appunto inviato il suo servizio e noi adesso andiamo a recuperare in una zona di un nostro computer un po' nascosta. Eccolo qua, è pronto. Allora, Chiara, va il nostro ringraziamento a Chiara Arcioni, che è l'addetto stampa dell'Atletico Levane Leona, ma anche a Simone Beccucci, che dalla parte del Castelnuovo ha collaborato e non poco. Quindi ad entrambi dico grazie, ci sentiamo la prossima stagione con Beccucci, sperando che la Castelnovese sia in promozione. Ci sentiamo un altro anno con Chiara Arcioni per una prima categoria che l'Atletico Levane Leona ha veramente condotto alla grande, con questo risultato conquistato del playoff, che purtroppo naturalmente grazie al pareggio ottenuto dalla formazione di Castelnuovo lascia quindi il posto ai giocatori appunto amaranto. E adesso il finale, sentiamo appunto Chiara Arcioni. Chiara,
2: finisce qui al piedini di San Giovanni.
0: Allora, come al solito ci siamo dimenticati, come al solito, del volume della nostra Chiara, che andiamo subito a recuperare. Chiara, non ti preoccupare, naturalmente questo messaggio deve andare in onda e noi lo manderemo.
2: Finisce qui al piedini di San Giovanni Valdarno la finale playoff tra Castelnovese e Atletico Levane. Termina con il risultato di 1-1. Ricordiamo le reti di Cuchi per la Castelnovese nel primo tempo e di Galanti per la Leona nel secondo tempo. Come prevede il regolamento, a trionfare ed ad accedere alle fasi regionali senza passare dai calci di rigori è la Castelnovese, in quanto seconda classificata della regular season. Auguriamo dunque un grande in bocca al lupo alla squadra di Mister Sereni e io vi auguro una buona serata. Dallo stadio Virgilio Fedini di San Giovanni passo la linea allo studio.
0: Bene, grazie, è anche molto sportiva la Chiara, che augura un buon proseguimento agli avversari e quindi una vittoria magari, che ne so, nel proseguo dei playoff e adesso extraregionali e quindi di un passaggio in categoria. Per quello che riguarda noi, naturalmente ci salutiamo qua. Grazie per la gentile attenzione, sono le 18.43, voglio verificare quanto siamo stati in diretta, però prima ancora concedetemi di darvi una notizia. Ricordate la Torres, l'avversario dell'Arezzo, con l'Arezzo che ha dovuto batterla per vincere il campionato? Ebbene, sì, comunque la Torres resta in Serie C, ha battuto il Bra e quindi rimane in Serie C per questo risultato, quindi il prossimo anno giocherà nuovamente sul campionato che l'Arezzo ha lasciato per portarsi naturalmente in Serie B. Bene, gentili radioascoltatori, saluto ancora e ringrazio tutti i collaboratori di oggi, ringrazio naturalmente la rete per averci concesso l'opportunità di trasmettere questi epiloghi di queste tre gare. Ripeto, lo Spaiano ha battuto il Prato Vecchio 3-0 a Rassina, 1-1 fra Castelnovese, Atletico Levane Leona passa alla Castelnovese e poi 1-0 per il Casentino sul campo del Brilliperi di Montevarchi. Il Casentino prosegue l'avventura per il passaggio di categoria. Grazie per la gentile attenzione, Giorgio Fanelli vi augura un buon proseguo di domenica a tutti.
3: La Salumeria di Monte San Savino, Menchetti Point, Autofficina Fratelli Milighetti.

0: Obiettivo Sport su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
1: Disco Incontri in Blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Sempre io, sempre DJ Cibo, e questa è la vostra carica quotidiana di musica e di storie che fanno vibrare questa bellissima radio, anche questo bellissimo ascolto. Oggi abbiamo un collegamento speciale direttamente al telefono con una voce che arriva dall'isola Azzurra Capri, nel cuore della musica e nell'anima. Do il benvenuto a Massimiliano Baldino, anima band di Qui si suona. Ciao Massimiliano.
1: Ciao Rigo e ciao a tutti.
0: Allora, intanto come stai?
1: Tutto bene, tutto bene, tutto bene.
0: Allora, e Qui si suona sono diventati un simbolo della musica caprese e partenopea, o no?
1: E diciamo che portiamo in giro un po' questo format della notte caprese, che è un modo di fare serata live.
0: Quanto conta poi per voi portare in giro questa identità sui palchi, addirittura da casa Sanremo fino alle piazze, no?
1: Sì, giriamo tanto l'Italia, anche l'estero, con questo format che ormai diciamo da una ventina d'anni ci fa girare in tutti i locali, piazze, eventi, teatri e quant'altro.
0: Insomma, tanta tanta bella musica, praticamente no come il titolo del brano, quello del 2012, Vedo tutto nero, che è andato molto bene, che abbiamo appena ascoltato, no?
1: Sì, sì, sì, sì, Vedo tutto nero fu una produzione fatta con la New Music, che andò molto bene, che precedeva un brano sempre in napoletano che Amma Parià, che pure andò molto bene, che è diventato un po' una cover che si fa in tutti i locali qui nella nostra zona.
0: Bello, bello, bello, insomma, tanta tanta bella musica. Ma parliamo anche subito del nuovo singolo, una ballata che mescola tradizione e modernità. Ma come è nato questo brano e quale emozione volete trasmettere a chi lo ascolta? Poi lo sentiremo anche.
1: Certo, diciamo che noi volevamo creare qualcosa che suonasse come casa nostra, il Mediterraneo, ma con il ritmo funk che ci fa ballare da sempre, che portiamo in giro. E, diciamo, l'italiano e il napoletano mescolati insieme, che ovviamente convivono naturalmente nei testi da sempre, come mescoliamo i suoni acustici con quelli elettronici. Quindi trattiamo, diciamo, la lingua come la musica. Consideriamo il napoletano acustico e l'italiano elettronico e li mescoliamo e cerchiamo di tirare fuori qualcosa.
0: Diciamo che l'italiano e il napoletano fa sempre ballare e piangere insieme, no? In generale la canzone fa un po' piangere delle volte e un po' tanto ballare e far festa.
1: Certo, vabbè, la canzone napoletana tipo Un soldato innamorato che fa ballare, la canzone è una canzone che parla di un ragazzo morto in guerra, quindi, sì,
0: però... e tutti la cantano. Ascolta, adesso grandissimo, restiamo un po', restate con noi perché tra poco torniamo a parlare con Massimiliano Baldino dei Qui si suona, ma adesso alziamo il volume e andiamo con una nuova canzone. Musica!
2: Allora, da parte di Moreno Morello, un grande saluto a tutti gli amici di Riso Fa Buon Sangue, con un invito di donare. Quindi doniamo, doniamo, doniamo. Ciao!

0: DJ Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Radio Fa Buon Sangue non si ferma mai, sempre in diretta con DJ Cibo e sempre in compagnia di Massimiliano Baldino dei Qui Si Sona. Stavamo parlando un po' della band, ma adesso andiamo più sullo specifico del nuovo brano, che poi andiamo a scoprire qual è. La cosa che colpisce tantissimo è il videoclip, che io ho visto, un cortometraggio animato, una scelta molto originale. Come è nata poi l'idea, Massimiliano, di raccontare Capri attraverso un cartone animato?
2: Diciamo che noi Capri l'abbiamo vissuta nei tempi un po' più by night e quindi abbiamo visto tantissime coppie conoscersi lì e poi rincontrarsi dopo tanti anni lì, quindi ci siamo inventati questa favola che è un posto meraviglioso, un posto che la chiamano l'isola dell'amore, dove nascono degli amori e ancora oggi esistono, quindi è ci siamo fatti questo, diciamo, questo film alla Walt Disney, dove abbiamo creato questa Capri fantastica animata con le coppie che si conoscono lì e ritornano sul posto dove si sono conosciute.
1: Diventa Capri quasi, io ci sono stato, quasi un luogo magico nel video, un mondo quasi incantato da fiaba. Ma quanto poi c'è di reale e quanto di sogno in questa poi rappresentazione di questo video?
2: Ma guarda, di fitto c'è pochissimo, perché è reale questa situazione a Capri, nel senso che noi abbiamo visto tantissime cose, è una magia particolare proprio l'aria dell'isola, l'ambiente, i locali, il modo di vivere, il modo di stare in vacanza lì è molto molto particolare e si respira questa aria magica.
1: Ma scusami, Massimiliano, ma poi chi sono i Qui Si Sona? Scusa, chi sono i Qui Si Sona?
2: Chi siamo noi? Come persone, diciamo, persone fisiche.
1: Gruppo, in che senso? Da dove nasce?
2: Diciamo che noi siamo stati una parte della band. Io, mio fratello e Gabriele, il chitarrista, facevamo parte della band dell'Anima e Core di Guido Lembo, ai tempi di Guido. E poi siamo rimasti sull'isola e abbiamo creato I Qui Si Sona. E adesso
1: è un peccato, perché stavate su un brutto posto, mamma mia. Vabbè, dai, bellissime immagini davvero del video, di tutti voi, insomma, poi Capri, insomma, è conosciuta nel mondo. Tra poco torniamo ancora con I Qui Si Sona, ma prima un altro brano e un'altra grande canzone per voi. Musica!
3: Voglio

0: la grande musica e tanta energia positiva. Inizia la nuova stagione di Radio Fa Buon Sangue.
1: Tutto quello che non si poteva.
2: Arriva Andrea Collalto con le prime 5 canzoni internazionali, solo qui su Radio.

0: musica, fa buon sangue. Top 5 International.
1: Grazie, grazie al buon DJ Cibo per la linea e siamo pronti per iniziare il nostro appuntamento con Musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, come ogni settimana le nostre due classifiche, le nostre due top 5. Cominciamo ovviamente dalla musica internazionale, poi andremo a scoprire la classifica di casa nostra con la grande musica italiana. Allora, beh, intanto vi anticipo, non ci sono grandi novità dalla settimana scorsa per quanto riguarda la top 5 international. Non ci sono nuove entrate, però ci sono delle novità, delle cose che sono successe all'interno della classifica che adesso andremo a scoprire insieme. Allora, cominciamo subito dalla posizione numero 5, dove troviamo stabilità. In questo caso troviamo Mick, che chiude la top 5 con Fabulous e si riconferma un pezzo dalla longevità incredibile per il genere urban, mantenendo un punto fermo nelle playlist europee. Andiamo ad ascoltare Mick, Fabulous, numero 5, stabile.
2: Ho

0: Top 5 International.
1: Prosegue il nostro appuntamento, musica fa buon sangue, come ogni settimana con Andrea Collalto all'interno di Radio Fa Buon Sangue. Siamo alla posizione numero 4 della nostra classifica dei Musica Fa Buon Sangue, la Top 5 International. Posizione numero 4, perde un posto, sombra. Diciamo che la malinconia indie pop resiste, però pubblico internazionale ultimamente sembra aver voglia di ritmi un po' più energici. Lo andiamo ad ascoltare, Sombre on Ricker, numero 4.

0: fa buon sangue. Top 5 International.
1: Siamo già sul podio di musica, fa buon sangue, la nostra Top 5 International. E beh, anche qui devo dire, troviamo un brano che sta andando decisamente forte, ce la stiamo portando avanti da diverse settimane, anche se questa volta ha perso una posizione, La classe di Olivia Dean, perché stiamo parlando proprio di lei, scivola di un gradino questa settimana, però resta una delle ballad più belle dell'anno. E allora l'ascoltiamo, siete pronti? Alzate il volume, arriva Olivia Dean, So Easy to Fall in Love, numero 3.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Red Ronnie.
1: Ancora ben ritrovati, prosegue il nostro appuntamento con musica fa buon sangue. Ben ritrovati da Andrea Collalto, siamo alla seconda parte della nostra classifica, la top 5 italiana. Grazie come sempre anche alla buon DJ Cibo per la linea e adesso iniziamo subito. Allora, intanto diciamo che non c'è nessuna nuova entrata, però c'è un po' di stabilità nella parte alta e alcuni rimaneggiamenti piuttosto interessanti che andremo ad ascoltare già subito, perché già col primo brano diciamo partiamo decisamente con una situazione. Il pezzo che ha perso di più questa settimana, lo possiamo dire, sto parlando di Samurai J, che perde ben 3 posizioni questa settimana, paga un po' lo scotto della risalita dei big del pop, e la sua ossessione sembra essersi, come dire, un po' affievolita nel cuore del grande pubblico, però rimane uno dei grandissimi brani di questo inizio di stagione. Samurai J, Ossessione, numero 5.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Musica fa buon sangue, ancora un grazie naturalmente a tutti voi, a tutte voi, a tutti voi che ci ascoltate, un grazie come sempre anche a tutte le radio giro per l'Italia che ci trasmettono, Italia non solo, poi tra l'altro è anche a tutti gli editori naturalmente che credono in questa magnifica trasmissione che parla di sensibilizzazione per quanto riguarda la donazione del sangue, quindi decisamente si sta parlando di cose importanti e all'interno di questa bella trasmissione con i suoi ospiti poi c'è anche lo spazio per la nostra classifica per musica fa buon sangue. Posizione numero 4, beh, lei questa settimana rimane tranquilla, ferma, tranquilla al suo posto, sto parlando di Dito nella Piaga che ci ascoltiamo con Che Fastidio, numero 4.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Musica fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Siamo già sul podio della nostra classifica, posizione numero 3, qui c'è una risalita di quelle interessanti. Sto parlando di Annalisa che torna sul podio con la sua canzone estiva che sembra un complice forse anche il caldo che sta per arrivare, ha ingranato la marcia giusta e si candida seriamente a diventare il tormentone definitivo dei prossimi mesi. Andiamo ad ascoltare Annalisa, canzone estiva numero 3. Quando...

0: Fa buon sangue, top 5 italiana. Ciao da Jerry Calà.
1: Secondo posto della nostra classifica di musica Fa buon sangue, la nostra top 5 italiana. Guadagna una posizione Saif e qui va decisamente molto molto vicino al podio, la posizione numero 1. Un pezzo fresco, leggero e perfetto per queste belle giornate di sole. La semplicità a volte è proprio l'arma vincente. Ce l'ascoltiamo, Saif, con Tu mi piaci tanto, numero 2.

0: musica fa buon sangue. Top 5 italiana. Ciao da Vincenzo Iacchetti.
1: Pronti per andare a scoprire la posizione numero 1 di musica fa buon sangue? Beh, diciamo, non ci sono grandi variazioni dalla scorsa settimana, anzi c'è proprio stabilità alla posizione numero 1 e ci sono loro, il funk pop, padrone proprio del 2026 con un pezzo che rotola via che è un piacere e non accenna a fermarsi. E sono proprio The Colors con la loro Rolling Stone. Posizione numero 1.

Grande stabilità quindi abbiamo visto questa settimana per quanto riguarda le prime posizioni delle due classifiche. Musica italiana, la top 5 italiana, prima posizione The Colors con Rolling Stones, top 5 international, regista e Lady Gaga con Doshi e la loro Runway. Queste sono le due numero uno per quanto riguarda le varie, le nostre due classifiche, naturalmente quelle che teniamo ogni settimana in considerazione. Settimana prossima ritorneremo per darvi gli ultimi aggiornamenti. Naturalmente intanto vi ricordo che se avete perso qualcosa, se ci volete riascoltare e anche condividere con i vostri amici, beh, è facilissimo, basta andare sul nostro sito www.risofabuonsangue.it e trovate tutti i podcast anche delle settimane scorse, quindi ci potrete riascoltare all'interno. Ci siamo anche noi con la nostra classifica con musica fa buon sangue e naturalmente tutti gli ospiti, l'intera trasmissione con il buon DJ Cibo, al quale tra poco daremo la linea. E quindi facilissimo, si può riascoltare in streaming e anche condividere con un semplice click. Che ce vo', fatelo, mi raccomando. Ok, detto questo ci salutiamo, l'appuntamento insieme per la prossima settimana da Andrea Collalto. Buona continuazione con Radio Fa Buon Sangue, linea a DJ Cibo. Alla prossima.

0: Radio Incontri in Blu presenta Coccole culturali. Incontri di storia dell'arte. Un programma di Silvia Vecchini in onda ogni martedì alle 17.
1: Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Incontri in Blu Cortona.
2: Ogni mercoledì alle 17 è in onda su Radio Incontri in Blu Le indomabili della storia. Storie di donne che hanno cambiato il mondo, oltre l'oblio delle cronache ufficiali. Un programma di Lucia Pareti.

0: bentornati su Radio Va Buon Sangue. Oggi si respira aria di ritorni, perché al telefono con noi c'è un artista, un cantante che questa radio la conosce molto bene. Era già passato qui nel 2021 e oggi torna con un percorso completamente nuovo. Do il bentornato a Filippo Spagno. Ciao Filippo.
1: Ciao Enrico, ciao a tutti, un piacere intanto essere qua, essere tornato.
0: Noi ci fa piacere per te, insomma, vuol dire che hai ripreso nel senso, credo non hai mai mollato, però con una nuova cosa, un nuovo singolo, nuova musica.
1: Assolutamente sì, questi sono stati anni giusti, nel senso che ho dedicato questi ultimi anni a lavorare a un progetto che finalmente sta per vedere la luce. C'è un singolo effettivamente che è uscito da qualche giorno, ce n'è uno che uscirà a brevissimo e poi insomma una serie di cose, c'è un EP, c'è tutto un progetto nuovo con delle persone intorno nuove, non tutte ma molte.
0: È cambiato insomma.
1: E finalmente mi sento pronto.
0: Insomma. È cambiato il tuo modo di vivere, di fare musica da allora?
1: È cambiato, nel senso, secondo me si è evoluto, direi più si è evoluto, nel senso che il linguaggio è sempre quello del pop, parliamo di canzoni melodiche scritte con una chitarra che poi chiaramente vengono arricchite, no, dalla produzione musicale, e certamente quello che sto presentando è un progetto sicuramente più maturo, sicuramente con una visione più chiara. Se prima l'idea era quella di voler fare musica, adesso l'idea è di voler fare musica in un certo modo.
0: Ecco. Ah, ok, in un panorama sempre più costruito, insomma. Cioè, nel senso.
1: Sì, beh, questo.
0: È difficile poi. Sì, no, ma è difficile poi restare autentici con questo mondo un po' incasinato e soprattutto pieno di musica.
1: È vero, cioè, in effetti è un po' anche il, diciamo così, il claim, usando un termine pubblicitario, del progetto. Cioè, ormai siamo abituati a parlare di pop in un certo modo, ormai il pop è. Non ha più neanche una definizione molto esatto. Chiara, ecco. E per quanto mi riguarda invece il percorso che sto cercando di definire cerca di tornare un po' alle origini di quello che è il pop tradizionale, pur però conservando insomma una caratteristica che penso mi appartenga, ovvero quella del pop nord europeo, ok? Quindi c'è una derivazione, diciamo, Britpop rispetto a quello che sto facendo, rispetto al progetto che uscirà e un po' alla direzione di carriera che ho deciso di intraprendere dopo aver mosso i primi passi nel 2021 per l'appunto.
0: E se non erro tu sei veneto, no? Se non sbaglio.
1: Corretto, corretto, io sono di Venezia Mestre.
0: Ah, ok, sei ancora in quelle zone oppure hai cambiato aria?
1: Allora, diciamo che rispetto ad allora mi muovo di più, nel senso che la mia base è sempre lì, perché nel frattempo studio all'università, quindi ho avuto, diciamo, un contatto con le origini in un certo senso. Però ecco, molto spesso, come penso insomma tu possa immaginare, la musica ruota intorno alle grandi città, in particolar modo a Milano.
0: Certo.
1: e quindi mi trovo spesso da queste parti, dico da queste parti perché in questo momento mi trovo a Milano, infatti.
0: Ma insomma eri giovane allora, sei giovane ancora adesso, allora lo eri di più, insomma adesso sei un po' più invecchiato.
1: Sì, allora ero proprio all'inizio, ero proprio un pischello, sì, ero alle superiori.
0: La canzone che facevi allora mi piaceva molto, però diciamo anche quella che hai fatto adesso è molto bene, ma l'andremo a presentare tra poco. Intanto torniamo appunto tra poco con Filippo Spagno, siamo qui su Radio Va Buon Sangue, ma adesso musica.
2: Roberto Vecchioni.
3: Per donare sangue è una cosa molto importante, importantissimo, che un sacco di gente che ne ha bisogno, vi spingo a far, vi prego di far. Ciao.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Siamo ancora in diretta su Radio Fa Buon Sangue, sono DJ Cibo e con noi al telefono c'è Filippo Spagno con il suo nuovo singolo che si chiama Filippo
2: Tagadà. Ciao a tutti, piacere di conoscervi, di sentirmi, insomma c'ero anche prima,
1: esatto. Sono sempre io. Tagadà. Tagadà, perché Tagadà poi?
2: Domanda interessante.
1: Mi fa venire in mente una cosa che io non ci sono mai salito sopra ai tempi miei, quando erano gli anni, io sono un boomer, quindi Tagadà andava.
2: Ma manco io, ti dico la verità, infatti fa ridere perché io racconto in questa canzone quello che penso sia le sensazioni che dà un tagadà, ovvero il fatto di girare in una giostra che in qualche modo ti disorienta, ti confonde e ti mette anche a dura prova, nel senso che io in questa canzone parlo di sentimenti, ma lo faccio sfruttando questo pretesto appunto del tagadà, che è in un certo senso una metafora anche della vita, insomma, se vogliamo vederla a livelli ampi, e quindi da questo tagadà, insomma, vogliamo scendere, vogliamo salire in qualche modo, però ci siamo tutti e magari gli ascoltatori, insomma, chi ci sta ascoltando potrà confermarlo,
1: certo,
2: in diretta o anche in differita.
1: Siccome hai detto prima che stai ancora studiando, quindi immagino che non hai creato ancora tanti soldi per poter mangiare di questo mestiere di cantante, hai fatto diversi,
2: esatto,
1: concerti autogestiti tra Veneto, Trentino, Lombardia ed Emilia Romagna, con un'esperienza abbastanza,
2: sì,
1: immagino,
2: sì,
1: intensa. Cosa ti ha lasciato questo tour così on the road?
2: Guarda, è stata una figata, ti dico, assolutamente, è stato, penso, forse l'esperienza più formativa di tutte, perché io sono partito in un momento in cui non si facevano concerti e quindi neanche pensavo a questa variante, ok? È successo che poi, insomma, in questi anni ho avuto l'occasione di approcciarmi seriamente a dei talent che tutti noi conosciamo. C'è stato un anno in particolare in cui mi sono avvicinato molto a uno di questi talent e purtroppo la cosa per non è decollata. Ecco.
1: Cos'è? Io invece di Area Sanremo?
2: Area Sanremo non lo definirei un talent, è più un'occasione concreta. Il talent invece è un po' più fumoso, ti dà un po' di sensazione.
1: Ma non ricordo, cosa hai partecipato, scusa, perché non hai neanche citato il nome, forse per... Cos'è, vergogna?
2: No, non l'ho citato, non lo cito volontariamente, nel senso, okay, che ho avuto sì una bella possibilità con un talent televisivo, per l'appunto,
1: okay,
2: che poi non si è concretizzata, e io sono rimasto male, sai. Poi la verità è che ho detto, sai che c'è, non me ne frega niente, vado a fare dei concerti, perché voglio portare le mie canzoni. Alla fine l'obiettivo mio e quello di tutti gli artisti, credo, è quello di farsi ascoltare, e insomma io, pur di far risuonare le mie cose, ho detto va bene, prendo, mi organizzo e vado a suonare, ed è quello che ho fatto. Sono andato in giro a tappeto proprio per i locali, e poi chitarra e voce, andavo a fare queste date, ovviamente pagato, perché ci mancherebbe altro che ci vado gratis. Però a parte la battuta, ecco, è stata una bella occasione per testare, mettersi alla prova, fare un po' di esperienza, imparare ad approcciarsi a un pubblico che poi chiaramente, insomma, vai là, non sai chi c'è, non sai se ci sarà qualcuno,
1: esatto,
2: è la cosa più difficile per suonare davanti a tre persone, non 30.000, quello è quello.
1: Vabbè,
2: è,
1: insomma, ci vuole tanta energia e tanta strada alle spalle, come sempre, e anche non solo alle spalle ma anche davanti, perché alle spalle bisogna stare attenti cosa ci si ritrova, comunque
2: specialmente davanti.
1: Restate qui, restate qui, perché continuiamo tra poco con Filippo Spagno. Questo è Radio Fa Buon Sangue. Musica!

fa buon sangue, la puoi ascoltare su Radio Meano, Mario TV, Radio Orion, Promo Radio TV, Radio Studio 104, Radio Studio 107 Milano, Radio RCI, Radio RVD, Radio RVL, Rainbow Radio, Radio Speranza in Blu, Radio Torre Macauda, Radio Webbase, Teleradio Ercolano, Kaleidos TV.

0: Sangue continua e noi siamo sempre in compagnia al telefono con Filippo Spagno col suo nuovo singolo Tagada, che tra un po' andremo anche ad ascoltare finalmente. Il 2026, caro il mio amico, ti consiglio amico anche perché dopo un paio di volte ci si diventa, è l'anno dei tuoi
1: assolutamente
0: singoli,
1: vero,
0: e due e dell'EP. Veramente già dal titolo si percepisce un bisogno di autenticità, immagino. Cosa rappresenta questo progetto per te, veramente?
1: È una bella domanda, nel senso che io quando ho scritto queste canzoni non sapevo che sarebbero poi state contenute all'interno di un progetto. Questo progetto, dal titolo Veramente, in qualche modo è un po' una dichiarazione di intenti, ok? Mi sento di definirla così, perché appunto siamo in un mondo in cui tante canzoni, tante cose sono studiate a tavolino, c'è un approccio non sempre per l'appunto autentico, l'hai detto tu, degli artisti, delle case discografiche. Insomma, io non sono qua per andare contro a nessuno, anzi io supporto moltissimi artisti che fanno questo tipo di percorso e mi piacciono pure ad ascoltare. Semplicemente, per quanto mi riguarda, insomma, avevo questa esigenza di esprimermi con i miei mezzi, con i miei strumenti, magari anche dicendo delle cose diverse o diversamente da come ci si può aspettare. Sta di fatto che questo è ciò che mi rappresenta al meglio, e quindi Veramente era il titolo più adatto per raccontare me stesso, per presentarmi a un pubblico che non mi conosce, anche quello all'ascolto in questo momento, che saluto, ringrazio anche solo per essere qui.
0: Vai, insomma,
1: E quindi niente, io sono Filippo Spagna,
0: esatto.
1: E ho fatto questo progetto che uscirà,
0: vedi,
1: non so ancora esattamente quando.
0: Vedi, poi mi hai agganciato anche alla domanda che volevo farti dopo, cioè che hai scelto di non usare un nome d'arte, quindi è una decisione anche forte, che di solito in questo mondo che c'è Shaggy, Moggy, Biggy, Nyaggy, Joggy, Jingy, e anche questo mondo, per stare fedele alla tua, no, perché mi vengono in mente tutti i vari rapper,
1: no,
0: queste cose qua, la tua idea di musica, stai fedele a questa idea di musica?
1: Sì, io sono fedele a un'idea di pop, per essere più specifici, cioè il linguaggio, appunto, sì, abbiamo detto, essere originale, avere la propria personalità, però alla fine, insomma, una canzone che sentiti con una chitarra rimane nell'ambito del pop, e quindi sicuramente il fatto di presentarmi con nome e cognome, in un certo senso, mi permette di espormi senza filtri. E la cosa più importante quando si fa musica, almeno la cosa più importante per me, è sentirsi liberi di essere

0: come si faceva anche una volta, no? Il titolo certo. Del primo progetto è il titolo dell'artista, è il nome dell'artista, bensì con questo veramente, che è un avverbio, e qualcosa vuol dire, però.
1: Beh, insomma, dai, dritto vero come sei e come immagino tu sia, perché
0: ci si prova.
1: Vabbè, proprio come la musica dovrebbe poi essere, dai. Ancora qualche minuto insieme per chiudere in bellezza, dai, ci sentiamo dopo, Filippo. Intanto andiamo ad ascoltare la musica.
0: Yes.

0: Cibo è pronto con le sue interviste. Siete su Radio Fa Buon Sangue.
1: Ultima parte qui su Radio Fa Buon Sangue, con noi Filippo Spanio, nome e cognome, con il suo EP veramente, con la sua nuova canzone Tagadà. Tu sei stato anche, come abbiamo detto prima, Area Sanremo, un finalista nel 2025 come indipendente, che è tutto dire, cioè come indipendente, però insomma non ci sei arrivato quasi alla fine, però insomma dai, ho visto i nomi che c'erano, allora qualcuno è andato in finale, è arrivato anche sul palco di quei 20.
2: Ma io sono stracontento, sono veramente contentissimo.
1: Allora, guardando il tour autunnale che toccherà tutta l'Italia, che esperienza vuoi far vivere al pubblico e soprattutto chi verrà ad ascoltarti dal vivo e quando?
2: Allora, chi verrà non lo so, magari siamo solamente io, la band e il gestore, il che è
1: plausibile. Ma sei proprio capisco,
2: sono autentico.
1: Ho capito pessimista, ma insomma dai, mettiamo.
2: Anzi,
1: che ci
2: io sono
1: sia
2: ampiamente.
1: Ma scusa, dei qua, siete in quattro, no, che suonate, un paio di amici a testa, siete già in 4x2 fa 8, no?
2: No, allora, il piano è un po' questo. Io mi muoverò per lo stivale, ecco, portando questo EP, insomma anche un progetto successivo di cui non faccio ancora parola, però saranno anche altre canzoni, comunque inedite, ok? E fondamentalmente io mi muoverò in trio elettrico, quindi drum machine, chitarra acustica, sequenze, quindi la parte in base, insomma, e voce. Quindi l'impatto sarà band, ma l'essenza sarà live, sarà specialmente acustica, ok? Quindi è un acustico elettrico, una miscela di suono che poi, però resa in questa maniera, secondo me diventa anche caratterizzante per il suono del progetto, per le canzoni che stanno uscendo, che hanno quell'identità lì, ovvero molto chitarristica, molto batteristica, gli elementi fondamentali sono live e il resto è sotto, insomma.
1: Ma la prima la facciamo a Mestre al vapore, no? Dico io,
2: mi
1: è venuto in mente il vapore, perché so che suonano al vivo a Mestre.
2: Infatti ho suonato lì per le date precedenti, quelle di cui parlavamo prima.
1: Ha fatto la pubblicità. Così.
2: Ma dai, ma pensa te. Ma guarda, io sono contento di fare questa cosa, io ovviamente sono molto ottimista invece.
1: Beh, insomma, le trovano su Instagram le tue date eventuali che farai.
2: Esatto, al momento non le ho ancora pubblicate, quindi questa è un'esclusiva di Radio Fa Buon Sangue.
1: Oh, grazie, ma almeno

0: Una la concediamo, esatto, una sola.
1: Dai,
0: però.
1: Una. Allora, Filippo, intanto grazie davvero per essere tornato a trovarci, e sei stato gentile. Come sempre. È stato come riaprire una porta e trovare ancora tanta più musica, più verità soprattutto, e un po' più di strada, no?
0: Assolutamente sì, strada se n'è fatta un po', prima non se n'è ancora fatta e se ne farà molta.
1: Vabbè, io mi auguro che tu ne faccia tanta, che un domani non mi stavo dicendo una brutta parola, quando ti chiamerò non mi risponderai, ma io sarò comunque lì.
0: Io cercherò di rispondere anche da morto.
1: Adesso ti lascio l'onore di presentare e lanciare il tuo ultimo singolo ai nostri ascoltatori, spiegaci un po' e poi lo lanci.
0: Niente, cioè questa canzone che è uscita è una canzone ritmata, è una canzone che si chiama Tagadà, e insomma è già una lettera di presentazione questa, quindi Ladies and Gentlemen, Tagadà di Filippo Spagna.
1: Filippo, grazie, alla prossima.
0: Grazie a te, ciao Enrico, ciao a tutti, a presto.
1: Musica!
2: Ciao amici di Radio Fa Buon Sangue, sono Filippo Spagna, cantautore. Donare il sangue è un bene per te e per gli altri. Dacci una mano, anzi, dacci il braccio.

0: ci salutiamo, ma ricordate, la musica unisce, il sangue dona vita. Radio Fa Buon Sangue vi aspetta la prossima settimana.
1: Domenica, secondi vespri.

Sia benedetto Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra tribolazione, perché possiamo anche noi consolare quelli che si trovano in qualsiasi genere di afflizione, con la consolazione con cui siamo consolati noi stessi da Dio.

Cristo è il nostro capo e noi siamo le sue membra. A Lui lode e gloria nei secoli. Acclamiamo.

0: La tua Chiesa, Signore, sia sacramento vivo ed efficace di unità per il genere umano, mistero di salvezza per tutti gli uomini.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Assisti il Collegio dei Vescovi in unione con il nostro Papa Giovanni Paolo. Infondi in loro il tuo spirito di unità, di amore e di pace.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Fa che i cristiani siano intimamente uniti a te, capo della Chiesa, e diano valida testimonianza al tuo Vangelo.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Dona al mondo la pace. Fa che si costruisca un ordine nuovo nella giustizia e nella fraternità.
1: Venga il tuo regno, Signore.
0: Concedi ai nostri fratelli defunti la gloria della risurrezione. Rendi partecipi anche noi della loro beatitudine.
1: Venga il tuo regno, Signore.
2: A conclusione della nostra preghiera della sera, cantiamo la preghiera che riassume tutto il Vangelo di Cristo.

0: Dio della nuova ed eterna alleanza, ascolta la nostra voce che sale a te dalle strade del mondo. Come l'antico Israele cantava i tuoi prodigi nel cammino verso la terra promessa, così la Chiesa, animata dal tuo spirito, canti le tue meraviglie nel suo peregrinare verso il regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
1: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
1: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
3: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: Uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici troppo

0: Almanacco del giorno pop
1: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
0: a cura di Alessandro Ferri e
1: Carlo Paschi,
0: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
1: che hanno fatto la storia di quella settimana.
0: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
1: su Radio Incontri in Blu.

0: le sonorità della scena italiana.
1: Italia in groove.
2: Eccomi qua, ci sono anche questa settimana a tenervi compagnia con questa puntata nuova di Italia in groove. Ciao a tutti e ben sintonizzati da parte mia, da parte di Sly. È stata una settimana molto bella, vissuta insieme a voi, perché ci sono stati un sacco di contatti su, in particolar modo sul mio profilo Facebook, Salvatore Silvestri Sly. Mi avete contattato in tanti su Messenger, perché oramai avete scoperto da parecchio tempo questa programmazione musicale, vi state appassionando e mi avete chiesto delle cose belle riguardo appunto la programmazione. Molti di voi oramai ascoltano non solo le dirette di ogni settimana, ma anche le versioni podcast che sono a vostra completa disposizione su Mixcloud, ma di questo ne parlerò in maniera molto approfondita nel corso di questa puntata. E poi sono molto contento che molti di voi oramai hanno preso come riferimento anche il gruppo Facebook che si chiama Italian Groove, dove ci sono molte informazioni, le varie messe in onda di questa programmazione musicale e tutte le playlist per andare a vedere quali sono gli artisti che passiamo settimanalmente. Ma la cosa importante è che ho preparato un'altra puntata nuova da non perdere. Sta per cominciare così Italian Groove.

Ormai è una mia abitudine, consuetudine, quella di andare spesso a dare una sbirciata alle novità settimanali della Irma Records. Ci saranno tante produzioni della Irma Records all'interno anche di questa puntata nuova di Italian Groove, che è iniziata con la messa in onda di questa versione di un classico The Doors, Light My Fire, proposta dal DJ e produttore bolognese Cesare Cera, in arte Black Mighty Wax. Saluto tutti voi che siete sintonizzati, io sono Sly, vi accompagno settimanalmente con questa programmazione musicale di un'ora Italian Groove, dove sentite solo produzioni, solo good vibes della scena italiana. Rimanendo poi in tema di produzioni di novità della Irma Records, andiamo a sentire quest'altro singolo che viene fuori dalla collaborazione veramente strepitosa di due DJ niente male della scena italiana, Francesco Farias e Alan Sforzina. Il 5 maggio hanno pubblicato questa traccia che sentiamo ora a Italian Groove, You.

prossimi giorni. Contattatemi su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Abbiamo così avuto modo di sentire questa traccia che si intitola Maraviglia, che farà parte del sesto album del percussionista, produttore e grande maestro Gabriele Poso, che uscirà il 19 giugno. Album che è stato registrato interamente dal vivo su un nastro in uno studio analogico nel sud dell'Italia. Album che rappresenterà una svolta significativa nella carriera del grande artista, essendo la prima pubblicazione per la sua nuova etichetta, etichetta indipendente, la G Records. Il nostro bellissimo viaggio, sempre all'insegna di sonorità italiane, ci riporta a sentire un disco che invece porta la firma di un'altra importante etichetta milanese, la Schema Records. Riprendiamo un album che è stato pubblicato nel 2004. Si intitola Versioni particolari e racchiude tantissime produzioni di due altri importanti nomi, producer della scena italiana come Stefano Ghittoni e Cesare Malfatti, i famosi The Dining Rooms. Sentiamo questa traccia all'interno di questa puntata di Italian Groove, La città nuda, in questa versione remix a Italian Groove.

State così seguendo le good vibes italiane di questa programmazione musicale, quella dal nome Italian Groove, che vi ha dato l'opportunità di sentire un'altra bella novità, questo disco nuovo di Francesco Lo Giudice, produttore e musicista calabrese ma che oramai vive da tempo a Milano. Artisticamente conosciuto come Also Good, il 24 aprile ha pubblicato questo disco dove ci sono dei groove molto interessanti, 1000 Smiles, dal quale questa settimana ho avuto modo di selezionare questa traccia dal titolo Libero Grande, era Also Good. Il nostro viaggio, come al solito, caratterizzato solo da good vibes italiane, solo suoni che arrivano appunto dalla scena italiana, ci permette di andare a sentire qualcosa che fa parte di questo disco. Il disco pubblicato verso la fine del 2025, Unexpected Vibes, su produzione Nereo Poggi Papik e con le tre brave cantanti che spesso collaborano con lui, Erika Sherlin, Anna Fondi e Laura Lanzillo. Artisticamente si sono proposte come Sweet Candies, un disco dove trovate parecchie cover che vi riportano alla mente tanti grandi classici soul del passato, ma ci sono anche diversi inediti. Ho pensato di sentire questa settimana all'interno di Italian Groove questa traccia, Can't Get Enough, le Sweet Candies.

Sono molto contento di aver ricevuto diversi messaggi durante questa diretta da parte vostra, da parte di voi che state seguendo appunto questa puntata nuova di Italian Groove. Lo state facendo sul mio contatto personale, quello di Facebook, Salvatore Silvestri Sly SLY. Mi state contattando su Messenger. È bello condividere, parlare della programmazione, di alcuni passaggi che vi sono piaciuti, appunto sentiti poco fa all'interno di questa programmazione di Italian Groove. Fatelo tranquillamente fino alla fine, fino al termine di questa puntata, ma poi anche nei prossimi giorni. Altro contatto importante Facebook è il gruppo di questa programmazione musicale, nato per darvi tutti i riferimenti, tutte le informazioni importanti riguardo Italian Groove. C'è questo gruppo, iscrivetevi, è free per tutti quanti e trovate molte informazioni che sono le messe in onda settimanali di tutte le puntate di Italian Groove. Poi ci sono tutte le playlist per conoscere, per sapere i vari artisti che passiamo appunto settimanalmente all'interno di queste puntate e altri importanti contenuti. Mentre noi ci siamo fatti deliziare da questa bellissima versione di un super classico della musica soul funk internazionale, la traccia si intitola I Feel For You, che è stata scritta dal grande Prince, faceva parte del disco dal nome Prince, pubblicato nel 1979, ma poi la traccia è diventata celebre grazie alla versione del 1984 firmata Chaka Khan, ed è tornata a rivivere questa nuova vita, questa traccia, grazie alla interprete cantante strepitosa Nadia Straccia, sempre su produzione di Papik. Li abbiamo così sentiti a Italian Groove con questa versione di I Feel For You. Ora un altro bellissimo classico, questo qui della scena rock, questa versione molto interessante di Masharona firmata Boulevard.

Un'altra bella novità di quest'ultimo periodo che abbiamo proposto all'interno di questa puntata di Italian Groove è questa produzione Until We Are Free, disco pubblicato il 17 aprile da parte di un collettivo strepitoso, i Fabric. Arrivano da Roma e propongono dei groove davvero accattivanti. Il disco ve lo consiglio. E all'interno di questa puntata abbiamo così avuto modo di sentire la traccia Test This Sound. Altra bella novità che molti appassionati del loro groove aspettavano con ansia, me compreso, è il disco People of the Moon, il disco nuovo di Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, vale a dire in Eugenea. Il loro terzo disco, tanto atteso dopo il grande successo di Nuova Napoli bar Mediterraneo, finalmente è stato pubblicato il 1 maggio il disco nuovo di Eugenea, People of the Moon, disco che vede all'interno tantissime collaborazioni importanti anche con artisti internazionali, e ho pensato di suonare questa traccia all'interno di questa puntata di Italian Groove che vede loro collaborare con il grande cantante chitarrista che arriva dalla scena britannica come Tom Misch. La traccia si intitola On and On, dal nome

in questa parte finale della diretta di Italian Groove ci tenevo tanto a darvi la dritta giusta, quella di poter riascoltare tutte le varie puntate che sono andate in onda grazie alla versione podcast di Italian Groove. Buona parte di queste puntate e tanti altri contenuti sono disponibili sulla piattaforma streaming Mixcloud. C'è un mio profilo, ci sono tutti i podcast di questa programmazione musicale. Basta ricercarmi come Sly Mixcloud. Tutto questo grazie al vostro browser preferito, quindi date un ascolto anche alle versioni podcast di questa programmazione musicale che trovate su Mixcloud. In questo finale di puntata abbiamo sentito le Good Vibes, che sono un mix eclettico di psichedelia, synth pop, ritmi funky, sonorità retro che trovate in questo disco Five Eggs, pubblicato nel 2025, il quinto album per questo produttore dal nome Luca Bergomi, conosciuto grazie a questo progetto dal nome Dumbo Gets Mad. In questa parte finale ho intenzione invece di rallentare un po' i ritmi e di farvi sentire questa bellissima traccia inclusa nel più recente disco dei Savannah Funk.

Molto particolare e intenso di questa puntata di Italian Groove. Abbiamo sentito prima i Savannah Funk da Behind the Eyes e tra pochissimo sentiremo una delle belle tracce che trovate all'interno del disco For Today, la più recente produzione di Roberto Agosta, DJ producer che arriva da Catania, comunemente chiamato Agosta. Io ci tengo tantissimo a ringraziare quanti di voi mi avete accompagnato anche questa settimana seguendo questa diretta di Italian Groove, quanti di voi mi hanno contattato sul mio contatto social su Messenger abbinato al mio profilo Facebook Salvatore Silvestri Sly. Naturalmente vi rimando alla prossima settimana, ma vi invito a sentire nei prossimi giorni le versioni podcast di buona parte di queste puntate che trovate su Mixcloud, Sly SLY Mixcloud. A tutti quanti voi all the best and good vibes da parte mia, da parte di

0: Jazz Train.
1: Ciao, sono Francesco Sciarretta, vi ricordo l'appuntamento con Jazz Train ogni mercoledì sera dalle 22 su Radio Incontri in Blu Cortona. Jazz Train. Go ahead, go ahead, go ahead, go ahead.

The Night Life. The Night Life con Dario Biondi.

suoni dal mondo nell'atmosfera della notte. Un viaggio sonoro tra le melodie, i ritmi e le emozioni che animano la notte nei diversi angoli del pianeta. Solo vibrazioni notturne, solo musica selezionata.

0: salutiamo chi ci ascolta sia dal web che dall'FM, a tutte le radio che mi hanno dato l'onore di essere presente sia nel web che in FM. Bene, adesso chiudete gli occhi, rilassatevi e noi cominciamo a viaggiare.
1: The Night Life.

Di notte i nostri sentimenti si estremizzano, la creatività incalza chi vuole assaporarne ogni singolo istante fino a quando il sonno non prende il sopravvento e ci si immerge nei sogni, quelli veri, quelli che sfuggono totalmente al nostro controllo, anch'essi fonte di ispirazione. Alcuni studiosi sostengono che i notturni, gli amanti della notte, insomma, sono pieni

Esiste nel mondo una specie di setta della quale fanno parte uomini e donne di tutte le estrazioni sociali, di tutte le età, razze e religioni. È la setta degli insonni. Gli uomini non aderenti alla setta a volte dicono a quelli che ne fanno parte: se non riesci a dormire puoi sempre leggere, guardare la TV, studiare o fare qualsiasi altra cosa. Questo genere di frasi irrita profondamente i componenti della setta degli insonni,

0: The Night Life.
1: The Night Life.
2: Da di oggi production.
3: Gotta keep it all in focus.
4: Disco incontri in blu della settimana.

0: Non perdere il meglio della radio che ti avvicina. Radio Incontri in Blu, la voce di chi vive il territorio.
1: La voce di chi vive il territorio.
2: Almanacco del giorno pop
3: è la trasmissione di Radio Incontri in Blu
2: a cura di Alessandro Ferri e Carlo Paschi,
3: che ti porta in ogni episodio a scoprire film, album e fumetti
2: che hanno fatto la storia di quella settimana.
3: Ci sentiamo ogni martedì alle 11
2: su Radio Incontri in Blu.
4: Obiettivo Sport. Tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio solo su Radio Incontri in Blu. Obiettivo Sport, radio cronache in diretta, risultati, classifiche. Ci trovate in DAB alla lettera I e in FM sugli 88.400, 92.800 MHz. Ascoltaci anche in streaming con la nostra app.
5: Obiettivo Sport, tutto il calcio dilettantistico fino alla terza categoria. La domenica pomeriggio su Radio Incontri in Blu, in DAB su Radio Digitale Toscana, in streaming su radioincontri.org e in diretta su Facebook.

0: che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

Ciao, sono Silvia Dini e ti aspetto ogni sabato mattina dalle 11 alle 12 con Viral Shazz Chart, la classifica dei 10 brani più shazzammati della settimana su Radio Inc-

0: un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro Sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5x1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.

0: uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Quando fai la dichiarazione dei redditi, fa una scelta che conta. Firma nel riquadro sostegno degli enti del terzo settore e inserisci il codice fiscale 920-461-90515. Scegli Radio Incontri, una voce libera che racconta e dà spazio alla nostra comunità. 920-461-90515. Il tuo 5 per 1000 non ti costa nulla, ma per noi vale tantissimo.